Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Franz Schubert, Quintetto in La maggiore per pianoforte e archi, opera 114, La Trota. Rudolf Serkin, pianoforte, Chaim Laredo al violino, Philippe Nägele alla viola, Leslie Parnas al violoncello, Julius Levine contrabbasso. E per concludere, Vernell Brown Jr. alle tastiere.

Avete ascoltato musica con Vernell Brown Jr. alle tastiere. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e benvenuti a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà centrata tutta quanta su dei concerti per clavicembalo e orchestra, anzi più esattamente per uno o due clavicembali e orchestra, della famiglia Bach. E ascolteremo quindi opere innanzitutto chiaramente del patriarca Johann Sebastian e dei suoi tre figli più celebri, sarebbe a dire Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann e Johann Christian. E inizieremo appunto con un concerto di Johann Sebastian. E l'attività di Johann Sebastian Bach a Lipsia è centrata soprattutto tra il 1729 e il 1741 con il suo lavoro che avvenne con il Collegium Musicum, un'associazione composta fondamentalmente da studenti di musica che spesso dava concerti nel celebre Caffè Zimmermann. E questa associazione spinse Bach in più occasioni a scrivere per concerti appunto strumentali. Ricordiamo che il concerto strumentale era una forma abbastanza nuova che proveniva dall'Italia e che si stava diffondendo a macchia d'olio ormai in Europa. E Bach qui iniziò, sfruttò più che altro questa associazione come una sorta di laboratorio per provare nuove vie nell'ambito appunto del concerto strumentale. E qui vide la luce per la prima volta nella storia della musica il concerto per tastiera e orchestra. E ricordiamo che Bach all'inizio non scrisse dei concerti originali, ma prese degli spunti da altri concerti che magari erano soltanto in embrione o aveva scritto comunque per altri strumenti e li adattò alla tastiera, ricavandone appunto concerti per clavicembalo e orchestra. Quest'oggi ascolteremo il concerto per clavicembalo, archi e continuo, BWV 1052 in re minore, nei movimenti allegro, adagio, allegro. Eseguono Trevor Pinnock al clavicembalo e alla direzione di The English Concert.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto in re minore BWV 1052 per clavicembalo, archi e continuo, nell'esecuzione di Trevor Pinnock al clavicembalo e alla direzione di The English Concert. E proseguiamo con quello che è stato probabilmente il più famoso dei suoi figli, Carl Philipp Emanuel, del quale ascolteremo una sonatina, numero di catalogo WQ105, in mi bemolle maggiore. E questa sonatina è in realtà una sorta di concerto che però fu anche questo un esperimento portato avanti da Carl Philipp Emanuel, un esperimento per, diciamo così, mischiare gli elementi del concerto con quelli della suite orchestrale. E in questo caso con però utilizzando sempre il clavicembalo come strumento trainante un po' dell'ensemble strumentale. Ensemble strumentale che spessissimo in queste sonatine, perché ricordiamolo appunto, sono una raccolta, è formato da due flauti, due corni, archi e continuo. I movimenti anche sono abbastanza particolari perché anziché la solita successione movimento allegro, movimento largo, lento, movimento allegro, qui presentano una disposizione completamente diversa. Si aprono quasi tutti con un movimento lento, a cui seguono poi due movimenti più veloci. I movimenti appunto che compongono questo concerto, questa sonatina, sono largo, allegro di molto, tempo diminuito. Eseguono Virginia Black al clavicembalo con il Collegium Aureum.

di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonatina Mi bemolle maggiore WQ105 nella esecuzione di Virginia Black al clavicembalo con il Collegium Aureum. E proseguiamo adesso passando ad un altro dei figli di Johann Sebastian Bach, Johann Christian, del quale ascolteremo il concerto in fa minore per clavicembalo, archi e continuo. I movimenti che lo compongono sono Allegro di molto, Andante, Prestissimo. Anthony Helsted al clavicembalo e alla direzione di The Hanover Band.

Di Johann Christian Bach avete ascoltato dai Concerti Berlinesi, volume secondo, il concerto in fa minore per clavicembalo, archi e continuo, nella esecuzione di Anthony Hellsted al clavicembalo e alla direzione di The Hannover Band. Ed ora proseguiamo e concludiamo la trasmissione ascoltando un'opera dell'ultimo dei tre figli più importanti di Johann Sebastian Bach, ovvero Wilhelm Friedemann, del quale ascolteremo un concerto, questa volta per due clavicembali orchestra, il concerto in Mi bemolle maggiore. I movimenti che lo compongono sono un poco allegro, cantabile senza accompagnamento e vivace. Eseguono Andreas Steyer e Robert Hill ai clavicembali con l'orchestra Musica Antiqua Köln diretta da Rainer Goebel.

0: Di Wilhelm Friedemann Bach avete ascoltato il concerto per due clavicembali e orchestra in mi bemolle maggiore nell'esecuzione di Andreas Steyer e Robert Hill ai clavicembali con l'ensemble Musica Antiqua Köln diretto da Reinhard Gebel. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che la trasmissione comunque può essere riascoltata in podcast sul sito vaticannews.va, podcast Lo Scrigno Musicale. E vi do appuntamento con Tastiere tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite Letizia Michelon, pianista, concertista, compositrice, scrittrice veneziana. Grazie per essere qui, Letizia.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie a Luigi e grazie a Radio Vaticana per questo spazio che ci dedica.
2: Perché è di recente uscita il sesto volume delle sonate di Beethoven, appunto Ludwig van Beethoven, 32 sonate, principali opere pianistiche, volume 6, Friendship, pubblicato da Limen. Ridendo e scherzando, appunto, Letizia, siamo arrivati al sesto volume. Perché l'hai sottotitolato in questa maniera?
3: Sì, Friendship o Freundschaft in tedesco, ispirandomi alla sonata opera 81A, la sonata degli addii dedicata all'arciduca Rodolfo, come vedremo fra poco. E mi interessava questo concetto dell'amicizia legata alla, in realtà alla metafisica dell'addio, al tema della gratitudine, del girarsi indietro come essenza di un'humanitas che si fonda appunto sugli ideali di amicizia, di riconoscimento reciproco in un'epoca davvero in cui questo sentimento diventa cruciale per la nostra società.
2: E partiamo appunto con una serie di argomenti legati all'album. Cantabilità, Beethoven nella vocalità, Letizia.
3: Sì, è uno dei temi conduttori di queste quattro sonate, tra l'opera 78 e l'opera 81A, delle sonate di transizione composte tra il 1809 e 1814, sonate importantissime perché spesso in Beethoven tutto ciò che è transizione in realtà è cruciale per capire le trasformazioni. Sono un ponte di passaggio queste sonate tra lo stile eroico, opera 53, 54, 57 e il tardo stile. Appunto la cantabilità potrebbe essere sintetizzata proprio dal primo movimento della sonata opera 78, una sonata costruita in due tempi, noi poi ascolteremo il primo movimento, così collegata anche secondo gli studiosi proprio a un lead, an die Hoffnung, cioè alla speranza, che probabilmente era stata dedicato a Josephine, secondo alcuni studiosi appunto l'amata, l'immortale amata. La tonalità è molto particolare perché fa diesis maggiore, è l'unica composizione in questa tonalità, viene definita la tonalità dell'estasi, ma quello che vi colpirà nell'ascolto di questo primo movimento in regolarissima forma sonata è proprio il senso della cantabilità lideristica, a partire dall'introduzione lenta in cui ci sono tutti gli elementi tematici che poi verranno sviluppati nel corso dell'intera sonata. E poi appunto nel primo e secondo tema entrambi sono lirici, cantabili, anche questa è una rivoluzione, è un contrasto di tonalità ma non di carattere, e soprattutto c'è all'interno di questa sonata la valorizzazione della voce, tutta la riscoperta della voce nell'ultimo Beethoven che poi culminerà in An die Ferne Geliebte, cioè il ciclo di Lieder all'amata lontana, e ovviamente nell'Inno alla gioia della nona sinfonia. Ecco, in questa prima sonata quello che emergerà sarà soprattutto questa idea di dialogo, di condivisione, di creare una relazione insieme, dell'affidarsi, quindi l'importanza delle pause, dell'ascolto, del lasciare lo spazio all'altro. E sarà seguita poi da un secondo movimento pieno di vitalità incontenibile, ma che svilupperà proprio gli stessi elementi tematici che ritroviamo nel primo tempo, e appunto vi invito ad ascoltare questo primo movimento della sonata opera 78.

0: Siamo in compagnia di Letizia Michelon, pianista concertista, per presentare il suo nuovo album pubblicato da Limen, ovvero Ludwig van Beethoven, 32 sonate principali opere pianistiche, volume VI. Abbiamo appena ascoltato dalla sonata opera 78 in fa diesis maggiore, adagio cantabile, allegro ma non troppo. Altro argomento da affrontare che ci propone quest'album è alla tedesca. Esiste un patriottismo beethoveniano, Letizia?
1: Beh, assolutamente sì. Infatti la sonata opera 79 è un po' una sintesi di questa esaltazione dello spirito tedesco. È stata composta proprio nel 1809 e ricordiamo che proprio il 9 aprile del 1809 scoppia la guerra tra Austria e Francia, quella che viene conosciuta come la quinta guerra di coalizione. L'esercito francese arriva fino a Vienna, la famiglia imperiale fugge in Ungheria, come vedremo l'arciduca Rodolfo, cui è dedicata la sonata opera 81a, fugge verso il nord. Napoleone arriva fino a Schönbrunn e i bombardamenti cui viene sottoposta massacrano proprio anche le orecchie del nostro Ludwig, che se le copre con un cuscino. Sappiamo la sua delicatezza proprio di tutto l'apparato uditivo. Allora, quali sono gli elementi che incontriamo in realtà trasversalmente in tutte queste sonate? Ma in particolare nell'opera 79, innanzitutto il primo movimento che ascolteremo, Presto alla tedesca, è una danza alla tedesca, Teutscher, un Ländler o un Walzer, di carattere popolareggiante. Troveremo una danza di questo tipo, abbiamo trovato una danza di questo tipo nel Don Giovanni, per esempio la danza tra Leporello e Mosetto, una danza tedesca. Lo ritroveremo nel quarto tempo del quartetto opera 130, lo ritroveremo nel terzo movimento di questa stessa sonata, che è una Deutscher Gesang ispirata al Ritterballett delle opere senza numero d'opera numero 1. L'intervallo di terzo è un altro elemento che ci ricollega allo spirito tedesco, che sarà la chiave poi della sonata opera 90, opera 106, opera 109. Trattato, esplorato in tutto il concerto, opera 73, il cosiddetto imperatore, è alla base della sonata opera 81A, appunto la sonata Le Sadie, e già negli schizzi del concerto opera 73 spesso Beethoven fa riferimento proprio all'attacco della Francia all'Austria del 1809, quindi spiriti patriottici che vengono a nutrire questo gruppo di opere composte in questo periodo. Poi altro elemento interessante è l'uso della lingua tedesca, lo vedremo a partire dall'opera 81A, per riuscire a dare non soltanto un titolo in tedesco ma anche indicazioni espressive in tedesco, quindi recupero della lingua madre per essere ancora più vicini al senso musicale. Poi nel 1809 ci sono anche le musiche per l'Egmont, il popolo fiammingo, nella resistenza del popolo fiammingo vi è in realtà un simbolo della resistenza della nazione tedesca, infatti la Siege Sinfonie che conclude le musiche per Egmont sono come un emblema di lotta e di vittoria. Se vogliamo, anche lo stesso contratto che proprio nel 1809 Beethoven firma per rimanere a Vienna che gli consentirà di ricevere una sorta di pensione, di contributo, anche questo è un elemento tedesco, perché Beethoven viene appunto mantenuto all'interno della terra tedesca in quanto artista che è pregevole avere nel proprio territorio, appunto, come espressione più alta della cultura tedesca. A tal proposito ascoltiamo proprio il primo movimento dell'opera 79, sentirete una energia, uno spirito vitale che ci ricollega anche a Haydn, e soprattutto ascoltate lo sviluppo, la parte centrale, perché ci sono delle iridescenze armoniche che ci sbalzano in una zona di latenza, di non definito, come se l'espressione della gioia che caratterizza questo primo movimento, un po' anche tutta la sonata, a parte il secondo movimento con una barcarola, ecco, come se l'espressione della gioia ci facesse slittare verso l'oltre, verso nuovi territori, e si affaccia appunto una nuova logica beethoveniana che non è la logica sviluppante, una logica diciamo di tipo orizzontale, ma la logica della latenza, della porosità, dell'associazione.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, siamo in compagnia di Letizia Michelon per parlare del suo nuovo album pubblicato da Limen, Ludwig van Beethoven, 32 sonate, principali opere pianistiche, volume sesto, Friendship. Abbiamo appena ascoltato il presto alla tedesca della sonata in Sol maggiore, opera 79. Altro argomento qui accennato è quello dell'addio e dell'amicizia con l'arcivescovo Rodolfo. Letizia.
1: Sì, il terzo ascolto che vi propongo è proprio legato alla sonata opera 81A, siamo anche qui intorno a 1809-1810. Chi era Rodolfo? Rodolfo è una figura cruciale per Beethoven, è un allievo di Beethoven, tra gli altri, tra le altre cose, uno dei più affezionati allievi di Beethoven, è figlio dei granduchi di Toscana, quindi componente della famiglia imperiale, soffre però di epilessia, quindi prenderà i voti minori nel 1805, però studia musica, studia pianoforte, studia composizione e dal 1809 avrà rapporti sempre più stretti con Beethoven. Un grande filosofo nel 1971, Krakauer, dedica proprio un piccolo saggio all'amicizia, in cui dice che l'amicizia è possibile veramente se è di altissimo profilo tra due persone che sono dotate di coscienza interiore, coscienza che unifica i contenuti dello spirito, quindi un'amicizia tra due personalità, questo ci dice Krakauer, ed è proprio il caso dell'amicizia tra Beethoven e Rodolfo, un'amicizia che si fonda sull'affinità di carattere, sulla capacità di donarsi fiducia, di allargarsi lo spirito reciprocamente, di crescere insieme senza perdere la propria identità. Abbiamo ben 100 lettere che Beethoven dedica a Rodolfo, e in una di queste, in alcune di queste ci sono dei consigli proprio su come comporre, quindi sono preziosissime, e in altre proprio si condividono invece quelli che sono gli ideali di libertà e progresso che accomunano la sua scelta artistica e la scelta religiosa di Rodolfo. Cos'era l'amicizia per Beethoven? Beethoven era un uomo che Krakauer definisce votato all'opera, cioè completamente dedito alla sua creazione, ma gli amici hanno un'importanza straordinaria. Ne ha di tutti i tipi, da quelli più semplici che lo aiutano nella vita quotidiana a quelli appunto più elevati come Rodolfo, che condividono avventure dello spirito, ma soprattutto ha una totale dedizione al culto dell'amicizia. Beethoven è appassionato lettore della grecità, ricordiamo cosa pensano dell'amicizia, come teorizzano l'amicizia Platone, Aristotele, Omero, Plutarco, ma all'interno della cultura neumanistica l'amicizia è un valore fondamentale. Pensate solo all'amicizia tra Schiller e Goethe, ma anche nella cultura pietistica l'amico, il fratello come espressione di un altro da sé, migliore addirittura di se stessi. Ecco, questo primo movimento che si intitola Lebewohl, lo stesso Beethoven proprio sillaba questa parola Lebewohl in tre piccole note che formano un intervallo di terza discendente. Ecco, c'è un aneddoto che ci fa capire il significato di questo primo movimento. In una lettera a Breitkopf del 9 ottobre 1811, Beethoven precisa che...
0: Abbiamo Breitkopf, l'editore.
1: Certo. Beethoven precisa che Lebewohl si dice affettuosamente a una persona solo, mentre Lesadie, che era il titolo in francese che volevano apporre alla sonata, si dice a molte persone, a una città. Ecco, questo per dire quanto questa sonata fosse davvero dedicata in pectore appunto a Rodolfo, che si stava allontanando, come dicevamo, da Vienna a causa dell'invasione francese, e quindi ci porta all'interno di un concetto estremamente importante che è quello del congedo, del saluto. Ci sono vari elementi motivici, abbiamo detto questo intervallo di terza discendente, ma anche un lamento nel basso in questa introduzione che racchiude tutta la sonata, tutti gli elementi importanti della sonata. Poi abbiamo una quinta diminuita che nella tradizione barocca esprime il dolore, abbiamo un'appoggiatura discendente che è il tema del sospiro, e poi addirittura una evocazione nel primo tema dei colpi di cannone, come troveremo poi nella battaglia di Wellington. Magari ascoltiamo questo primo movimento e poi ci riflettiamo ancora brevemente.

0: Avete ascoltato il primo movimento, Das Lebewohl, adagio allegro, dalla sonata opera 89a, soprannominata Les Adieux, di Ludwig van Beethoven, nella interpretazione di Letizia Michelon, pianoforte nostra ospite, in compagnia della quale stiamo presentando questa novità di Limian Music, ovvero il sesto volume dedicato alle sonate e alle opere pianistiche di Beethoven. Torniamo di nuovo appunto a parlare delle Les Adieux, appunto il tema dell'assenza, lontananza, la memoria. A te la parola, Letizia.
1: Sì, ancora una breve riflessione proprio sulle ultime misure di questo movimento, che sono state oggetto di una riflessione anche da parte di Adorno, il quale considerava questa opera di Beethoven un'opera di straordinaria importanza, e lo è in effetti. E se possiamo così fare una riflessione generale, possiamo dire che in fondo tutta l'esistenza di Beethoven è stato un addio, ci porta negli abissi della sofferenza umana, ma soprattutto è in grado Beethoven di attraversare questi abissi e di lasciare andare, di attraversare le esperienze più gioiose o più tristi, facendo in modo di scoprire sempre dei nuovi percorsi. E la sua è una vita davvero rivolta verso l'avventura, e per poter percorrere il sentiero dell'avventura è necessario lasciare andare, è necessario salutare, prendere congedo. Ecco, in questo movimento noi abbiamo sentito molti sentimenti che si accavallano, per esempio questo slancio del primo tema che rievoca lo spirito dell'eccedenza che Aristotele attribuisce proprio al sentimento dell'amicizia. Ma volevo riflettere proprio sul fatto che nell'addio, cioè nel distacco, nel saluto, c'è sicuramente un elemento nostalgico, ma anche l'apertura di nuove possibilità. C'è un lasciare generosamente andare l'altro da sé perché possa percorrere la sua strada, perché possa arricchirsi, e poi un giorno appunto ritornare. Ecco, è proprio il senso dell'assenza che viene poi esplorato nel secondo movimento, e dopo questo saluto Adorno dice che nel finale del primo movimento si sente quasi il trotto dei cavalli della carrozza, ma poco prima di andarsene la persona che sta lasciando si gira indietro, si congeda. Ecco, in quel volgersi indietro, in quel riconoscere l'importanza dell'altro, vi è tutto il significato, l'importanza dell'humanitas, del rispetto per l'altro da sé. Ecco perché abbiamo scelto anche una foto con Ettalisa Pasaldella in cui mi giro indietro.
0: Sì.
1: Ecco, e cosa accade dopo che abbiamo salutato la persona che è per noi cara? Arriva il tempo dell'assenza, della lontananza. Nella sonata di Beethoven l'addio e il ritorno si incontrano in questo tempo della lontananza. Infatti i motivi principali del primo e dell'ultimo movimento si incrociano in questo brevissimo, sono due pagine di altissima poesia. Abbiamo inizialmente un senso di instabilità, quasi di crollo ontologico, l'altro ci fonda, l'altro è importante per la nostra identità, e quindi questo senso di instabilità si riflette anche nell'instabilità della tonica, no? Che si afferma solo poco per volta. E il tema della lontananza è un tema carissimo a Beethoven, in tutta la lideristica beethoveniana, ma poi ovviamente nel An die ferne Geliebte del 1815 e 16, che quindi è posteriore alla nostra sonata, ma è un tema appunto carissimo. Nella lontananza però lo spazio e il tempo svaniscono davanti a due cuori che si amano, questo ci diranno An die ferne Geliebte, e anche in questo caso il luogo dell'assenza diventa in realtà un luogo dell'attesa, un luogo dove il vuoto dell'altro ci scava, ci forma, e in cui ci rendiamo conto che proviamo un desiderio che non potremo mai colmare. Daniel Cohen-Levinas nel suo saggio La saggezza del desiderio ci dice proprio questo, che il vuoto che noi proviamo nella lontananza è il vuoto di qualcosa che, di cui noi non possiamo mai appropriarci, cioè dell'alterità dell'altro. Però l'assenza è anche la terra della speranza. L'assenza è anche il luogo in cui noi possiamo coltivare la speranza del ritorno, che è appunto il tema a cui viene dedicato il terzo tempo. Ma ascoltiamo prima di tutto il secondo movimento dell'opera 81A.

0: ed era il secondo movimento della sonata opera 81A, l'esaudie di Ludwig van Beethoven, nella interpretazione di Letizia Michelon, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità, appunto il sesto volume dedicato all'integrale pianistica del compositore tedesco, pubblicata da Limen. Altro tema è quello del nostos, ovvero il ritorno, per dirla alla greca, insomma, certo. Ma anche dell'amicizia come figura di fratellanza universale e modello per la nuova società. Letizia.
1: Sì, alla lontananza e all'assenza segue il ritorno, il rivedersi, il ritrovarsi. Questo ritrovarsi è colmo di quella gratitudine che già noi abbiamo sentito nel primo e nel secondo movimento, perché l'addio è sempre colmo, appunto, dell'essere grato all'altro. Ecco, la gratitudine, dice Adorno, è una delle grandi categorie umane di Beethoven, ricorda il terzetto del secondo atto del Fidelio, siate ricompensati in un mondo migliore, ricorda la preghiera di ringraziamento del quartetto opera 132 nel terzo tempo. Ecco, la gratitudine che sta appunto, che consiste nel volgersi indietro della musica. Pensate anche a come si chiude l'arietta dell'opera 111, no? La gratitudine fa sì che ciò che precede l'addio si ingigantisca fino all'incommensurabile. Queste sono le parole veramente rivelatorie di Adorno. Ma appunto dopo l'assenza, dopo il congedo, vi è il ritrovarsi, che è come un rinascere in una logica del noi, cioè ritroviamo una cellula motivica che era già presente nell'introduzione. Sotto alla cellula del Lebewohl c'era già la cellula del ritorno, l'introduzione incredibile del primo movimento che racchiude congedo, assenza e ritorno. E questa gioia del ritorno è veramente incontenibile nella breve introduzione che precede il primo tempo, il primo tema di questo terzo movimento. Sembra di assistere alle campane a festa. È una gioia che ricorda il Viva Rodulfus della cantata per Rodolfo dell'inizio dell'opera 106, un accavallarsi di emozioni che rievoca anche la scrittura del concerto per pianoforte orchestra, l'imperatore dedicato sempre all'arciduca Rodolfo. Ecco, un'amicizia che libera le energie dell'altro, questo è in fondo il concetto più profondo dell'amicizia in Beethoven, l'altro che ci aiuta a prendere coscienza dei nostri sogni, che ci sostiene nei nostri sogni, ci accompagna e gode del nostro esplodere. E c'è, secondo alcuni, il motivo dell'abbraccio nel secondo tema. Si può trovare una traccia di quello che diventerà l'andante maestoso della nuova sinfonia, della nona sinfonia, quando il testo ci indica abbracciatevi milioni, diventa appunto il motivo dell'abbraccio. Questa idea del camminare insieme che preserva la differenza, che riconosce e accoglie l'altro da sé. Ma il cuore di questo terzo movimento, secondo me, risiede nello sviluppo. È qui che ritorna il motivo dell'addio, ma è un momento in cui attraverso un gioco di imitazioni ci si apre a un nuovo mondo. Quando l'altro ritorna, ritorna carico di una nuova esperienza che ha maturato durante il tempo della distanza, e questa nuova esperienza fa sì che l'amicizia nel ritrovarsi diventi ancora di più ampio respiro. Ed ecco allora che Beethoven ricorre al canone, dove ci sono come dei nodi d'amore che legano le persone, che connettono i cuori e che consentono di concepire l'universo stesso sul modello dell'amicizia. Cioè tutto l'universo è collegato ad un vincolo d'amore di cui l'amicizia è fondamento. E quindi la relazione tra i singoli viene a questo punto fondata su un principio molto più ampio, che è quello dell'amore universale, di Dio come principio di relazione, e quindi di amore che collega umanità, natura e divinità, e quindi l'altro diventa davvero la fonte più importante, la più importante occasione di crescita personale e di rinascita interiore. Un altro punto chiave, il do bemolle maggiore, in cui nella ripresa arrivano gli scampanii. Quel do bemolle maggiore lo avevamo incontrato ancora una volta nell'introduzione del primo tempo, e secondo Adorno è la più incredibile allegoria della speranza. una sonata che possiamo definire ciclica ma nello stesso tempo circolare, e che con la sua gioia davvero ci proietta verso l'inno alla gioia della Nona Sinfonia.

0: Ed era Das Wiedersehen, terzo movimento della sonata in Mi bemolle maggiore opera 81 a l'Esaudio, nella interpretazione di Letizia Michelon, pianoforte, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questo suo sesto volume dedicato all'integrale pianistica di Beethoven, pubblicato da Limen. E affrontiamo un altro argomento, ovvero l'ultimo stile.
1: Sì, l'ultimo ascolto che vi volevo proporre è il primo movimento della sonata opera 90. Tra l'opera 81 e l'opera 90 passano 4-5 anni, e sono degli anni in cui Beethoven si tiene lontano proprio dalla scrittura delle sonate pianistiche e ritorna con una sonata che gli editori a quel tempo accolsero con un po' di delusione, cioè una sonata in due movimenti. In realtà Beethoven più volte ha esplorato anche questo tipo di forma in due tempi. Ricordiamo le sonate, per esempio opera 49, ricordiamo l'opera 54, l'opera 78 che abbiamo ascoltato oggi, e appunto l'opera 90, per non parlare dell'opera 111. Ecco, la sonata opera 90 viene soprannominata Die Schwelle, cioè la soglia. È una sonata che alcuni commentatori ritengono appartenere alle sonate di transizione. Secondo altri, per esempio Federica Rovelli ha scritto un meraviglioso volume per Lim dedicato alle ultime sonate di Beethoven, appartiene invece già al gruppo delle ultime sonate del tardo stile. È una sonata cerniera, appunto, di soglia, e è una sonata in cui appare, balugina, una visione che comincerà a chiarirsi, secondo me, a partire dall'opera 101. Ecco, queste sonate di transizione, che sono così cruciali perché rappresentano le tracce, forse più veritiere anche, di un processo in continuo divenire, si apre con questo primo movimento in cui in primo piano viene posta proprio l'estetica del sentire. Beethoven ci scrive mit Empfindung und Ausdruck, cioè con sentimento ed espressione. Ricordavamo come Beethoven già dall'opera 81 ricorre alla lingua tedesca, così sarà nell'opera 90 e così sarà anche nell'opera 101. C'è un aneddoto che accompagna questa sonata dedicata a Moritz Lichnowsky. Secondo Schindler l'opera è dedicata al principe che aveva appunto sposato in seconde nozze una cantante, Josefa Stummer. E il primo tempo descriverebbe la battaglia tra la testa e il cuore, secondo tempo una conversazione con l'amata, ma sappiamo che di Schindler dobbiamo sempre fidarci abbastanza poco, è una tesi senza nessun fondamento documentale. Quello che è vero però è che questa è una sonata, questo primo tempo è una sorta di espressione di un dualismo, no, di un conflitto interno. L'intera sonata si può concepire come un giano bifronte, una sonata in cui il primo movimento è in mi minore e il secondo in mi maggiore, sonata che ricordiamo è stata la prima ad essere eseguita in un concerto pubblico nel 1816. Sonate di Beethoven non venivano eseguite in pubblico, è una pratica moderna, ma a quel tempo erano eseguite in contesti privati. Ecco, secondo l'estetica del tempo e secondo l'estetica delle tonalità di Schubert, il volume di Schubert è presente nella biblioteca beethoveniana, il mi minore sarebbe una tonalità legata alla sensibilità e quindi a tutto il mondo dell'Empfindsamkeit di Carl Philipp Emanuel Bach. Ecco, questo primo elemento, dicevamo, contiene, questo primo tempo contiene delle

componenti conflittuali, è uno scontro di personalità che io vedrei più che tra due individualità diverse all'interno della stessa personalità beethoveniana. Nella desolazione della solitudine, questo conflitto tra una volontà eroica che ancora pulsa in Beethoven, dominatrice, prometeica, e invece subito una cellula che risponde invitando all'abbandono, a una prospettiva completamente diversa. Ecco, l'evoluzione del materiale avviene per metamorfosi continua, non ci sono ritornelli, il tono è quello narrativo, sembra a momenti quasi un tono da ballata nordica. Questa sonata potrebbe essere forse avvicinata a certe opere di Brahms, mentre l'opera 78 ha uno spirito schubertiano. Ma soprattutto è animata questa sonata da una tensione metafisica, questo streben, questo desiderare che giunge a una despirazione interna proprio all'interno dello sviluppo, e in particolare alla fine dello sviluppo. Che ci riporta a un'esposizione regolarissima con un primo e secondo tema, ma ascoltate in modo particolare nella ripresa il momento in cui ci si sbalza verso il Do maggiore, questo chiarore all'interno di una terra oscura. Potremmo ricordare i chiari del bosco di Maria Zambrano, no? Il Do maggiore, ricordiamo, è anche il tono dell'arietta dell'opera 111, come se si aprissero delle nuove terre, delle terre vergini che Beethoven sta esplorando. E poi il finale, che assomiglia a una sorta di preghiera, una chiusa nel regno delle ombre. Ancora una volta Adorno ci illumina, dice: quando Beethoven fa buio, quando in Beethoven fa buio, è come se scendesse la notte e non il crepuscolo. Però è proprio in questo lasciare andare, a questo riconoscimento della fragilità, ecco, in questo secondo me è la chiave per poter accedere a quella che sarà la svolta dell'ultimo stile, e sarà questa la chiave per portare al Mi maggiore del secondo movimento, con una connessione veramente esemplare. La terza che chiude il Mi minore sarà la terza maggiore che invece, ascendente, apre al secondo movimento.

0: Stiamo ascoltando appunto il primo movimento della sonata numero 27 in mi minore, opera 90 di Beethoven, nella interpretazione di Letizia Michelon, nostra ospite. Stiamo appunto presentando il suo nuovo album dedicato all'integrale di Beethoven, siamo al volume 6 pubblicato da Limen. Letizia, com'è possibile reperire quest'album e cosa c'è dietro l'angolo per te?
1: Allora, colgo l'occasione per ringraziare Michele Forzani di Limen, straordinario regista del suono, che ha elaborato questa registrazione utilizzando un sistema Dolby Atmos, quindi di altissima qualità d'ascolto. È possibile reperire queste registrazioni nelle principali piattaforme, quindi Tidal prima di tutto, Apple Music, Amazon, no, togli Amazon, Apple Music ovviamente Spotify, però chi vuole ascoltarlo nella migliore definizione consiglio appunto attraverso Tidal e Apple Music. Mi aspetta il 7° e 8° volume di Beethoven che registreremo alla fine dell'anno e verranno pubblicati nel 2027. Mi aspettano vari concerti anche con opere che ho dedicato a Beethoven in prima assoluta, sia in Italia che all'estero, e moltissimi altri impegni anche di ricerca e di approfondimento del repertorio.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Letizia Michelon,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, Preludio e Fuga in Si minore, BWV 544 e Preludio e Fuga in Do maggiore, BWV 547. Alessio Corti, organo.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Sariasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione, sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te.
2: A volte è troppo debole la spinta che sentiamo verso il Signore, che sembra quasi che Dio taccia. Ci sembrano lontane e irreali le sue promesse di consolazione. E allora si è tentati di dire che è impossibile convertirsi veramente. Quante volte abbiamo sentito questo scoraggiamento? No, non ce la faccio. Io comincio un po' e poi torno indietro. E questo è brutto. È possibile. Ma quando ti viene questo pensiero di scoraggiarti, non rimanere lì, perché questo è sabbia mobile. È sabbia mobile. La sabbia mobile proprio di un'esistenza mediocre. La mediocrità è questo. Che cosa si può fare in questi casi dove uno vorrei andare ma sente che non ce la fa? Prima di tutto ricordarci che la conversione è una grazia. Nessuno può convertirsi per le proprie forze. È una grazia che ti dà il Signore. E pertanto dunque chiedere a Dio la forza, chiedere a Dio che Lui ci converta, che davvero noi possiamo convertirci nella misura in cui apriamo alla bellezza, alla bontà e alla tenerezza di Dio. Pensate alla tenerezza di Dio. Tu incominci a camminare, perché è Lui che ti muove a camminare, e tu verrai come Lui arriverà. Prega, cammina, e sempre si farà un passo in avanti.

0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
1: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno.
1: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore.
1: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
0: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
2: L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
3: Padre

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Le nostre crepe non sono ostacoli alla grazia, sono le fessure attraverso cui la grazia può accadere. C'è una presenza, la si chiami come si vuole, vita, bene, mistero, fondamento dell'essere, che non rifiuta l'umano, non respinge il torto, non scarta il nodo irrisolto. Ci sta accanto nel punto esatto in cui siamo, non dove crediamo di dover essere. Siamo stati educati a pensare che la vita spirituale sia un percorso di miglioramento morale, una scalata verso un cielo che accoglie solo i perfetti. Ma questa è la sua caricatura. Nelle scritture la categoria del merito semplicemente non esiste. È un'invenzione posticcia, un'aggiunta tardiva, un moralismo che abbiamo trapiantato nel messaggio evangelico fino a farlo diventare irriconoscibile. Se te lo meriti, vai in paradiso. Se non te lo meriti, vai all'inferno. Questa logica non ha nulla a che vedere con la rivelazione biblica. È la logica dei tribunali, non quella dell'amore. Nella Bibbia, Dio non ama in base al rendimento, non misura il valore della persona dalla sua performance spirituale. L'amore ama perché ama, come il sole che continua a sorgere anche quando nessuno lo guarda. E allora tutto torna a noi come un invito silenzioso. Cosa vogliamo fare di quest'amore non meritato, non guadagnato, non contrattato? Lo vogliamo accogliere e lasciare che lentamente ci trasformi? Oppure lo respingiamo perché ci sembra troppo grande per la nostra misura? La verità è che la trasformazione non nasce dallo sforzo, dal merito, dal controllo, ma dall'accoglienza e dalla resa. Come Giacobbe, anche noi saremo trasformati non quando avremo smesso di inciampare, ma quando finalmente lasceremo che qualcuno ci benedica proprio dentro il nostro inciampo. Tornare alla propria terra significa, per Giacobbe, tornare inevitabilmente alle proprie ferite. Non è possibile rimettere piede nella terra delle origini senza attraversare anche i volti e i nodi rimasti irrisolti. E per lui quel volto ha un nome preciso: Esaù. Manda dei messaggeri per tastare il terreno, come fa chi sa di aver lasciato in sospeso qualcosa di grave. E la risposta è un colpo al cuore. Esaù sta arrivando verso di lui con 400 uomini al seguito. Il testo è sobrio, ma la sua sobrietà è vertiginosa. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. È il panico che affiora quando le ombre che abbiamo evitato per anni bussano finalmente alla porta. Lo psicanalista Rainer Funk commenta che in quel momento Esaù non è più soltanto un fratello. Diventa il simbolo vivente di tutto ciò che Giacobbe ha rimosso, di ciò che non ha voluto guardare, del nodo mai sciolto. È la memoria inquieta di ciò che è stato evitato troppo a lungo. Questo vale nelle relazioni. Se non parlo più con qualcuno, se non mi avvicino, se non chiarisco, quella persona, pur essendo la stessa, mi appare diversa, imprevedibile, quindi potenzialmente pericolosa. Ma vale, ugualmente, anche per il proprio mondo interiore. Se smetto di guardare una parte di me, una ferita, un desiderio, un dolore, un fallimento, quella parte non guarirà da sola, si indurirà. E quando riaffiora lo fa in modo disturbante, come ansia, rabbia, sintomi, paure. Jung dice tutto questo con la precisione chirurgica che lo contraddistingue. L'ombra non è il male. È l'incompiuto. È la parte della psiche che abbiamo smesso di frequentare e ciò che non frequentiamo diventa opaco. Paradossalmente, ciò da cui fuggiamo cresce alle nostre spalle. Per questo, nella storia di Giacobbe, Esaù smette di essere solo un fratello e diventa un esercito. Rappresenta tutto ciò che è rimasto non guardato, non detto, non risolto. Esaù è il simbolo di qualcosa a cui Giacobbe non è in grado di dare risposta, scrive Funk. Ed è proprio qui che avviene un altro passo decisivo nel cammino di Giacobbe,
per la prima volta si affaccia sul proprio abisso interiore. Finora aveva guardato fuori, sempre fuori. Il fratello, il padre, lo stratagemma da escogitare, il vantaggio da ottenere. Ora invece comincia a intravedere ciò che davvero lo muove. Non Esaù, ma l'Esaù che abita il suo petto. Il nemico non è il fratello, è la ferita che non ha mai guardato. Questo è il passaggio più difficile per ogni essere umano. Finché proiettiamo il conflitto all'esterno, ci sentiamo relativamente al sicuro. C'è sempre un colpevole, c'è un fronte, c'è un altro a cui attribuire la responsabilità. Ma quando l'ombra che abbiamo evitato ci si presenta davanti come un esercito, allora non possiamo più fuggire, proprio come Giacobbe. Esaù diventa il simbolo di tutto ciò che non abbiamo voluto affrontare, la personificazione del non risolto. Ancora una volta, la medesima verità. Ciò che non vogliamo vedere non scompare, si ingigantisce. Tutto ciò che rimuoviamo per paura, che lasciamo ai margini della coscienza, che seppelliamo sotto i nostri doveri o sotto la nostra immagine pubblica, un giorno torna. Ma non torna come un pensiero leggero. Torna come ansia, come irrequietezza, come senso di minaccia inspiegabile. L'ansia, infatti, lo sappiamo, non nasce da fuori, nasce da dentro, dal non visto, dal non detto, da ciò che non abbiamo osato nominare. Rainer Funk aggiunge un livello ulteriore, decisivo. Potremmo anche parlare di vita non vissuta. Dove c'è abbondanza di vita non vissuta, aumenta l'indisponibilità al cambiamento. La vita non vissuta, ciò che avremmo potuto essere e non siamo stati, non evapora. Rimane come una corrente sotterranea, invisibile, ma inesorabile. E allora la domanda si fa tagliente, personale. Quanta vita non abbiamo vissuto? Quante scelte abbiamo mancato per paura? Quante strade non imboccate per mancanza di coraggio o perché ci è mancata la fiducia di chi ci stava accanto? Quanti desideri abbiamo sepolto perché ci sembravano troppo grandi o perché qualcuno, un padre, una madre, un superiore, un partner, non ha saputo vederli o sostenerli?

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: «Va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seriasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te.
2: A volte è troppo debole la spinta che sentiamo verso il Signore, che sembra quasi che Dio taccia. Ci sembrano lontane e irreali le sue promesse di consolazione. E allora si è tentati di dire che è impossibile convertirsi veramente. Quante volte abbiamo sentito questo scoraggiamento? No, non ce la faccio. Io comincio un po' e poi torno indietro. E questo è brutto. È possibile. Ma quando ti viene questo pensiero di scoraggiarti, non rimanere lì, perché questo è sabbia mobile. È sabbia mobile. La sabbia mobile è proprio di un'esistenza mediocre. La mediocrità è questo. Che cosa si può fare in questi casi dove uno vorrei andare ma sente che non ce la fa? Prima di tutto ricordarci che la conversione è una grazia. Nessuno può convertirsi per le proprie forze. È una grazia che ti dà il Signore. E pertanto dunque chiedere a Dio la forza, chiedere a Dio che Lui ci converta, che davvero noi possiamo convertirci nella misura in cui apriamo alla bellezza, alla bontà e alla tenerezza di Dio. Pensate alla tenerezza di Dio. Tu incominci a camminare, perché è Lui che ti muove a camminare, e tu verrai come Lui arriverà. Prega, cammina, e sempre si farà un passo in avanti.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Cogito. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: anticipato, cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti, poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico. Però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è, cioè, una ricorrenza di molti casi in famiglia. L'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché è comunque una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione, che non una causa unica.

0: malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente, e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso il familiare, soprattutto in pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio di, quindi questo elemento va il portatore di assistenza, diciamo il caregiver cosiddetto, deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti, e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che sono adattare anche all'andamento della patologia, e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante, perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione, li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse, sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può diciamo conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più, diciamo, differenziati.
0: Dottore Elia, io nel ringraziarla sottolineo il dono della chiarezza. È stato veramente molto chiaro, ha dato delle informazioni utilissime. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Grazie mille, grazie mille. La ringrazio molto.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri colleghi, ringrazi tutti lì all'ospedale, all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, dove lei opera. Grazie al dottor
1: mille, buongiorno.
0: Antonio Emanuele.

conosce. È tutto anche per oggi, grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Lia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de Sancto Camillo de Lellis, presbitero, cum prefazione secunda de Sanctis et prece eucharistica prima.

0: Oremus. Deus, qui sanctum Camillum presbiterum, caritatis in infirmos singulari gratia decorasti, eius meritis spiritum nobis tue dilectionis infunde, ut tibi in fratribus servientes, ad te, ora exitus nostri, securi transire possimus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pelac, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seriasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli aramei, e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
2: Deus fondavit civitatem suam in eternum.
0: Deus fondavit civitatem suam in eternum.
2: Magnus Dominus et laudabilis inimis in civitate dei nostri. Mons sanctus eius collis preciosus exultatio universe terre.
0: Deus fundavit civitatem tuam in eternum.
2: Mons Sion extrema Aquilonis civitas regis magni. Deus in domibus eius notus factus esse ut refugium.
0: Deus fundavit civitatem suam in eternum.
2: Quoniam ecce reges congregati sunt, convenetur in unum, ipsi cum viderunt sic admirati sunt, conturbati sunt, diffugerunt.
0: Deus fundavit civitatem suam in eternum.
2: Illic tremor apprendit eos, dolores ut parturientis, in spiritu orientis, conteres naves tarsis.
0: Deus fundavit civitatem suam in eternum.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: chiuso lo stretto di Hormuz della notte, Trump annuncia la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran, si riaccende la tensione nello Yemen, ribelli Houthi attaccano l'Arabia Saudita che bombarda l'aeroporto di Sana'a. Oggi a Roma i colloqui di pace tra Libano e Israele con la mediazione americana. La missione dell'Archivio Apostolico Vaticano: leggere, conservare e tramandare documenti. Buona giornata da Luca Collodi. Tregua ufficialmente finita tra Iran e Stati Uniti, che hanno lanciato una terza tornata di attacchi contro Teheran, oggetto del contendere il controllo dello stretto di Hormuz, rivendicato da entrambe le parti, e dove un attacco iraniano su due petroliere degli Emirati ha provocato una vittima e diversi feriti. Il presidente americano Trump promette una offensiva senza precedenti. Paola Simonetti.
2: L'annuncio è passato per il Congresso degli Stati Uniti. Il presidente Trump ha decretato la fine del cessato il fuoco con l'Iran e la ripresa ufficiale della guerra. Attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz, ha avvertito, minacciando colpi anche all'impianto nucleare di Pickax Mountain, complesso sotterraneo segreto a sud di Teheran. La nuova terza ondata di raid è ripartita nella notte, anche se Trump ritiene che un accordo sia ancora possibile. Teheran ha risposto lanciando missili da crociera contro una nave americana e alcuni siti militari strategici USA in Kuwait, Giordania e Bahrain. Raid iraniani hanno preso di mira anche due petroliere degli Emirati Arabi nello stretto, dove si sono registrati un morto e 8 feriti. Il drammatico braccio di ferro si consuma ora sullo strategico passaggio marittimo di cui gli USA rivendicano il controllo e un rimborso del 20% su tutte le merci trasportate. L'Iran ha avvertito che le forze armate contrasteranno qualsiasi interruzione del traffico di navi, minacciando ritorsioni verso ogni paese che collabori con gli Stati Uniti.
1: E nello Yemen, attacco dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita, che replica bombardando l'aeroporto di Sana'a. Gli Stati Uniti appoggiano.

0: Appoggiano l'Arabia Saudita per l'azione militare contro i ribelli sostenuti dall'Iran. Intanto le Nazioni Unite hanno esortato le parti a ricorrere alla diplomazia. I particolari da Silvia Giovanrosa.
1: Lo ha riferito il sito di informazione Axios, citando fonti statunitensi. Il capo della Casa Bianca è pronto a sostenere il governo dell'Arabia Saudita, riconosciuto a livello internazionale nella lotta armata contro gli Houthi, i miliziani filo-iraniani. Fonti yemenite hanno riferito che l'Arabia Saudita ha colpito la provincia di Sa'ada nel nord-ovest del paese anche durante questa notte. Le ostilità si sono riacutizzate lunedì dopo l'attacco saudita all'aeroporto di Sana'a, controllata dall'organizzazione Filo Tehran, nel tentativo di bloccare l'atterraggio di un aereo iraniano. Le milizie yemenite per rappresaglia hanno risposto lanciando 6 missili contro lo scalo di Aba in Arabia Saudita. La tensione è risalita quando la scorsa settimana il governo aveva accusato l'Iran di aver inviato un volo agli Houthi con a bordo personale militare ed esperti nello sviluppo di droni e sistemi missilistici. Preoccupazione è stata espressa dall'inviato speciale ONU per lo Yemen, che ha esortato le parti a ricorrere alla diplomazia.
0: Un quadro nel quale i prezzi del petrolio sono in deciso rialzo sulle piazze asiatiche già da questa mattina, con la ripresa dei combattimenti nel Golfo, col rischio di una impennata dell'inflazione. Alessandro Guarasci ha sentito l'economista e presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini.
2: La soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
3: Se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
2: Lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà.
0: Mosca ha lanciato nella notte un attacco contro Kiev, provocando incendi in 2 quartieri residenziali. L'attacco arriva poche ore dopo la riunione a Parigi della coalizione dei volenterosi, alleati di Kiev, che hanno annunciato un rafforzamento del sostegno all'Ucraina e nuove misure per aumentare la pressione su Mosca. Nell'occasione, 9 paesi europei hanno dato vita a una coalizione puramente difensiva. Intanto a Kiev si trova da ieri il cardinale italiano Matteo Zuppi, presidente della CEI. Dovrebbe visitare alcuni campi di prigionia di soldati russi. A Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un altro blackout diffuso sabato scorso dovuto alla mancanza di carburante causata dal blocco petrolifero americano. Sulla situazione abbiamo raggiunto a L'Avana Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace.
4: La situazione in questo momento è assolutamente drammatica nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive. Questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. La popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace al mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel cuore, reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container.
0: Il Libano guarda con cauto ottimismo al 6° round dei negoziati diretti con lo Stato ebraico mediati dagli americani in programma oggi a Roma. Fonti libanesi hanno parlato di una significativa attenzione ai negoziati da parte americana. E la Commissione dell'Unione Europea annuncia l'uscita al termine del periodo estivo di una proposta di legge per regolamentare l'accesso dei minori ai social. I colossi del web sono anche nel mirino dei tribunali di Stati Uniti ed Europa, al vaglio le loro responsabilità sulla possibilità di prevenire lo sviluppo di dipendenze dai social. Il servizio di Edoardo Valentino.
5: Un'età minima per entrare sui social e nuove responsabilità per le piattaforme è la strada indicata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una proposta di legge attesa dopo l'estate. I social non sono un giocattolo, ha detto, e non possono essere gli algoritmi predatori a crescere i nostri figli. Nel mirino soprattutto i meccanismi pensati per trattenere gli utenti, come lo scorrimento infinito dei contenuti, la riproduzione automatica dei video e le notifiche continue. Negli Stati Uniti sono quasi 6.000 le cause giunte davanti ai tribunali al fine di richiedere un risarcimento per i danni psicologici subiti dai minori. Meta e Google a marzo sono stati condannati a pagare 6 milioni di dollari ed anche in Europa ci sono procedimenti pendenti con sanzioni che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo. In Italia è in corso una class action promossa dal Movimento Italiano Genitori e sono 20 le segnalazioni sottoposte all'Agicom. L'obiettivo delle famiglie è imporre verifiche efficaci dell'età e limiti ai sistemi che prolungano la permanenza online.
0: La pagina della cultura, custodire la memoria della Chiesa significa anche formare chi saprà leggere, conservare e tramandare il suo patrimonio di documenti. All'Archivio Apostolico Vaticano, una scuola nata oltre 140 anni fa continua questa missione. Paolo Ondarza.
6: Non solo antiche pergamene e manoscritti, ma la memoria viva della Chiesa. Dal 1884 la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, fondata da Leone XIII e ospitata presso l'Archivio Apostolico Vaticano, prepara specialisti chiamati a studiare e custodire documenti che raccontano secoli di fede, missione e vita delle comunità cristiane. Una formazione riconosciuta anche dallo Stato italiano e che per Enrico Flaiani, docente alla Scuola Vaticana, ha un significato che va oltre la preparazione accademica.
7: Solo una ricerca rigorosa porta alla necessaria onestà intellettuale per espletare un buon servizio alla Chiesa. La competenza archivistica è quindi una forma concreta di apostolato intellettuale.
6: Un servizio silenzioso, quello degli archivisti, che custodisce la memoria della Chiesa perché continui a essere una testimonianza autentica di fede e di verità per le generazioni presenti e future.
0: Allarme in Europa per una nuova ondata di calore che è pronta a colpire le regioni del Mediterraneo fino alla mezzanotte di venerdì prossimo. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.

A Bergamo ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: Le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili. 9 paesi, tra cui l'Italia, l'Ucraina, la Francia, la Germania e il Regno Unito. E ancora il caldo, è in arrivo la terza ondata di calore dell'anno che entra nella sua fase più intensa. Oggi le città italiane da bollino rosso salgono a 4, domani saranno 7. Entro venerdì in Italia e in Europa si prevedono temperature fino a 45 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa e in Marocco.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana, buongiorno da Andrea De Angelis in questo martedì 14 luglio, un'ora da trascorrere insieme, se lo desiderate, di primo mattino per essere in vostra, in nostra compagnia. Radio Vaticana è con voi, lo ricordo, anche durante la stagione estiva, dunque dalle 9 alle 10. Voi siete e restate i protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722. Oggi vogliamo iniziare però subito in musica. Perché? Perché ci ha ispirato un amico, Dario, con un messaggio inviato pochi minuti fa. Mi sento un po' solo, con voi mi sento in compagnia, però a volte mi sembra che ci vorrebbe un miracolo. E noi ce la ascoltiamo, ce la cantiamo con Diodato.

0: 45 puntini di sospensione, anni di matrimonio. Non è un miracolo? Ci scrive Pino. Auguri, auguri per questo anniversario. E poi ancora Filomena: i miracoli avvengono ogni giorno, svegliarsi ogni mattina è già un miracolo. E ci invia anche la foto di un giglio di acqua dolce, anche questo mi sembra, scrive, un miracolo. E ancora ci parlate di come, nonostante il caldo, la carità non si ferma, in particolare le Caritas locali sono adoperate. Leggiamo questo messaggio: per consegnare i pacchi alimentari, perché con questo caldo i bisogni non diminuiscono ma aumentano, ma come dico io, neanche il gran caldo può fermare il bene. Ci saluta Mirella dalla Toscana, un saluto e una sottolineatura su quanto sia importante la spontanea naturalezza, che sembra quasi una ripetizione ma in fondo non lo è. Vediamo chi ci scrive questo messaggio. Giuseppe. Giuseppe, buongiorno anche a te. Andiamo a questo punto a scoprire qual è il santo di oggi, grazie alla regia, grazie a Gabriele Di Domenico.
1: Oggi, 14 luglio, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, sacerdote, fondatore dei Ministri degli Infermi. San Camillo dell'Ellis offre un messaggio particolarmente attuale perché stimola a vivere il primato della carità. Nell'enciclica Deus Caritas Est, Papa Benedetto XVI lo annovera tra i modelli insigni di carità sociale, additandolo ad esempio per tutti gli uomini di buona volontà.
0: Alle 9:11 vi ricordo che alle 12 pregheremo assieme dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in quel di Siracusa 10 anni fa a Nizza. Lo ricorderete, il terribile attentato sul lungomare provocò oltre 80 morti e centinaia di feriti. Tra un attimo accoglieremo i primi colleghi in studio. Vi ricordo che oggi è martedì, dunque intorno alle 9:30 il nuovo episodio del podcast del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, Leone Dixit. E poi presenteremo non uno ma due libri nella seconda parte di questo programma. Il primo è del professor Stefano Vicari, che sarà in diretta con noi. Lui è il direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù. Il suo libro, edito da Feltrinelli, Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato. A seguire con noi Franco Vaccari, presidente, fondatore di Rondine Cittadella della Pace, autore del libro appena pubblicato Parole inquiete, come attraverso le parole si può disarmare il mondo. E in un grande incontro che prende il via oggi a Castel Gandolfo e si concluderà tra due giorni al Campidoglio, si parlerà proprio di disarmo, di parole disarmanti e disarmate, così come ci invita a fare Leone. Si riuniranno oltre 200, pensate, a Castel Gandolfo, tra le più autorevoli personalità mondiali e rappresentanti delle principali istituzioni internazionali di ricerca nei campi della pace e dell'intelligenza artificiale. Noi seguiremo tutto come Media Vaticani da oggi fino alla giornata di sabato. Benvenuti in studio a Luca Collodi. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno.
0: Silvia Giovarrosa, ben trovata Silvia.
3: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Prima di vedere ciò di cui abbiamo parlato e continueremo a farlo nel radiogiornale, nei flash che proseguiranno dalle ore 10, Silvia, parlavamo di miracoli perché Dario ci ha scritto: ci vorrebbe un miracolo questa mattina di buon'ora. Abbiamo ascoltato il brano di Diodato, subito ha risposto Filomena: il miracolo accade ogni giorno, svegliarsi ogni mattina è già un miracolo. E poi ancora un messaggio da chi dice: domani farò 45 anni di matrimonio, se non è un miracolo questo. Ecco, in fondo questo bisogno è proprio di ogni uomo, di ogni donna.
3: Caspita, sì, stanno affrontando un tema abbastanza importante i nostri ascoltatori questa mattina. Ci vorrebbe un miracolo, è un qualcosa che credo tutti quanti abbiamo detto nel corso della nostra vita in diverse situazioni.
2: Mi permetto di dire che i miracoli talvolta accadono però, 45 anni di matrimonio non è un miracolo, forse hanno trovato un buon equilibrio, si può fare.
0: Si può fare.
2: Si può fare, non è un miracolo.
0: È bello perché lo ha scritto con tanto di puntini sospensivi, come a dire eccolo, ve lo do io.
3: Sicuramente quello della convivenza fra i due sposi non è una cosa molto semplice, però noi crediamo insomma che non è che sia un miracolo, ma sia proprio la presenza di Dio all'interno della coppia sacramentale, no? che rende possibile questa unione, che ci dà la forza poi di andare avanti nonostante le tante difficoltà. Questo insomma è quello in cui noi crediamo sostanzialmente.
0: E certamente quando parliamo di auspici e desideri con la D maiuscola, siano o meno miracoli, c'è anche il desiderio che una di queste mattine, Luca, magari proprio tu vai al microfono e ci dici, come fece Corrado nel 45, allora stagista a Radio Rai:
3: la guerra è finita.
0: Esatto, Silvia.
2: Noi avevamo in una storica sigla della radio,
0: del mondo
2: americana,
0: alla radio,
2: del mondo
0: memorabile,
2: radio.
0: Memorabile sigla.
2: Mettemmo apposta come scelta proprio per dare la certezza che le guerre possono finire. Purtroppo sono ripartite due guerre, quella nello stretto di Hormuz e anche quella tra Yemen e Arabia Saudita. Nello Yemen in sottofondo abbiamo l'Iran che appoggia i ribelli Houthi e gli Stati Uniti che appoggiano l'Arabia Saudita, quindi è anche questa una guerra strettamente collegata a quella che è la situazione dei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Ma su questo forse Silvia Giovanrosa questa mattina nel giornale radio ha seguito proprio questo aspetto della notizia.
3: Sì, Luca, hai detto bene, sono tornate le tensioni nello Yemen, c'è la preoccupazione di tutta la comunità internazionale, c'è l'appello dell'ONU affinché le parti perseguano la via diplomatica. Quello che è accaduto è che le forze del governo riconosciuto a livello internazionale e che è sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, queste forze hanno sferrato nel primo pomeriggio di ieri un massiccio attacco contro la capitale Sana'a, contro l'aeroporto della capitale Sana'a, che a tutt'oggi è controllata dai ribelli Houthi, dagli sciiti Houthi. L'obiettivo era quello di non permettere l'atterraggio di un aereo civile che proveniva dall'Iran e non aveva avuto l'autorizzazione dello Stato. La rappresaglia, così l'hanno chiamata gli Houthi, quella delle milizie appunto filo-iraniane, è stata quella di colpire direttamente canali diplomatici e umanitari. È stato sequestrato anche un aereo mobile della Croce Rossa Internazionale e poi è stata attaccata la capitale Aden, diciamo la capitale centrale dello Stato centrale. Quindi ecco, la notizia di oggi rispetto a quello che poi sostanzialmente è accaduto ieri è che il governo saudita ha ottenuto il sostegno degli Stati Uniti. Il presidente Trump ha dichiarato che appunto sostiene gli Stati Uniti in questa che lui ha definito un'operazione militare contro i ribelli Houthi filo-iraniani. E quindi anche dall'altra parte della penisola arabica si continua a combattere, si infiammano gli scontri.
0: C'è poi una notizia che arriva dall'Italia, Luca, perché c'è stato un blitz, qualcuno l'ha definito epocale, dello Stato italiano nei confronti della 'ndrangheta. In questi istanti le agenzie, in particolare l'AGI, battono le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un colpo durissimo, quello inferto alla 'ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Sono stati impiegati, pensate, in queste ore oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all'arresto di 79 persone. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità, lo Stato non si piega. Così Giorgia Meloni su X.
2: C'è un'altra notizia: proseguono i bombardamenti russi su Kiev, i volenterosi si sono riuniti in Francia ieri per rafforzare la cooperazione con l'Ucraina, ma hanno anche stabilito di dar vita a una sorta di alleanza atlantica nostrana, che potremmo dire, per potenziare le difese missilistiche dell'Europa. Tra questi paesi c'è anche l'Italia. Ma all'Unione Europea c'è una notizia che oggi troviamo sulla stampa di Torino e non su altri giornali, sembra che siano state depotenziate sia stato depotenziato il nuovo pacchetto diciamo limitazioni alla Russia. Perché tra i 27 paesi dell'Unione Europea non c'è accordo su due cose. La prima, l'obiettivo della Commissione Europea era anche quello di colpire la Chiesa ortodossa russa e in particolare il patriarca Kirill, che dopo un acceso dibattito, la Bulgaria in particolare si è opposta, proprio perché la maggioranza della popolazione è di fede ortodossa. Il patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill non verrà inserito nella lista degli individui soggetti a sanzioni dell'Europa e soprattutto è stato depennato, e qui soprattutto la Germania e il Portogallo si sono opposti, all'importazione di pesce dalla Russia. Cioè la Russia potrà continuare a esportare un tipo particolare di pesce che è molto, diciamo, consumato sia in Portogallo che in Germania. Quindi, come vedete, ci sono ancora discussioni e questo pacchetto di sanzioni alla Russia viene in qualche modo rivisto, perché deve essere chiuso entro la mezzanotte di oggi e in qualche modo si incomincia anche un po' ad allentare su alcuni aspetti. C'è un altro aspetto, che è stato tolto anche il divieto d'ingresso per ex militari russi in Europa. Anche qua ci sarà via libera: se qualche ex militare russo vorrà entrare in Europa potrà farlo.
0: Questo è quello che viene tolto, ovviamente tanto resta, no? Poi ci vuole
2: molto resta,
0: tempo,
2: però
0: per spiegare.
2: In questo articolo si parla soltanto
0: di quello che viene tolto,
2: delle cose,
0: fa più notizie di quello
2: tolto.
0: Che resta. Vabbè, funziona così. Grazie Luca Collodi. Tra l'altro continueremo a aggiornarvi, perché in questi istanti le agenzie parlano solo di questa maxi operazione contro l'Andrangheta in Italia, tra l'altro narcotrafficanti e ancora estorsioni ai commercianti. È veramente una grande operazione, dei 79 arrestati 72 in carcere e 7 ai domiciliari, dicono le agenzie. Continueremo a parlarvene, vero Luca, anche ai flash di questa grande operazione.
2: Assolutamente, cercheremo di monitorare tutto quello che succede a partire dalla cronaca internazionale, ma anche da quello che sta succedendo, diciamo, sul fronte della lotta alla mafia in Italia.
0: Grazie a Silvia, domani sarai tu in conduzione.
3: Domani sarò io, sì.
0: E Radio Vaticana, appunto, resta con voi. I Subsonica ci invitano a gridare contro le ingiustizie, contro la guerra, contro ciò che non ci piace. Subsonica, grida.

9:23 335 12 43 722 e siete restati protagonisti, ci scrive Paola. A volte solo i cartoni animati hanno dei buoni messaggi, peccato. Buona giornata, ci manda anche un estratto di un cartone, immagine, un video che vedremo più avanti. Il buongiorno a Luca, a me, a Silvia, ai tecnici, quindi a Gabriele Di Domenico in particolare, e a tutti gli amici ascoltatori. Grazie Paola. Ma noi, come ogni giorno a quest'ora, entriamo nelle edicole italiane.

Iniziamo con Avvenire. Il Dazio dello Stretto è il titolo che ci dice molto della presidenza Trump. Se vogliamo, sono due parole che certamente risultano chiave per la Casa Bianca in questi mesi e non solo. Trump dice: controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20%. Intanto i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile dopo il vertice. A centropagina, online solo dopo i 13 anni. La strategia per tutelare i minori dell'Unione Europea che prepara il piano per il digitale contro i rischi, ansia e depressione. Ancora andiamo sul Corriere della Sera. Hormuz, la tassa di Trump, titolo molto simile a quello di Avvenire. Gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi. L'Unione Europea vara delle sanzioni. Ancora di spalla a destra si parla di politica italiana, legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'emendamento va al voto. E poi anche i mondiali protagonisti, stasera la prima delle due semifinali, Francia contro Spagna. Parla l'allenatore francese Deschamps: il duro che oggi si gioca tutto, scrive Aldo Cazzullo. Poi l'altra semifinale, lo ricordiamo, Argentina-Inghilterra, una delle quattro, sarà il prossimo 19 luglio campione del mondo. La Repubblica: scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev. Dunque in primo piano sulla Repubblica, a differenza di Corriere e Avvenire, l'Ucraina e non il Medio Oriente. Macron dice: difendere la libertà con il sangue. Il Cremlino intanto interviene sulla questione legata alla biennale, sapete, di questo finanziamento di 2 milioni, se non erro, di euro che è stato tolto dall'Unione Europea dopo che alla biennale è stato presente il padiglione russo. Interviene il Cremlino: gratitudine alla biennale per la collaborazione. Ancora il gran caldo, si parla su Repubblica di un'Italia capovolta della siccità, perché ora l'emergenza idrica non è, o meglio, resta in parte al sud, ma è anche e soprattutto al nord. Il Fatto Quotidiano: europea, sanzioni a Israele rinviate al dopo voto. Intanto si decide sui social. Il Foglio ci parla, anche il Foglio, della legge elettorale, alla ricerca di una quadra. Il titolo, ecco il compromesso sulla legge elettorale per stanare Lega e Forza Italia. Il Giornale: nasce lo scudo antimissile dell'Unione Europea, Zelensky, ora Putin tratterà. Insomma, amiche e amici, avete compreso che Medio Oriente e Ucraina restano in primissimo piano sui quotidiani. Per quanto riguarda l'Italia, vi è la legge elettorale, lo sport vede i mondiali di calcio assoluti protagonisti. Angelina Mango, Che to dica fa'.

0: E adesso è il momento di ascoltare il nuovo episodio del podcast del direttore Andrea Tornielli, Leone Dixit. Poi non cambiate canale perché saranno con noi Stefano Vicari e Franco Vaccari. Restate su Radio Vaticana con voi.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.

0: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. E accolgo con gioia tutti voi, pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: Dopo l'Angelus recitato da Castel Gandolfo domenica 12 luglio 2026, ancora una volta Papa Leone ha chiesto di fermare la macabra spirale di morte che continua a mietere vittime in Medio Oriente, in Ucraina e nelle altre parti del mondo dove si combattono le tante guerre dimenticate. Spesso, quando il successore di Pietro torna su questi temi, come pure quando parla dell'accoglienza dei migranti o della custodia del creato, si levano voci interessate a sminuire la portata del suo magistero. Si derubricano le sue parole a opinioni politiche, arrivando persino a dire che in questi casi egli non parla da leader spirituale, ma da capo di Stato della Città del Vaticano. Il fatto che il Vescovo di Roma, in forza dei patti lateranensi del 1929 che hanno risolto la questione romana, sia anche sovrano dello Stato più piccolo del mondo, non significa che egli agisca o si esprima da politico quando tocca i temi che riguardano le vicende della nostra umanità. Quando chiede che la vita umana sia sempre rispettata e tutelata in ogni fase della sua esistenza, quando parla di pace pensando al bene dei popoli e chiede di porre fine alla folle corsa al riarmo, anche superando il concetto di guerra giusta, quando invita al dialogo e al negoziato, richiamando il magistero della dottrina sociale, quando chiede di considerare i migranti come persone da accogliere senza mai dimenticare la loro dignità umana, quando ci ricorda che i poveri sono al centro del Vangelo e che dobbiamo costruire società più giuste ed eque, quando difende il diritto alla libertà religiosa, quando sottolinea l'importanza di custodire il creato per trasmetterlo ai nostri figli e nipoti, il successore di Pietro non sta parlando da capo di Stato, sta semplicemente annunciando il Vangelo.
2: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: notte. Abbiamo con noi, è un vero piacere, il professor Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: È un gradito ritorno, come promesso, per soffermarci sul libro edito da Feltrinelli, di cui lei è autore, Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato. Vivere dunque una condizione in un mondo dove l'essere omologato appare come a volte l'unica strada percorribile. Mi sembra di capire che questo lei non lo accetta, lo rimanda al mittente, siamo in due a farlo, probabilmente siamo molti di più. Per farlo bene però, per fare questo pacchetto e rispedirlo indietro, bisogna sapere ciò di cui stiamo parlando. Cosa intendiamo, professore, per neurodivergenza e più in generale quanto conta la consapevolezza del termine diverso, diversità, diversamente? Potrei proseguire ancora.
1: Ma guardi, neurodivergenza è un termine che usiamo molto come tecnici della salute mentale per sottolineare in realtà un principio banalissimo, mi verrebbe da dire, cioè che siamo tutti diversi. C'è un elogio della diversità in tutto questo, cioè non esiste un modo unico per pensare, per vivere le emozioni, per esibire un comportamento, ma in realtà le possibilità in questo senso sono molteplici. Sono tantissime e noi ci siamo abituati a ritenere che il funzionamento medio, quello che cioè si percepisce normalmente, uso un termine un po' abusato, sia l'unico possibile, anzi sia l'unico addirittura sano per alcuni versi, e che tutto ciò che invece si allontana da questo debba essere stigmatizzato quasi come fosse un disturbo. In realtà la nostra specie, ma probabilmente non solo la nostra, si arricchisce della diversità dei singoli. E quindi quello che noi pensiamo sia il metodo normale di funzionare è solo un concetto statistico. Ecco, in questo norma vuol dire la media del funzionamento di tutte le persone. Dalla norma si discostano in realtà molti modi originali di vivere e di pensare. E questo, ecco, noi dovremmo abituarci a ritenerla una ricchezza per tutti noi, per l'umanità o in senso biologico per la nostra specie, e non invece guardarlo con sospetto come mi sembra che ultimamente si tenda a fare.
0: Professore, poi c'è, definiamolo così, magari non è correttissimo farlo, ma insomma una sorta di paradosso, perché noi, se è vero come è vero, che conosciamo solo una parte del potenziale del nostro cervello, del cervello umano, tendiamo però poi a voler semplificare anche quella sola parte di cui abbiamo conoscenza con quella media statistica, l'ha definita lei, che ci riporta al concetto di normalità. Ecco, forse servirebbe anche un po' di quella sana umiltà che porta a una consapevolezza altra, che non possiamo pretendere di normalizzare ciò che neanche conosciamo ancora.
1: Sì, assolutamente, anzi dovremmo anche essere consapevoli che non valorizzare la diversità ci impoverisce tutti. Se noi come dire, ignorassimo anche gli aspetti più creativi che spesso si associano alla diversità, noi rischieremmo di, appunto, di avere una vita piuttosto piatta, appunto, sulla media. Voglio dire, Caravaggio probabilmente sarà un personaggio piuttosto bizzarro rispetto ai propri contemporanei, o anche, vogliamo parlare delle mistiche o dei mistici di qualche secolo fa, che certamente nel loro modo di funzionare, di comportarsi, rappresentavano una sfida per la media, per la normalità. Ma non per questo, diciamo così, non hanno lasciato una traccia, anzi probabilmente hanno lasciato loro la traccia rispetto alla media e alla normalità. Ecco, valorizzare le differenze, valorizzare chi in qualche modo si discosta dal medio pensare, è un arricchimento per tutti, non solo per chi è portatore di una diversità, ma in realtà di chi vive nella normalità e nella media, che può arricchirsi di esempi, di testimonianze, di modalità di funzionamento che sono piuttosto diversi. Però guardi, in questo non voglio fare un elogio soltanto della diversità. A volte la diversità crea sofferenza, a volte è portatrice anche di un disagio, che in qualche modo dovremmo essere anche qui in grado di accogliere, di riconoscere, per poter essere d'aiuto.
0: Ecco, avere cura della diversità e non respingerla o averne solo paura, come talvolta capita. Ricordo che siamo in diretta con Stefano Vicari, autore di Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato, edito da Feltrinelli. Davvero una lettura che vi consigliamo per l'estate, perché è un libro rigoroso, come avrete capito, ma anche decisamente accessibile. Si può leggere, non è destinato solo agli addetti ai lavori. Prima di salutarla però, professore, vorrei sollecitarla su un tema di strettissima attualità, perché è una notizia di ieri. L'Unione Europea, in sostanza, per quanto riguarda il rapporto dei minori con i social, è pronta a legiferare. In particolare aumenterebbero, e come, i divieti e soprattutto i controlli per tali divieti per chi ha meno di 13 anni, e poi ambienti più sicuri per chi ha un'età compresa tra i 13 e i 18. Questa dipendenza da social, voi, lei, la conoscete bene?
1: Assolutamente sì, guardi, per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, anzi una sovrapposizione tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati ed il telefonino è diventato come dire, regalo della prima comunione. Tra l'altro io sono portatore di un'iniziativa per cui, adesso sono ironico, invito tutti i sacerdoti a rendere peccato mortale e regalare un telefonino per la prima comunione a un bambino. Ecco, ma dicevo, c'è un parallelismo stretto: da quando il telefonino è diventato accessibile ad ogni bambino è il grande aumento di richiesta aiuto per i disturbi mentali. 2012-2013, da allora noi abbiamo assistito a un aumento considerevole di richiesta di aiuto anche in pronto soccorso, quindi anche in situazioni di grande emergenza. Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet determini, o contribuisca meglio a determinare insieme ad altri fattori, ma contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono molto, ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo, comportamenti autolesivi, il suicidario ad esempio non va ignorato. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli anche quando i genitori non sono in grado di farlo. E i cittadini più deboli in questo caso sono bambini e adolescenti.
0: Grazie davvero, professor Vicari. Ricordo ancora il suo libro Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato, edito da Feltrinelli. Buona estate, professore.
1: Grazie altrettanto, un saluto agli ascoltatori, buona giornata.

anche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini.

0: wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do, chi bum, chi bum bum. Da ti do di do, chi bum, chi bum bum. Da ti do di do.
1: Franco Vaccari, presidente fondatore di Rondine, cittadella della pace. Buongiorno Franco, eccoci.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: Autore del libro Parole inquiete, edito da Ares, un testo che ho avuto modo di leggere, nel quale ho riconosciuto tutto o quasi di quella creatura splendida che ha quasi 30 anni, che è Rondine, cittadella della pace, ma ho anche letto volentieri, ad esempio, le parole di Elisabetta Belloni, che nella prefazione, lei è una nota diplomatica, dirigente italiana, scrive che ci sono, e ha ragione, dei libri che arrivano nel momento giusto, libri che non hanno la pretesa di offrire risposte risolutive. Noi lo diciamo sempre a questi microfoni: meno punti esclamativi, più punti interrogativi, però hanno il coraggio, questi libri, scrive Belloni, di obbligare il lettore a riflettere. Parole inquiete appartiene a questa categoria. Insomma, Franco, si è concluso ormai da un mese lo Utopic Fest, ma questa inquietudine, che è stato il tema a Rondine quest'anno, rimane, non potrebbe essere altrimenti. Che uomini e che donne siamo se non c'è un po' di sana inquietudine?
2: Siamo morti. Perché è il tema, direi che è l'antico Sant'Agostino, l'inquietudine, il cuore inquieto finché non riposa in Dio, ma è una parola che trova una sintonia profonda con anche antropologie non cristiane, perché l'umano è veramente per sua natura inquieto, altrimenti andiamo verso quella forma di tranquillità che non ha nulla a che vedere con la pace e che invece è propedeutica all'indifferenza. Quindi queste parole inquiete sono le parole che oggi nel gergo quotidiano, in un mondo che si sta scomponendo e fatica a trovare un nuovo ordine, chissà quando arriverà, e però sono parole molto pericolose che, se non ci lavoriamo con una certa onestà intellettuale, possono trarci in grande inganno.
1: Tu scrivi, tra l'altro, Franco, che dare parola all'inquietudine, che tutti sperimentiamo, è fondamentale perché non diventi disorientamento, depressione, addirittura resa, e anche perché siamo tutti a rischio. E il primo capitolo del libro dice già molto: contro il fatalismo della guerra. Ineluttabile, scrivi, prima era una paura indistinta, poi un dubbio sussurrato, adesso una certezza cupa: la guerra è inevitabile, questo è un virus che sta infettando le nostre coscienze. Come si guarisce?
2: Beh, dunque, intanto una parola sul fatto che veramente questa deriva, questa ripetizione banale che avviene nei nostri luoghi quotidiani, su certi adagi che sono presi come degli assiomi, cioè è sempre stato così e sempre sarà così. Noi dobbiamo cominciare, ecco, l'inquietudine trasforma in domanda questa affermazione, come dicevi tu, mette un punto interrogativo almeno su ciò che la Vulgata mette il punto esclamativo. È sempre, da che mondo è mondo c'è la guerra, quindi ci sarà sempre. Mettiamoci almeno un punto interrogativo. Secondo punto, la risposta alla tua domanda precisa, come si fa? Allora, prima di tutto, lo ripeto, mettiamo dei punti di domanda, perché la domanda, tra l'altro, la domanda è bella perché sì, è una domanda anche a se stessi, ma la domanda di solito avviene nei dialoghi e quindi apre i dialoghi alla loro funzione, a trovare strade, a trovare alternative, provarci, perché non è mai nato nulla nella storia umana che prima non sia stato immaginato. Da immaginato è diventato progettato e poi è stato realizzato. Se non partiamo da lì, ecco, mi sembra già una prima risposta decente alla tua domanda.
1: Ancora, Franco, c'è un capitolo che interpella e molto noi giornalisti e giornaliste, perché il titolo ci riporta a quello che a volte è l'infernale macchina della strumentalizzazione. La paura come sistema conviene a tanti, conviene a troppi, questa paura?
2: direi di sì, c'è una convenienza esplicita che è quella del raccogliere il consenso nelle società democratiche, alimentando la paura e proponendo soluzioni semplificate, banalizzate, ma rassicuranti, e c'è una paura che viene seminata coscienza precisa o disegni politico-culturali, che però è quella che riverbera nella nostra quotidianità. Ci conosciamo, a me piace molto l'osservazione della quotidianità, perché è quello che noi diciamo sempre quando si dice partire dal basso. Partiamo dalle nostre relazioni, perché quello le abbiamo a nostra disposizione. Noi possiamo orientare una conversazione al bar e dire a una persona che ci ripete cose banali altre: ma perché? Sei convinto davvero di questo? Ecco, forse potrà sembrare banale, io credo che sia semplice e possibile. Noi tutti possiamo fare qualcosa per uscire dalla paura e quantomeno interrogarci se ha dei veri fondamenti.
1: Possiamo davvero essere protagoniste e protagonisti anche al bar? Mi è piaciuta molto questa immagine, anche magari parlando con quella gran parte, ormai siamo oltre al 50% della popolazione che decide di non votare, talvolta anche perché comunque nulla cambierà, l'ineluttabile di cui parlavamo. Ci sono tanti altri capitoli, ne segnalo un altro, ad esempio difesa senza riarmo, ma poi per chiudere, Franco Vaccari, c'è tutta la parte nel libro delle testimonianze che a rondine e non solo sono sempre fondamentali, giusto?
2: Sì, questo io devo ringraziare questi giovani coraggiosi che vengono ai luoghi di guerra e si mettono in gioco. Io davvero dare voce nel libro anche a questa piccola seconda parte, ma per me da un punto di vista è anche la più preziosa, perché tu mi conosci, Andrea, cioè, quando cerco di dire e di scrivere qualche cosa che a me piace definire almeno decente su questi enormi temi, io ho a disposizione un privilegio, ho questi ragazzi che hanno la guerra, come dire, purtroppo col veleno del nemico nel... e io chiedo a loro se le mie parole possono reggere al confronto con la loro storia, perché io non sono nato, per fortuna, come tanti di noi, nei luoghi della guerra, e quindi io non potrò mai capire che cos'è la guerra. La mia famiglia l'ha vissuta, mi è arrivato il ricordo differenziato della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, io non l'ho vissuto, e quindi c'è una sorta di differenza. E allora faccio sempre questo, cerco di dialogare con questi giovani che vengono ai luoghi di guerra per capire se quantomeno reggono certe parole. Questa volta non l'ho chiesto, ma l'hanno fatto loro e mi hanno mandato i rimandi di questo scritto, e allora ho potuto scegliere qualche cosa tra le tanti commenti positivi che credo che diano veramente preziosità a queste parole, danno carne e sangue alle parole che usiamo tutti i giorni e che hanno bisogno di una scesi per essere usate bene, perché le parole usate bene fanno pace nella nostra quotidianità.
1: Parole inquiete, edito da Ares, di Franco Vaccari. Grazie Franco, buona estate anche a te, grazie di cuore.
2: Grazie a te e a voi, grazie.
1: Ci hanno scritto Samuel e Naima, ma Fulminacci, a proposito di punti interrogativi, arriva, chiudiamo con lui. Samuel e Naima, è per voi, casomai. Grazie a tutte e a tutti da Andrea De Angelis, Gabriele Domenico al di là del vetro, appuntamento a domani, restate su Radio Vaticana.

Sono le 10, Andrea De Angelis in studio, ancora notte di guerra tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta chiuso, il prezzo del petrolio cresce ancora più 2,85%. E intanto l'Unione Europea ha aperto una nuova fase dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina, è un'ultima ora questa appena battuta dalle agenzie. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Maxi blitz in Italia delle forze dell'ordine, oltre 500 gli agenti impiegati nella provincia di Reggio Calabria, 79 gli arresti, colpito il cuore dell'Andrangheta, soddisfazione di Giorgia Meloni in un post su X. È tutto, noi ci risentiamo alle 11:00.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: In una notte gentile mi è parso di incontrare un timido passeggiatore. Leggevo alcuni versi, nell'ombra. Il momento si è fatto magico. O mia anima di un tempo, anima lontana, sei rivenuta a me stasera, nell'ombra. Acconsentirai che resti ancora con te, in te, per prolungare questi dolci momenti? Amica notturna che ritorni, che te ne vai e che credevo perduta per sempre, cosa ti richiama e in questo momento? Non so.
1: Cosa ti richiama, o anima lontana?
0: Una dolcissima notte.
1: Una notte immobile.
0: Amo la notte. In essa nulla tradisce quello che sarà domani.
1: Piace anche a me. Nella notte nulla appare, non ancora. Niente che si possa prevedere.
0: Non c'è clamore nello spazio. In un momento cupo, nei muti spazi, l'animo si isola.
1: Ed è qui che si incontrano le anime lontane?
0: Forse. Ma il discorso è molto serio. Ti dico di amare l'ombra. E sai perché? Perché in questa astrazione, in questa inquietudine, io posso trovare la dolce impressione che tende alle sensazioni intime.
1: Una dolce impressione che serve per capire se stessi?
0: Assolutamente. Nell'oscurità ci si abbandona al silenzio, ci si prepara al risveglio che giunge.
1: E cosa altro ancora?
0: Io lì posso incontrare me stesso. È nell'ombra che nasce la mia opera.
1: Cosa hai trovato nell'ombra?
0: La mia arte, me stesso.
1: Sei dunque un artista?
0: Io sono Odion Redon, principe del sogno.
1: Piacere di conoscerti, principe della notte. Se tu vuoi che io ti chiami creatura d'ombra, se vuoi davvero che il nostro sia un discorso intangibile, per favore, dammi una mano.
0: D'accordo. Prova a pensare una vita intera, luminosa e tanto grande, come una pagina bianca tutta fatta di luce. Ora fai in quel foglio così brillante quella che i bambini chiamano un'orecchia. E pensa a quell'angolino, uno spazio davvero piccolo, il mio. Lì dentro ci sono io. Tu entra in quella piccola porzione d'ombra, parla con me, e io condividerò un colloquio altrimenti solitario.
1: Ti ho già trovato, Redon. Ora raccontami chi sei.
0: Non è stato facile capire chi fossi. Non è semplice dirtelo oggi. Fin da molto piccolo, che dico, fin dalla mia nascita, ho vissuto come separato dal mondo.
1: In che termini?
0: Devi sapere che io sono nato nel mezzo di un lungo viaggio in mare, in un luogo senza patria. Sono nato su un abisso, su di un'onda sonora.
1: Credevo tu fossi nato a Bordeaux.
0: Ah sì, in effetti è così. Ma io sento di essere nato lontano dal mondo concreto, senza radici.
1: Questo è un ideale un po' mitico della tua nascita.
0: Mitico, può darsi.
1: E dove sei cresciuto?
0: In un oceano di terra, nella regione del Médoc, a Peyer-le-Bat. In questo luogo, sai, la vita è lentissima, calma e contemplativa. È un posto dove riflettere. Vivono in questa terra uomini buoni, che fanno il vino in un paese come infinito e astratto.
1: Come era Redon da bambino?
0: Ah, ero un buon osservatore. Me ne stavo solitario, cercavo le ombre. Ero solito nascondermi negli angoli oscuri della casa e poi, uscendo, ricordo il grande fascino che esercitava su di me il cielo.
1: Da un lato questa privata oscurità e dall'altro la luminosità del cielo.
0: Ho sempre amato la contraddizione. Non amavo invece il lavoro fisico. Potevo stare delle ore a contemplare le forme cangianti delle nuvole. Stavo a guardare gli esseri bizzarri che abitano il cielo, esseri meravigliosi.
1: Mi piace il suo modo di vedere le cose.
0: Ero attratto dalla quiete, ma non solo. Amavo allo stesso modo le scene drammatiche. Da giovane, una volta a Parigi, scoprii la vita violenta dei dipinti, le scene esagerate di una vita febbrile, e mi innamorai di quella esistenza spinta all'eccesso.
1: Perché l'amavi tanto?
0: Beh, perché era la sola che mi colpisse, l'unica che mi convincesse.
1: Cosa altro ti piaceva?
0: I canti religiosi. Li trovo emozionanti.
1: In che misura?
0: Credo che essi siano la prima rivelazione dell'arte. Spesso, sai, andavo in visita nelle chiese per far sì che io fossi rapito. Ti dirò una cosa, non sottovalutare mai questi canti.
1: D'accordo, dimmi di più.
0: I canti sono uno stato d'animo quasi perduto. Sono bellissimi perché primitivi. Essi esprimono la pietà, quella naturale ed autentica.

0: È vero, sono pieni di elevazione.
1: Sono infiniti, credimi. Ti danno la misura di una vita alta, assoluta, indicibile. Ti portano al di là.
0: So che hai fatto studi di architettura.
1: La vera scommessa, più che studiare, era da principio trovare me stesso. Insisto su questo.
0: Trovare te stesso.
1: Ma sì, e mi sembra che tu dia poco peso a questa realtà. Sono nato come ogni uomo, nell'inconsapevolezza, nel mistero di non conoscere le mie capacità. Ogni vita umana è, secondo me, un'avventura che muove i suoi passi in un risveglio della propria certezza. La vita si muove tra i pericoli dell'ambiente e del tempo, cerca e trova il proprio varco.
0: Nasciamo nell'inconsapevolezza, è vero, siamo fatti così. Ad ognuno è dato di trovare la propria strada.
1: Ti sembrerà ovvio. Eppure, dietro questa ricerca c'è la vita. Grande cosa e molto lenta. Noi ad agio cerchiamo chi siamo. Considera una cosa. Forse tu non lo sai, ma da qualche parte dentro di noi deve esserci un altro uomo. Un fratello che vive in noi, un uomo che la nostra volontà è pronta a salvare, oppure no?
0: Un nostro simile in potenza?
1: Non sapremo mai cosa fa sì che un uomo diventi un artista e un altro finanziere. Entrambi partono con la stessa aureola, in potenza entrambi sussistono. Poi, in nome di un punto oscuro e insondabile, secondo condotta interiore, ognuno segue la propria vocazione. Ognuno segue percorsi interiori e nascosti, cosparsi di fiori o di spine.
0: Conoscersi dunque, ancor prima di studiare.
1: Cosa vuoi dire se non tutto quello che ti avvicina alla consapevolezza di te stesso? Cosa ti rende amante delle nozioni? Qual è il senso di amare le formule? Forse il mondo appare in tal senso cifrato? Quello che importa è conoscersi al fine di conoscere.
0: E dimmi, quanto tempo occorre per discernere la propria persona?
1: Come puoi sospettare, ci vuole molto tempo. Una porzione della propria vita. Quello che basta per interrogarsi in modo profondo. E visto che non c'è dato sapere, è opportuno esitare. E io ho tentennato a capire chi fossi e quale fosse la mia vocazione. Ho cercato le condizioni affinché potessi esprimermi per bene.
0: Dare prova di sé mi sembra essere per te una cosa essenziale. Dare di sé la parte migliore. Conoscersi è dunque la condizione prima, importantissima, necessaria per la creazione.
1: Per fare qualcosa di bello è prima opportuno trovarsi.
0: Capirsi?
1: Trovarsi! Ricercare se stessi. Capisci cosa intendo?
0: Sì, qualcosa mi dice che me ne farò un'idea. Ma ora dimmi, cosa hai fatto tu di bello?
1: Un'arte tutta mia. Privata.
0: Come?
1: Ho aperto gli occhi sul mondo visibile. È bastato guardare il mondo e la vita, trovare in cuor mio che tutto è meraviglioso e per questo degno di attenzione.
0: La tua è un'arte naturale?
1: Sì, in un certo senso. È essenziale obbedire ai principi della natura e della vita.
0: E questo cosa significa nel concreto?
1: Ah, non mi chiedere la concretezza per cortesia. Io ho saputo pormi in accordo con i ritmi del mondo. E proprio nel mondo visibile ho trovato delle leggi segrete che mi hanno condotto a creare cose nuove.
0: Non ti capisco fino in fondo, ma voglio seguirti.
1: L'alto traguardo cui possiamo tendere insieme oggi è l'arte, sacro obiettivo, supremo raggiungimento.
0: Come si è sicuri della propria arte? Come hai trovato la tua?
1: L'arte è una comunicazione importante. Si crea solo quando si ha qualcosa da dire.
0: Dimmi più chiaramente, come hai trovato te stesso nello studio?
1: Io ho iniziato una ricerca incessante. Ho preso parte alle lezioni di Jean-Léon Gérôme, un professore stimato in materia di pittura, un pittore acclamato. Egli ci insegnava a studiare le forme del mondo visibile. Invitava a racchiudere in un contorno la forma che si vede palpitare. Mi diceva di semplificare.
0: E tu cosa facevi?
1: Non obbedivo ai suoi consigli. Lo studio delle forme e l'architettura delle cose mi scoprivano insoddisfatto. Chiudendo gli occhi potevo trascurare la percezione della materia e sentire le ombre di quella stessa forma, le proiezioni delle forme che studiavo.
0: Ciò che ti interessava era dunque estendere il mondo concreto?
1: Sentire le cose era la mia strada. Conoscere la geometria per proiettare altro da essa. Fuggire dalla forma pura e completa per arricchirla con qualcosa di invisibile. Mi piaceva trovare l'ombra dietro ogni porzione del reale.
0: Quindi hai trovato l'invisibile a partire dal visibile?
1: Esattamente. Il mio amore per le ombre è stato fin dall'inizio molto forte. Ascoltavo gli insegnamenti della teoria solo per poter andare oltre a quel che mi veniva insegnato.
0: Astrarre attraverso te stesso?
1: Certo. Ho sentito le ombre, i rilievi apparenti delle cose. Ho percepito che i contorni di una forma visibile possono essere di per sé delle astrazioni, non essendo le cose finite.
0: Ah, davvero?
1: Se fai attenzione alle cose, con uno sguardo libero dalle categorie, potrai vedere l'espandersi del sentimento trionfante delle forme.
0: Immagino come dovesse essere particolare questo tuo modo di sentire la vita.
1: Allora non avevo coscienza della mia strada. Percepivo le cose diversamente. Ero come lontano dal circuito ufficiale. Le sensazioni che ricevevo dall'esterno erano fatalmente compromesse, trasformate dal mio modo di vedere le cose. Il mio sentire era diverso e io ero obbligato a seguire me stesso.
0: L'artista soffre per un suo particolare modo di intendere le cose, un modo spesso non ordinario.
1: In quel mondo disegnato da linee e tratti, nel mondo della pura linea, io cedevo al fascino del chiaroscuro. Trovavo le forme dentro di me, possedendo il mondo visibile fuori di me.
0: Hai trovato in te l'espressione del mondo esterno.
1: Dici bene. E ti spiego cosa vuol dire trovare in se stessi le forme. È come se tu disegnassi linee con la tua mente. Solo così sei capace di rendere un'arte suggestiva. Leonardo da Vinci, prima di me, conosceva questo misterioso gioco della propria intelligenza.
0: La tua, caro Redon, mi sembra essere una logica immaginativa, una volontà di non limitare, di non precisare. In questo senso capisco perché da bambino hai tanto amato il cielo. Hai compreso che l'azzurro non ha confini e ti è piaciuto immaginare che neppure le cose del mondo ne avessero.
1: Il cielo, sì, è stato un grande maestro. Con i suoi profondi confini, il cielo mi ha insegnato la prima legge della mia arte, ovvero l'immaginazione. Disegnando con immaginazione, io ho liberato le cose dalla loro realtà, concependole solo nella mia mente.
0: Hai vissuto con fantasia e per questo ti ammiro. Ho visto le tue opere, sono inverosimili, irreali, eppure in queste creazioni si riconosce l'illusione della vita.
1: Giusta interpretazione. Il visibile è al servizio dell'invisibile. Le mie creazioni nascono da uno stelo d'erba, da un volto d'uomo, da un elemento del nostro scheletro, da cose che esistono.
0: La trasfigurazione quindi avviene attraverso l'arte.
1: La mia mente, una volta che ha colto il senso della natura e dei suoi elementi, inizia a ribollire, a combinare, a creare esseri inesistenti ma verosimili, poiché nati dalla natura. E la natura per me è legge di vita. Se io ti do un'emozione che naturalmente si può confermare, io ho atteso il mio dovere di artista. Se invece ti do un cliché di una rappresentazione comune, beh, io ti offro la morte.
0: Comincio a capire il senso della tua arte e la cosa mi rasserena. Se solo non stessi dialogando con un'ombra.
1: Ti rincresce comunicare con l'ombra? Ah, non dire sciocchezze. Poni te stesso in dialogo con l'infinito. Al suo soffio muore l'arte plastica. E tu nell'ignoto contormento comprendi qual è la tua natura.
0: La cosa inizia a farmi davvero paura.
1: Ennesima sciocchezza. Guarda la sostanza delle cose. Mettiti ad auscultare il filo d'erba o il sasso. E dopo aver detto questa specie di rosario, vedrai come la tua immaginazione prenderà slancio.
0: Dici che con l'orecchio teso al terreno posso capire di che natura sono fatto? E che se interrogo l'ombra, la mia vita spesso misteriosa ha modo di chiarirsi?
1: Ah, non ho dubbi. È così. Ti auguro che tu possa essere il degno esploratore della tua natura. Se riesci in questo, la tua immaginazione sarà potente. Saprai rendere suggestiva la tua arte.
0: Come posso io realizzare questo compito di cui mi parli?
1: Attraverso il tuo cuore. La migliore, unica guida che ancora tu possa avere. Al cuore appartengono l'affermazione, la certezza, la rivelazione della verità.
0: Il mio cuore, dunque.
1: Sì. Se vuoi essere artista e parimenti uomo vero, ama quel che ti completa. Non perdere tempo a cercare la formula, la ricetta che possa fare di te un uomo straordinario. La natura, nella sua attività, è infinita ed enigmatica. Non possiamo comprenderla fino in fondo. Fa riferimento esclusivo al tuo cuore.
0: Mi sembra di capirti, principe del sogno. Tu ami la vita e tanto bene sai immaginarla. Dipingi un mondo di realtà inesistenti. Ti piace parlare dell'ombra amando la luce. E da qualche minuto continui ad invitarmi ad essere un artista e a sentire il mio cuore.
1: Mon ami, per me quel che conta è creare sinceramente. L'artista nasce nudo sulla paglia e mostra il fiore raro dell'originalità. Il suo profumo turba gli spiriti. Ogni volta che egli crea, la sua genesi è dolente, perché quel che produce è stato fatto in un isolamento quasi tragico, nel suo intimo e più profondo sentire.
0: Che triste destino quello di colui che sa creare. Desidera raccogliersi per vedere in profondità. Trova un linguaggio sottile in un isolamento necessario.
1: Qualsiasi cosa io conosca mi rende un elemento speciale. E quindi isolato e solo. E perché? È semplice. Poiché possiedo una capacità raffinata di organizzare la materia.
0: In questo caso, Odillon Redon, posso chiamarti genio?
1: Ahi, questa sì che è una parola controversa. Ma se intende per genio il desiderio di un fare così semplice, così largo che la natura stessa venga tradotta in una misura insensata ma grandiosa, beh, allora sì, chiamami genio, poiché questa virtù io la posseggo.
0: Ora dimmi un'altra cosa. C'è stata nella tua vita un'ombra vera, un'ombra di tristezza?
1: Ahimè sì, la perdita di mio figlio Jean.
0: Cosa è successo?
1: Lo amai subito quando venne al mondo. Sentivo la sua vita estremamente fragile. Ho sperimentato la pietà il giorno che sono diventato padre. Mi sono arreso alla sua condizione di necessità. Tutto in lui aveva bisogno di me.
0: E poi? Cosa accadde?
1: Fu una gioia, sai. Aveva gli occhi imbevuti di splendore notturno, la bocca fine e dopo qualche giorno deliziosa. La sua nascita fu come una scossa avvertita nell'intimo, una gioia forte, sana, vera. Occorre aver visto nascere per leggere quel versetto della vita così tenero, sensibile, in cui si riverserà ogni grazia.
0: Redon, lui non c'è più.
1: Lui, che era stato bello come una poesia, morì. E io ho sentito uno sconforto indicibile, una malinconia velata di inquietudine. Quel legame infinito diventava infinito nel momento del suo spezzarsi. Nel distacco sentivo onde invisibili che da lui portavano a me.
0: Dimmi, Redon, hai ritrovato l'affetto di Jean?
1: Sono un'ombra. Devo andare. Non posso trattenermi. Posso solo dirti di non averlo mai perduto.
0: Ti saluto, Dion Redon. Tu che sei davvero degno di essere chiamato principe del sogno. Tu che sei un'ombra.

Davide Scataglini ha incontrato Odilon Redon. Odilon Redon era Gino Manfredi.

Presto il tempo dare torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione. Poche scuse buone da buttare via. E ho raccolto tutto quello che eravamo, nascondendo.

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Si apre oggi a Roma la nuova tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto la mediazione degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 giugno volto a una pace duratura dopo 5 incontri di negoziati a Washington. Il presidente americano Trump ha annunciato che terrà un discorso alla nazione giovedì alle 21 ora americana, le 3 della notte in Italia e in Europa. L'ondata di calore record di giugno ha causato migliaia di morti in tutta l'Europa occidentale. Secondo i dati ufficiali sulla mortalità e le stime dei ricercatori di 6 paesi più colpiti, si sono registrati almeno 14.000 decessi in più rispetto al previsto durante il periodo di caldo estremo. Le cifre analizzate includono morti in Francia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Bentrovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Viviamo in un tempo in cui tutto corre veloce. Ci si incontra spesso attraverso uno schermo, si guarda già al domani senza fermarsi davvero nell'oggi e a volte si dimentica quanto possa essere prezioso il semplice fatto di condividere un momento. Eppure la musica continua a fare ciò che ha sempre fatto, mettere le persone una accanto all'altra. Lo fa attraversando i confini geografici, unendo culture apparentemente lontane e creando un linguaggio capace di essere compreso ovunque. Ma lo fa anche entrando nella nostra quotidianità, ricordandoci che i legami più autentici si costruiscono nei piccoli gesti, nella presenza e soprattutto nella cura reciproca.

ovviamente vi ricordo che potete scriverci o mandare i vocali al 335 1243722. Naturalmente non possiamo iniziare senza ricordarvi le nostre coordinate: l'FM 138 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma c'è anche l'app Radio Vaticana e Alexa, basta dire Alexa fammi ascoltare Radio Vaticana. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Luca Rossi. Ma come iniziamo questa puntata? Ci sono incontri che cambiano il nostro modo di guardare il mondo. A volte arrivano attraverso una persona, altre attraverso un viaggio o una canzone. Oggi parleremo proprio di questo, di musica che unisce culture, persone e storie diverse. E iniziamo con Peter Gabriel and Salisbury Hill.

canzone che abbiamo appena ascoltato, Salisbury Hill di Peter Gabriel, è un manifesto del dialogo tra culture, proprio come l'International Horn of Africa Music Festival, che sarà protagonista nel corso di questa puntata tra qualche minuto. Però nel frattempo, grazie a Luca Rossi, direi di fare un salto indietro nel tempo. È il momento dell'almanacco musicale. Buon 14 luglio, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che la musica conosce molto bene: incontro. Ogni canzone è un incontro tra chi la scrive e chi la ascolta, tra storie diverse, culture lontane, esperienze che improvvisamente scoprono di parlare la stessa lingua, proprio come accadde nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 1985, quando milioni di persone in tutto il mondo erano ancora davanti alla televisione per seguire il Live Aid, il grande concerto di beneficenza organizzato tra Londra e Filadelfia per un'intera giornata. Artisti provenienti da paesi e generi musicali diversi condivisero lo stesso obiettivo: dimostrare che la musica può abbattere ogni distanza e trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Passano gli anni e quel messaggio continua ad essere attuale, perché ogni volta che culture diverse si incontrano attraverso la musica nasce qualcosa di nuovo, non si perde la propria identità, la si arricchisce. Ed è forse proprio questo il significato più bello della musica: ricordarci che le differenze non sono un confine, ma un'occasione per conoscerci. E con Bob Dylan continuiamo il nostro viaggio.

0: adesso ci dirigiamo verso il nord Italia, precisamente a Milano, che dal 24 al 26 luglio ospiterà l'International Horn of Africa Music Festival. Per parlare di questo abbiamo in collegamento la direttrice artistica dell'evento, Hasli Haddas. Benvenuta a Cosmusic.
1: Grazie mille, grazie e un saluto a tutti voi.
0: Il 24 luglio la città di Milano diventerà l'epicentro delle sonorità del Corno d'Africa. Questo festival è nato da un'esigenza, quale?
1: Allora, l'esigenza primaria innanzitutto è quella di conoscere il patrimonio musicale di questa area del continente africano. Infatti l'International Horn of Africa Music Festival sarà proprio il primo appuntamento di questo genere a Milano e penso anche in Italia. Sono molto contenta di questo progetto, soprattutto perché faremo e cercheremo di proporre innanzitutto un contenuto accademico anche, perché la prima giornata sarà un'introduzione, un viaggio, un percorso musicale storico nelle incisioni appunto di Etiopia, Eritrea, Somalia e tutto il Corno d'Africa. Poi invece il secondo giorno avremo l'esplosione dei suoni con due grandissime artiste, Hadinko, soprannominato anche, o recentemente nominato anche la rockstar del Masinko, che è il violino monocorde della tradizione musicale etiope ed eritrea. E poi avremo Tommy T e la sua Rasmet Hat Band. Tommy T è stato per 15 anni il bassista dei Gogol Bordello. Concluderemo poi domenica con l'Eritrean Soul, ovvero un'immersione nei suoni dell'Eritrea, sempre accompagnati da un'introduzione fatta da un referente della comunità eritrea di Milano, ma che è anche un esperto di musica.
0: Ecco, quindi l'obiettivo di questo festival è quello di celebrare la ricchezza culturale del Corno d'Africa attraverso, come hai detto, una formula che intreccia quindi divulgazione accademica da una parte e performance live musicali dall'altra. Quindi possiamo definire questo come il punto di forza di questa rassegna?
1: Esatto, sì, proprio così, perché si vuole innanzitutto uscire dal solito racconto musicale dell'Africa, che un po' rasenta tutti i cliché del folklore, no? E invece vogliamo proprio presentare a livello proprio tecnico, quindi presentando gli strumenti della tradizione musicale di queste zone, ma anche un po' facendo un viaggio un po' a ritroso sulla storia, su anche il contenuto, le liriche di molte canzoni che hanno fatto la storia del musicale di questi paesi. Quindi soprattutto nel primo appuntamento avremo il supporto di Valentina Fusari dell'Università di Torino, che presenterà un progetto di ricerca di cui lei è stata co-ricercatrice insieme al professor Giampaolo Chiriacò. Faremo un viaggio nelle incisioni di inizio Novecento. Quindi analizzeremo i contenuti dei brani, come venivano incisi, le melodie, in più cercheremo di capire come veniva costruita una canzone, e questo facendo appunto un lavoro da archeologi, perché loro sono effettivamente andati alla ricerca di vecchie incisioni che erano state perdute, ma grazie a questo progetto dal nome 90 Years of Silence, cofinanziato anche dall'Unione Europea, cercheremo di recuperare queste storie e le restituiremo quindi alla collettività che parteciperà al festival, ma poi si spera che questa nostra formula piaccia e possa girare. E ringrazio Radio Vaticana per avermi dato questa opportunità.
0: Grazie a te, Hasli, per aver portato appunto la cultura, parte della cultura del Corno d'Africa qui, perché comunque questa è un'occasione per conoscere degli aspetti che non tutti inevitabilmente conoscono. Un aspetto fondamentale però, che secondo me è importante sottolineare, che questa, ecco, come abbiamo detto, sarà un'occasione per conoscere appieno la cultura del Corno d'Africa, però non solo musica e accademia, perché non mancheranno di certo i sapori tipici che appartengono poi alla cultura africana, alla cucina africana.
1: Sì, certo. Ovviamente le tre giornate saranno anche accompagnate da momenti conviviali e dalla cucina tipica dell'area, in particolar modo dell'Etiopia e dell'Eritrea, grazie anche al supporto e al catering del ristorante Africa, che è un locale molto importante qui a Milano, che ha radici nel quartiere etnico della città, che è quello di Porta Venezia, che è storico soprattutto perché è il luogo in cui sin dagli anni della fine degli anni 60 e quindi anni 70 fino ad oggi è stata un po' la base, il ritrovo, il momento di incontro per la comunità cosiddetta Habesha, che include appunto gli eritrei e gli etiopi, ma poi dopo si è allargata anche ad altre comunità che si sono poi che sono venuti a Milano ad abitare. Quindi è dove si è realizzato il vero mélange, diciamo, gastronomico, e il ristorante Africa è un ambasciatore della gastronomia di questa zona. Quindi cercheremo di combinare contenuto accademico, musica che guarda sia al passato ma anche al futuro, perché ci tengo a sottolineare che Hadinko, la rockstar del Masinko, e Tommy T ovviamente sono legati alle loro radici, quindi alla storia, al patrimonio passato, ma ovviamente guardano anche al futuro. Quindi avremo modo anche di ascoltare la sonorità e le tradizioni che si mescolano a nuovi tipi di mixaggio, anche arrangiamento. Quindi ci saranno incursioni nel mondo reggae, soul, funky e anche un po' di musica elettronica. Quindi partecipate, acquistate i biglietti, perché avrete modo di stupirvi e soprattutto sarà uno stupore per le orecchie. E
0: saranno contenti i nostri colleghi della redazione etiopica ed eritrea, perché non so se sai questo, Asli, che qui a Radio Vaticana non c'è solamente la redazione italiana, ma ci sono redazioni che fanno parte di tutto il mondo, tra cui appunto quella eritrea e quella etiopica.
1: Allora dirò loro che si parlerà di krar, che è uno degli strumenti più importanti, oltre che al masinko, che è il violino monocorde di cui vi dicevo. Il krar è una lira. E nella giornata soprattutto dedicata all'Eritrea si parlerà anche di questo strumento.
0: Ecco, Hasli, tu poco fa stavi menzionando quelle che sono le modalità di partecipazione. Ecco, per chi volesse prendere parte a questa tre giorni, ci sono dei canali, ecco, c'è un sito internet dove prenotare i biglietti e quindi visionare anche il programma di questo evento.
1: Allora sì, ti chiedo solo un minuto perché vorrei aggiungere anche l'indirizzo. L'International Horn of Africa Music Festival si terrà al Parco Center in via Ambrogio Binda 30 a Milano. Il Parco Center è un posto che ormai da 2 anni cerca di creare dei momenti di incontro multiculturale, quindi è lo spazio più azzeccato, e per prenotare i biglietti non dovete fare altro che andare nelle piattaforme tipo Daiso, Ticket Taylor, tutto online, e accorrete, ecco, e facilmente quindi troverete i biglietti. Andate a visitare anche la nostra pagina Instagram e comunque digitando tranquillamente su International Horn of Africa Music Festival verrete subito indirizzati sulla piattaforma o Ticket Taylor o Dice, come preferite, quindi acquistabili facilmente online, e venite a godervi veramente un'esperienza unica, che è appunto sonora, storica e ovviamente anche gastronomica.
0: Grazie Hasli Addas per averci fatto conoscere l'International Horn of Africa Music Festival, un'occasione di incontro, di scambio e soprattutto di crescita culturale. In bocca al lupo.
1: Grazie mille, viva il lupo, grazie, buona giornata.

0: Quante volte ci sarà capitato di voler definire a tutti i costi le emozioni? Forse bisognerebbe viverle senza pretendere di definirle. Di questo parla A domani, il nuovo singolo di Valentina Indelicato che abbiamo il piacere di avere qui a Cosmusic. Benvenuta!
1: Ciao, ciao a tutti, grazie!
0: Ecco, un anno e mezzo molto prolifico per te, Valentina, perché io ti seguo sui social, hai pubblicato in questo periodo tantissime canzoni che comunque nascono sempre da una riflessione, da un'introspezione. Mi ricordo che un anno e mezzo fa a Cosmusic avevi presentato Aria, una canzone che appunto ci invitava a riflettere sull'essenza della vita, la riscoperta della bellezza affrontandola con semplicità. Quella semplicità la ritroviamo anche adesso nel tuo nuovo brano, cioè forse quella semplicità di cui abbiamo bisogno per vivere le emozioni senza definirle.
1: A domani, appunto, hai detto bene, è proprio una scelta di semplicità, una scelta di apparente leggerezza, perché è un po' un invito a cogliere il presente così com'è, senza farsi troppe domande e anche troppe aspettative che possono far male. Quindi assolutamente un invito a lasciare vivere, lasciare che i sentimenti possano essere vissuti in modo limpido, puro e assolutamente nel presente, nel qui ed ora.
0: E questo sicuramente ci aiuta poi a vivere in maniera più autentica il rapporto con gli altri, anche se prima è indispensabile avere un rapporto, un ottimo rapporto con noi stessi.
1: Esatto, sì, è un invito anche un po' alla spontaneità nei rapporti, nel rapporto con se stessi, hai detto bene, e poi con gli altri.
0: E di conseguenza non bisogna avere poi paura di mostrare le proprie fragilità.
1: Sì, ovviamente c'è diciamo un percorso, no? Un po' verso quella che è l'autenticità dell'essere se stessi, anche nel prendere un po' consapevolezza fondamentalmente di chi si è, di quello che si prova, e quindi poi cioè lo step successivo è provare a buttar fuori, ecco, in modo estemporaneo, autentico, vero, non filtrato, quelle che sono le emozioni.
0: Quindi possiamo dire che A domani rappresenta quella promessa di essere se stessi nonostante tutto. E quindi ecco, a volte si pensa sempre che per fare questo bisogna rinunciare a qualcosa. Forse piuttosto che rinunciare a qualcosa bisogna semplicemente fare in modo che le cose vadano senza poi, appunto, e qui ritorna anche il senso e il significato di questa canzone, pretendere di avere forse tutto sotto controllo, ecco, definire anche quella che può essere un'emozione.
1: Assolutamente sì, io dico sempre che A domani è un po' una promessa d'amore verso se stessi, prima di tutto, verso gli altri, verso chi si vuole bene, verso chi si ama e infine proprio verso la vita, perché è proprio un atteggiamento nei confronti della vita stessa.
0: Ecco, Valentina, di questa canzone c'è anche un video che i nostri ascoltatori possono guardare andando sulle tue pagine social. Però ecco, com'è stato realizzare un video? Perché inevitabilmente anche le immagini al giorno d'oggi hanno un ruolo fondamentale.
1: È stato bello, divertente e soprattutto riflessivo, perché questo mi ha concesso anche, cioè, andare poi a scegliere la metafora più giusta per raccontare il testo di A domani, mi ha permesso anche di entrare ancora meglio dentro il testo e quindi di viverlo in un certo senso attraverso delle immagini, attraverso dei gesti, attraverso appunto quella che è stata poi la scrittura del video stesso. Infatti abbiamo proprio scelto una bicicletta come metafora della vita stessa, una bicicletta smontata che io nel video proverò a montare senza successo e proprio diciamo questo intoppo poi si rivela essere un valore aggiunto, perché posso fare un piccolo spoiler, la bicicletta diventerà poi una fioriera e quindi all'interno di una casa, quindi ciò che è un intoppo in realtà può darci sempre l'opportunità di fiorire e rifiorire ancora e ancora.
0: quei fiori che poi troviamo anche nella copertina del singolo a sfondo giallo, e poi questo su questo sfondo giallo c'è questo cerchio rosa e dentro troviamo questo cuore con questi fiori. Mi colpisce molto un piccolo dettaglio, che c'è una piccola mano che sporge. Non so se il significato appunto di questa mano, però ecco, comunque la copertina ha un certo fascino.
1: Ti ringrazio. La copertina è nata spontaneamente da uno dei miei disegni, ho l'hobby un po', la passione per il disegno, assolutamente per un hobby. E diciamo, dalla riflessione del testo è nato spontaneamente questo disegno, che poi abbiamo deciso di utilizzare di comune accordo, insomma, per rappresentare il significato del testo e anche un po' come mi sento io in questo periodo, cioè un cuore che genera germogli.
0: E la musica ti aiuta di conseguenza a diffonderli. Volevo sottolineare, Valentina, che a distanza di un anno e mezzo ho notato, e ti faccio i complimenti per questo, una crescita importantissima. Una crescita importantissima, si vede appunto il lavoro che hai svolto e che stai svolgendo, il brano che tra poco ascolteremo con i nostri amici nella testimonianza. Oltretutto, anche a livello di sonorità, si sente che ti stai dirigendo verso forse un lato sempre più jazz, oltretutto che stai studiando al conservatorio, e soprattutto si sente, si nota una, ecco, una maturità anche nella voce, e quindi ecco, ti faccio i miei complimenti.
1: Ti ringrazio, sono felicissima di queste parole, anche perché durante questo periodo mi sono dedicata molto a quella che è la ricerca artistica musicale, e quindi per fare questo necessariamente ho dovuto ricercare molto dentro me stessa, ho dovuto fare un grande lavoro interiore, insomma, che poi fondamentalmente è quello che è l'arte, no?
0: Esatto, perché poi non si finisce mai di studiare, e questa anzi è la spinta che porta un artista a scoprire sempre più cose. Senti Valentina, non so se puoi anticiparci, c'è in previsione, io te la butto lì la domanda, l'idea di un EP, di un LP per il futuro?
1: Sì, assolutamente, insomma ci stiamo lavorando e sono molto contenta, perché appunto questo sarà un po' un buttarsi a capofitto totalmente in quella che è stato fino a questo momento la mia ricerca musicale, e quindi è un po' come mettere una sorta di punto.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro. Come ultima cosa, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Grazie, mi trovate su tutte le piattaforme di streaming musicale, come Valentina Indelicato, e su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube come Valentina Indelicato o Valentina Music sono io.
0: Grazie Valentina per aver portato la tua musica, la tua canzone intitolata A Domani, un brano che ci invita a vivere le emozioni con semplicità. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie mille a voi e un caro caro saluto.
0: Grazie.

0: relazionarci è cambiato radicalmente. Le cause sono diverse, chi pensa sia dovuto alla pandemia, chi alla digitalizzazione. C'è una canzone che parla proprio di questo, mi riferisco a Safe Domain, il nuovo singolo degli Acid Salvia, uno di loro, e qui con noi diamo il benvenuto a Dino Kalcic, il chitarrista della band. Ciao Dino!
1: Buongiorno, salve a tutti!
0: Ecco Dino, tu ti trovi a Rovigno, in Croazia.
1: Sì, giusto.
0: Dove sono nati gli Acid Salvia. Infatti, prima di addentrarci nel cuore del brano, ci puoi raccontare com'è nata questa band?
1: Sì, allora, siamo una band abbastanza nuova. Siamo nati nel 2022, prima come cover band, e poi un annetto dopo già abbiamo iniziato a lavorare sulle prime canzoni d'autore, canzoni nostre, ecco, diciamo. Naturalmente le prime idee non erano brillanti, però ecco, piano piano ci siamo trovati un nostro suono, un modo di suonare, la cantante, un modo di, diciamo, di scrivere i testi, no? Di relazionarsi col pubblico. E l'anno scorso abbiamo registrato il primo EP. E quest'anno invece, ecco, a ottobre sta per uscire il secondo EP, e questo che sentirete oggi è il nostro primo singolo di questo secondo EP.
0: Ecco, stiamo parlando di Safe Domain. Una sì. Cosa che ho notato appunto è che nel vostro sound troviamo questi riff potenti, un rimando anche alla psichedelia che poi ci riporta al rock degli anni 70-80, quindi immagino che comunque il vostro background appartenga appunto a quegli anni del rock.
1: Ma sì, ci può essere musica degli anni 50-60 come musica più moderna, musica, non so, anche un po' africana, cioè si ascolta un po' di tutto, no? E poi quando si viene sulle prove, si dice così, no?
0: Assolutamente, alle prove.
1: Ecco, quando andiamo a suonare, poi si trova qualcosa, qualche idea, qualche riff, qualche idea forse anche di un testo, e si viene fuori. Alla fine siamo due chitarre elettriche e basso batteria, no? Così che il sound è abbastanza grezzo, diciamo, in un modo non cattivo della parola, no?
0: Assolutamente, no, capisco quello che vuoi dire. Infatti questo aspetto lo troviamo nel vostro nuovo singolo intitolato Safe Domain, in cui voi raccontate quello che possiamo definire come l'appiattimento sociale, quello delle relazioni on and off.
1: Sì, cioè, è una cosa che veramente abbiamo lasciato le mani assolutamente libere alla cantante Lana. Lei si scrive i testi, se serve qualche piccolo aiuto naturalmente l'aiutiamo, però sta facendo un lavoro enorme, veramente molto molto interessante e bello. Noi altri siamo in cinque, cioè, allora siamo io e Ivan alle chitarre, Alessia al basso e Teo alla batteria, e Lana alla voce, e noi ci occupiamo invece della parte più musicale, ecco, diciamo così. Sì, però ecco, veramente siamo molto molto contenti con i testi che Lana scrive, così che ecco, spero che anche al pubblico e a voi piaccia.
0: E tra poco appunto la condivideremo con chi ci ascolta, però molto curioso anche come il modo in cui è nata questa canzone, cioè che è nata in modo spontaneo da un'idea sviluppata inizialmente alla chitarra, quindi senza avere poi dei riferimenti precisi.
1: Ma sì, è venuto fuori, cioè, da un'idea del batterista, che non possiamo dire che sia un chitarrista, però ecco, giocando un po' con la chitarra è venuto fuori con questo riff, e da un'idea un po' grezza abbiamo tirato fuori una canzone intera, ecco, che è venuta alla fine molto, anche molto, molto interessante, molto diretta, ecco.
0: Molto diretta, perché poi affronta appunto una tematica molto attuale, sì. cioè quello dell'appiattimento relazionale. Ecco, non so cosa ne pensi, forse a volte questa condizione è causata, forse anche peggiorata dall'avvento della digitalizzazione. Adesso ecco, è molto comune scriversi tramite telefono, ecco, anche le chiamate sono ridotte e quindi non c'è poi quell'incontro che è fondamentale poi per coltivare le relazioni umane.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, però fa parte della vita, ecco, cioè le cose oggi vanno, sono così veloci, vado in un mondo così veloce che è difficile seguire tutto, cioè abbiamo tutto alla portata di mano, però sembra anche più difficile che mai, cioè non si è sicuri di quello che si legge, di quello che si sente, sì.
0: Senti, una piccola...

0: le prossime attività della vostra band?
1: Sì, allora per adesso parliamo solo dell'estate. Luglio-agosto suoniamo solo in Croazia per adesso e stiamo lavorando con il nostro management per settembre-ottobre per iniziare a fare pure concerti in Italia, però per adesso non abbiamo date sicure, però ecco, ci stiamo lavorando così che qualcosa ci sarà sicuramente.
0: E naturalmente non possiamo dimenticarci dell'uscita del vostro nuovo EP, abbiamo detto ad ottobre, quindi sono tante le novità degli Acid Salvia. Ultima cosa, per chi volesse seguire le vostre attività, dove vi trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, ci trovano sia su Facebook che su Instagram, molto semplicemente Acid Salvia, e siamo su tutte le piattaforme musicali col primo EP intero, cioè con le prime 5 canzoni, e per adesso solo con il primo singolo del prossimo EP, ecco.
0: Grazie Dino per aver portato qui alla Radio Vaticana l'energia degli Acid Salvia, che con questa canzone uniscono energia, fragilità, forza e vulnerabilità, trasformando emozioni contrastanti in un'esperienza sonora intensa ed autentica. Un grande in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, arrivederci e buona giornata.
0: Grazie.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei, benvenuti ad Agenda Classica e grazie a Gabriele Di Domenico dietro il vetro che ci aiuta ad andare in onda. Vi ricordo che potete contattarci al 335-1243-722 e oggi lo potete fare per commentare un concerto veramente particolare che ci sarà questa sera all'Orto Botanico nel quartiere di Trastevere di Roma. Ed è organizzato dalla Istituzione Universitaria dei Concerti, un concerto

Certo, appunto, della serie diciamo del festival Classica al Tramonto, un momento in cui insomma il caldo ci dà un po' di sollievo e possiamo ascoltare all'aperto nell'Orto Botanico, appunto a Roma, questo concerto, dei concerti che si protrarranno ancora. E la cosa interessante di questa serata è che è un galà di una scuola internazionale di musica che si chiama AVOS ed è una di quelle scuole dove passano dei ragazzi particolarmente dotati che magari fra qualche anno non riusciremo più ad ascoltare facilmente, dovremo fare lunghe file in sale da concerto importanti e magari spendere anche molto di più di quello che si spende invece in questo occasioni quando questi talenti vengono presi, diciamo, nel momento in cui stanno per sbocciare. Ma in particolare questa sera ci sarà un programma interamente dedicato alla musica ceca con tre grandi compositori, Dvořák, Janáček e Suk, che sono anche in relazione tra loro. In realtà sono abbastanza contemporanei perché Dvořák è del 1841, Janáček del 54, Suk è il più giovane del 74. Comunque hanno avuto periodi in cui erano tutti e tre in attività, si sono conosciuti. Addirittura Suk era l'allievo, ha studiato composizione con Dvořák, quindi siamo in quel mondo lì. E in quel mondo lì c'è un forte sentore della loro terra, ma anche una capacità di apprendere le tecniche invece diciamo, dell'Europa occidentale. E l'apertura di questo concerto di stasera sarà affidata al più giovane, a Josef Suk, che ha scritto nel 1891 una canzone d'amore, si chiama proprio Love Song ed è una pagina giovanile, pervasa quindi da un grande lirismo intenso, però raccolto, e in questo, diciamo, pezzo si riconosce l'influenza del maestro Dvořák, perché appunto è un pezzo giovanile. E noi qui ascoltiamo la versione per violino e pianoforte, dove la melodia ha un carattere quasi di confessione, molto intima, è un canto disteso e che però è sostenuto da questo dialogo col pianoforte, molto delicato e molto espressivo. Sentiamone un frammento.

piccolo, un piccolo assaggio da questa canzone d'amore di Josef Suk, un pezzo del 1891 che potremo ascoltare questa sera al concerto dell'istituzione universitaria dei concerti all'Orto Botanico a Roma per il Festival Classica al Tramonto. Ecco, questo è un concerto, appunto, come dicevamo, dei ragazzi più promettenti della Scuola Internazionale di Musica AVOS, e questa sera potremo ascoltare al violino Francesco Pavan,

0: L'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, tutto pronto nella capitale francese per la tradizionale parata militare sui Campi Elisi, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico militare europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo attesi in tribuna, tra cui il presidente ucraino e il presidente italiano Mattarella. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran, Trump al Congresso ha annunciato la ripresa degli attacchi soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz. E ancora Trump annuncia che terrà un discorso alla nazione giovedì alle 21 ora locale, le 3 di venerdì mattina in Europa. E si apre oggi a Roma la nuova tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto la mediazione americana. Beirut e Tel Aviv avevano raggiunto un accordo quadro il 26 giugno volto a una pace duratura.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché, con la grazia di Dio, superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancora più grande.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore, Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Pater noster che sei in cieli, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria.

0: Nel terzo mistero, Gesù è incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Nel quarto mistero, Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria.

0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel quinto mistero, Gesù è crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Osso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi. Noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Insieme la preghiera che sul libretto si trova a pagina 6. Insieme Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta, e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della fede. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sui giovani perché siano il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

È l'una l'informazione della Radio Vaticana. La visita di oggi del Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, inviato speciale del Papa per l'Ucraina in un campo per prigionieri di guerra russi, rappresenta un importante gesto di trasparenza e dialogo. L'Ucraina continua ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e rispetta i diritti dei prigionieri russi, così una nota dell'ambasciata ucraina presso la Santa Sede. La città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, è stata colpita da attacchi aerei americani. 4 località della zona sono state colpite da proiettili intorno alle 10:30 di questa mattina, ora italiana. La popolazione dell'Unione Europea raggiungerà un picco nel 2029 per poi avviarsi ad un lento declino. È lo scenario previsto dalla Commissione Europea nel rapporto sulla trasformazione demografica nell'Unione.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. La settimana scorsa ci siamo recati a Bortigiadas, in provincia di Olbia Tempio, in Sardegna, ospiti del Festival Onde Sonore, giunto alla 24esima edizione, festival organizzato dall'associazione Ellipsis, fondata da Alessandro Deiana e Alberto Cesaraccio, che avevamo avuto in diretta proprio il 7 luglio. E in quell'occasione ci siamo intrattenuti con Alessandro Deiana e i due concertisti ospiti del concerto del 7 luglio, ovvero Anna Maria Carroni, flautista, e Giuseppe Zinchiri, chitarrista. Ascoltiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni e naturalmente ascolteremo anche qualche estratto dal concerto che si è svolto la sera del 7 luglio proprio a Bortigiadas. Ricordiamo che sono state eseguite musiche di Giuliani, Piazzolla, Bartok, Martin e De Palma. Ci troviamo a Bortigiadas Festival Onde Sonore con l'organizzatore Alessandro Deiana, grazie per essere qui.
2: Buonasera a tutti.
1: Ma soprattutto Alessandro, chi è con noi?
2: Con noi abbiamo un duo che è formato dalla flautista Anna Maria Carroni.
1: Grazie per essere qui, Anna Maria.
3: Buonasera a tutti.
2: E dal chitarrista Giuseppe Zinchiri.
4: Buonasera, grazie.
1: Parliamo appunto di cosa accadrà stasera, Alessandro.
2: Stasera ci sarà il quarto appuntamento col Festival Onde Sonore 2026, che sarebbe la 24esima edizione ormai. Siamo un po' tutti invecchiati in questo festival. Ricordo Giuseppe che veniva qua da ragazzino a fare i corsi con il maestro Alberto Ponce e ora insomma è qua come concertista dopo aver fatto tutto un percorso incredibile di studi e di esperienze. Stasera ci sarà appunto il quarto concerto di questa edizione con questo programma di flauto e chitarra. Un concerto che sono sicuro che verrà molto apprezzato dal pubblico, che gradisce particolarmente la musica da camera con chitarra.
1: Parliamo del programma di questa sera, Giuseppe e Anna Maria.
4: Sì, il programma di questa sera prevede una serie di danze appunto che vanno dall'Ottocento, dal classicismo, diciamo quasi un primo romanticismo italiano di Giuliani con l'opera 52, gran duetto concertante, uno dei brani più importanti, ecco, delle composizioni, tra le composizioni cameristiche di Giuliani. Poi segue il programma con due brani tratti dalla storia del tango di Piazzolla, quindi celebre composizione originale per questa formazione del compositore argentino. E saranno Il Caffè e Il Caffè 1930 e Night Club 1960. E a seguire le sei danze rumene di Bartok, originali per pianoforte, appunto in una trascrizione ormai abbastanza conosciuta per questa formazione, appunto con sei danze dai differenti caratteri comunque tipici della regione della Transilvania, ecco, credo. E si conclude con una rumba cubana, insomma, di Eduardo Martín, insomma, Astalicia Baila, insomma, quindi una serie di danze di differenti epoche e stili, sicuramente. Diciamo etnie.
1: Anna Maria, che tipo di percorso avete voluto creare per chi ascolterà il concerto?
3: Allora, diciamo che di sicuro il filo conduttore appunto è quello del ritmo, della danza più sfrenata, quindi partiamo da dei ritmi abbastanza riconoscibili, quindi con delle pulsazioni che sono tutto sommato abbastanza regolari, per poi diventare sempre invece più liberi e ispirarci invece a spaziare un pochettino in tutto il resto del mondo, che è un po' quello che caratterizza poi la formazione mia e di Giuseppe, ed è anche un po' quello che ci piace fare nelle nostre prove, cioè tendiamo a a cambiare un pochettino sempre il modo di suonare, la nostra interpretazione di questi brani. E quindi il tema è la danza e la libertà.

0: Descriviamo il vostro percorso come singoli strumentisti e successivamente come duo. Chi inizia?
1: Ma sì, inizio io. Ma percorso, sì, diciamo che conclusi gli studi, ecco, mi sono dedicato soprattutto all'attività solistica, una serie poi di insomma un po' il percorso che fanno la maggior parte dei chitarristi, un po' di concorsi così, anche internazionali, e quindi una serie di concerti, ho fatto diversi concerti da solista, e poi diciamo che soltanto negli ultimi anni mi sto dedicando principalmente invece all'attività insomma da camera, ecco. Nel nostro duo noi suoniamo insieme, beh, ci conosciamo da tanti anni e abbiamo avuto occasione di suonare insieme diverse volte negli anni, però diciamo ufficialmente abbiamo un'attività concertistica diciamo insomma abbastanza frequente da circa 3 anni, ecco.
0: Anna Maria.
2: Io vengo invece da un percorso, appunto, essendo flautista ho avuto delle incursioni orchestrali anche con l'Ottavino, molta musica da camera col pianoforte, e poi appunto diciamo che stabilmente siamo insieme come duo da 3 anni.
0: Questa è una cosa che vuoi chiedere, curiosità, chi vuoi chiedere in particolar modo ad Anna Maria e Beppe?
3: E guarda, sono due persone che io conosco da tantissimi anni, in effetti, perché ci conosciamo da una vita. Con Anna Maria siamo stati anche colleghi,
2: sì.
3: come docenti, quindi ci conosciamo bene. Con Giuseppe siamo colleghi attualmente, quindi diciamo che in qualche maniera è un cerchio che si chiude, no? In un certo senso, cioè strade che sono state divise per un po' di tempo, stranamente, perché io e Anna Maria più o meno abbiamo studiato negli stessi anni, forse tu un po' dopo di
2: un
3: me
2: po' dopo
3: Parigi,
2: a Parigi,
3: no?
2: Sì.
3: E non ci siamo mai incontrati. Ci siamo rincontrati qua come colleghi, appunto. Poi mi ha fatto molto piacere in realtà che si sia formato questo duo. Io non sapevo della nascita, neanche che si conoscessero loro due, in effetti. E poi insomma abbiamo ripreso un po' i rapporti anche dopo, le strade sono in qualche maniera divise per un po', e ho scoperto questa piacevole notizia insomma di questa formazione. Lì ho avuto modo di ascoltarli già come direttore della scuola civica, li ho invitati a fare una lezione concerto l'anno scorso, giusto? Lo scorso anno?
1: Sì. Quasi 3 anni fa.
3: O 2 anni fa, 2 anni fa.
1: Sì, 2023.
3: Aspetta. E già avevano fatto un concerto straordinario, già suonavano meravigliosamente, e quindi diciamo che questo invito al festival di quest'anno era insomma un proposito di qualche anno fa, in realtà, perché che si è riusciti a concretizzare solo quest'anno. Che cosa gli posso chiedere? Boh, francamente non mi vengono in mente domande particolari.

0: parlando invece di repertorio, come vi muovete al riguardo? Quali territori esplorate? Anna Maria.
1: Allora, c'è da dire che su questo argomento io sarei più esploratrice.
0: Ti avventuri di più, insomma.
1: A me piace anche cambiare spesso repertorio. Però poi ci ritroviamo, appunto, come dicevo prima, spesso a ristudiare in modo diverso, i repertori. Quindi di fatto troviamo c'è una la freschezza nel magari rivedere alcune opere già studiate insieme. Però tendenzialmente, quello che ci guida è il fatto che suoniamo musica che ci piace, cioè non la scelta di non di fare un'opera perché è l'opera principale del repertorio o perché bisogna suonarla come duo, flauto e chitarra, bisogna avere il repertorio quella. Ci guida il piacere di suonare insieme la musica che amiamo entrambi, sostanzialmente.
0: Giuseppe approva. Invece riguardo a compromessi che avete dovuto trovare dal punto di vista dell'equilibrio, avete dovuto lavorare in particolar modo oppure non ci sono mai stati problemi al riguardo?
1: No, solo
2: No,
1: no.
2: no. No, infatti anche in prova di solito scorre tutto molto serenamente.
0: Capito? A proposito di prove, chi è il boss?
2: Ma non c'è un boss, no. No, no, no.
1: Dipende da chi è più stanco e che c'è nella
3: Generalmente è così, sì. Guarda, da navigato camerista, quale sono?
0: Sì.
3: Posso dire che questa cosa che ha detto Anna Maria sul fatto che lei è più esploratrice, e in effetti noi chitarristi abbiamo un problema, che quando voi volete esplorare, cioè leggere un pezzo, per noi è un inferno.
2: Noi lo dobbiamo studiare.
3: Noi lo dobbiamo studiare, capisci? Non è così semplice. Cioè, non voglio dire che il flauto sia uno strumento
1: No, no,
3: semplice,
1: no, lo so cosa intendi.
3: intendiamoci. È che la lettura sulla chitarra è
1: Sì.
3: sempre, poi di brani complessi, perché qua stiamo parlando, non è che stiamo parlando di brani semplici, stiamo parlando di
1: Sì.
3: repertorio comunque di una certa complessità, e c'è necessità di mettersi lì. Me lo devi dire una settimana prima che vuoi che vuoi esplorare
1: Ma
3: un
1: non
3: pezzo,
1: penso, no, vabbè, certo.
3: capito?
1: No, ma infatti poi ci troviamo comunque sempre anche nelle scelte.

0: siamo in chiusura, insomma, di questa chiacchierata con Anna Maria e Giuseppe, insomma, cosa c'è all'orizzonte per entrambi?
1: Ma all'orizzonte avremo ancora un po' di concerti da fare, sia in Italia che in Spagna. Mm-hmm. Ecco, al momento sono programmati alcuni concerti, appunto, diciamo, tra l'estate, quest'estate e l'autunno, sì, faremo dei concerti. Cioè, come duo, sì, abbiamo questi impegni qua, come impegni concertistici, ecco, sì.
0: Maria, invece riguardo al vostro essere didatti, cosa c'è da dire? Insomma, come sta andando?
2: Bene, vabbè, penso che avere a che fare con i giovani studenti sia sempre un arricchimento per gli insegnanti. Mm-hmm. Innanzitutto perché si è sempre costretti a mettersi in gioco. Yes. E poi, essendo diversi ragazzi, appunto si è costretti anche a trovare soluzioni diverse in tutte le situazioni e quindi anche ad analizzare sia il proprio percorso, il proprio approccio. Insomma, penso sia uno dei mestieri più stimolanti che esistono, oltre che appunto che danno molta energia. È molto bello avere a che fare con la giovinezza e spezzo una lancia in favore dei giovani che spesso si dicono essere dei fannulloni. Invece è una nuova generazione, quindi è diversa dalla nostra, ma sono curiosi, hanno voglia di conquistare il mondo come è giusto che sia per dei giovani adolescenti e giovani uomini e donne, quindi penso sia un lavoro molto bello e appunto stimolante. Purtroppo la musica ha uno spazio sempre ridotto nella nostra società, quindi il problema più che altro è che non c'è un panorama e non ci sono tante prospettive per i giovani e neanche per noi. Però penso che comunque appunto questo deve essere da stimolo appunto per continuare a studiare e per creare anche spazi per le nuove generazioni.
3: Ma noi siamo giovani.
2: Sì. Sì, sì.
0: Giovani maturi. Sì.
2: Giovani maturi.
0: Giovani. Tu invece come didatta?
1: Ma io sono sottoscrivo insomma quello che ha appena detto Anna Maria, anche perché sì, sono molto d'accordo. Sì, insomma, sono anch'io molto, molto ottimista e sto vedendo anche con Alessandro, che appunto è il mio collega al Conservatorio di Sassari. Stiamo avendo anche dei riscontri molto positivi da parte di alcuni allievi che stanno anche raggiungendo degli ottimi risultati, appunto in questo periodo storico tutt'altro che favorevole per loro. Ecco, però vedo che alcuni di loro, ecco, riescono a ottenere ottimi risultati, altri invece comunque insomma procedono comunque insomma con molta passione e fanno insomma quello che possono, ma comunque con molta insomma molto stimolati, molto molto coinvolti e appassionati, quindi anche io ho molta fiducia nei loro confronti.

0: Quindi riguardo ai vostri rispettivi strumenti, che la chitarra è uno strumento particolare, ma il flauto lo è lo stesso, perché anche loro hanno i loro festival monotematici, insomma, i loro idoli.
1: È vero, sì.
0: Che futuro vedete per i vostri strumenti? Anna Maria.
2: Ma penso che sia uno strumento eterno, mi auguro. No, ma davvero lo credo. Cioè, è molto versatile, è uno strumento che poi con la musica del nostro tempo si presta tantissimo a colori nuovi, a sperimentazioni,
0: effetti,
2: a effetti, effettistica, sì, quindi penso che si possa adattare, è uno strumento che si adatta facilmente a tutte le situazioni, penso che è cantabile ma allo stesso tempo può essere incisivo, aggressivo, dal dolcissimo e anche
1: a me stupisce sempre l'aspetto ritmico del flauto. Che ha un forte carattere ritmico in realtà.
0: Che uno non si aspetterebbe.
1: Che uno non si aspetterebbe.
0: Sono i lunghi,
1: sì,
0: invece no,
1: sì,
0: non è così.
1: Sì.
0: Giuseppe, tu?
3: Anche io sono appunto ottimista anche su questo aspetto, perché anche la chitarra vedo che è sempre molto apprezzata dal pubblico. Molti appunto non la conoscono, o comunque non conoscono
0: Le
3: nostro tipo di chitarra, ecco. Però anche grazie all'impegno appunto degli organizzatori dei festival come quello, come Onde Sonore, ecco, cioè, ci può essere una divulgazione, ecco, di questo strumento e delle sue caratteristiche, che poi alla fine colpiscono positivamente tutti gli ascoltatori, anche proprio grazie appunto anche perché anche la chitarra, mi ripeto, ha una enorme potenzialità timbrica e in qualche modo espressiva, e quindi arriva un po' a tutti. Poi anche per quanto riguarda la nuova musica, insomma, vedo che sempre più compositori sono attenti al comporre, interessati al comporre per il nostro strumento, e quindi questo anche è un incentivo, ecco, in più, ecco, alla sua crescita, ecco.

0: Per quanto riguarda il festival in sé e anche diciamo, i concerti più in generale, un problema di spazio, un problema un problema sta altrove, secondo te, per quanto riguarda
1: Secondo me il
0: la
1: problema non c'è,
0: diffusione.
1: nel senso che, guarda, lei spezzava una lancia a favore dei giovani, io spezzo una lancia a favore dei piccoli festival, perché noi abbiamo sempre questo complesso della chitarra che non è presente nelle grandi stagioni concertistiche. Va bene, le grandi stagioni concertistiche saranno fatte forse per strumenti diversi, oppure per la chitarra in una certa veste. Che so, io vedo la chitarra nelle grandi stagioni, la vedo spesso come strumento cameristico, per esempio, o come strumento solista con orchestra. Quindi non è vero che la chitarra non c'è nelle grandi stagioni, la chitarra nelle grandi stagioni c'è nei limiti che comporta il fatto che ci sia piuttosto il flauto, piuttosto il fagotto o il corno, no? Uno strumento che viene oggi apprezzato come altri, quindi il lavoro dei nostri predecessori è stato prezioso in questo senso. E dicevo, i piccoli festival, adesso ci troviamo in un posto, siamo all'aria aperta e stiamo registrando quasi, se non fosse per questo grillo o un uccellino, non so cosa sia, che ogni tanto si sente, potrebbe essere uno studio di registrazione, tanto silenzioso. In realtà queste piccole realtà sono quelle che credo che terranno in vita la pratica della chitarra così come la conosciamo noi. È uno strumento che ha una dimensione, se vogliamo usare questa parola piccola, una dimensione veramente da camera,
2: Intima.
1: intima, esatto. E probabilmente c'è necessità di piccoli festival di chitarra, dove la chitarra si può ascoltare nella sua dimensione migliore, che è quella della prossimità, della vicinanza. Intendo dire anche vicinanza con l'artista, col musicista che nel dopo concerto è qua insieme al pubblico, si fa due chiacchiere e questo avvicina tantissimo la gente, la fidelizza quasi. Questo, il fatto che non ci sia troppa distanza fra l'evento musicale e il pubblico. Ricordo i primissimi anni del festival, la formula era un po' diversa e io ne conservo una memoria indelebile perché questa cosa che penso da sempre in realtà ero riuscito a realizzare in maniera un pochino più concreta. Ossia, i ragazzi che venivano a fare le masterclass venivano ospitati in famiglia e questa ospitalità in famiglia è stata una chiave incredibile per portare le persone di Bortigiadas a sentire concerti di musica classica che qua non c'erano mai stati. E ti posso garantire che venivano in tanti. Ma vengono ancora, per carità. Però, sai, con la fine delle masterclass non sono più riuscito a organizzare, dopo la malattia del maestro Ponce, a organizzare come avrei voluto delle masterclass. Insomma, qualcosa si è sviluppato in maniera diversa, non esattamente come i primi anni, quando veramente questo rapporto era diventato un rapporto quasi familiare con le persone del paese, fra i ragazzi che venivano a studiare, ma che erano poi gli stessi che facevano i concerti, no? Ti ricorderai Giuseppe,
0: Certo.
1: è stato qua,
0: Uno degli allievi.
1: uno degli
0: Sì.
1: allievi. E ricorda anche lui, ne parliamo qualche volta, ci capita di chiacchierare, ricordare quei momenti come momenti eccezionali di aggregazione, si stava in maniera fantastica, bellissima, tutti insieme, insomma, corsisti, paesani, amici, gente mai vista e conosciuta che subito si entrava in confidenza veicolando appunto questo messaggio della chitarra. O viceversa, non ho mai capito se era la chitarra che devo. No, però funzionava. Però funzionava. E forse questa cosa, sai, c'è una riflessione anche un pochino più profonda che va un po' indietro nel tempo, cioè la nascita del concertismo. E la nascita del concertismo forse è stata la fine di questo rapporto così intimo delle persone con la musica accolta, diciamo. Un pochino. Nel corso dei decenni e ormai dei secoli, insomma, questo palco su cui ci siamo messi è diventato un po' troppo alto.
0: Sì, troppo distacco col pubblico.
1: Troppo distacco col pubblico, e questa divinizzazione del concertista in qualche maniera, secondo me, ha compromesso qualcosa. Che siamo ancora in tempo a recuperare, l'importante è non ricadere sempre negli stessi errori. E quindi evviva i piccoli festival, abbasso i grandi festival.
0: Passiamo un quarto di secolo, compie il Festival Bortigianas. Cosa c'è dietro l'angolo?
1: Ma dietro l'angolo, guarda, ancora di preciso non lo so. Ho delle idee che mi piacerebbe sviluppare, ne abbiamo chiacchierato oggi mentre pranzavamo, e ho tante idee, mi piacerebbe certamente recuperare un pochino questa dimensione della, non solo della stagione concertistica, ma anche veramente del festival, con anche delle attività collaterali che vorrei sviluppare. Vediamo cosa riuscirò a fare, insomma, cosa riusciremo, perché per fortuna non sono completamente solo in questo.
0: E dal Festival di Bortigianas 2026, 24esima edizione, è tutto. E pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Alessandro Deiana,
2: Anna Maria Carroni
3: e Giuseppe Zincheri
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Avete ascoltato?
1: Zoom.
0: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Vaticano. Gli Stati Uniti attaccano su vasta scala l'Iran, che riprende con raid su paesi del Golfo. Ufficiale la fine della tregua tra le parti, ferma la navigazione nello stretto di Hormuz. Escalation nel conflitto tra il governo yemenita e i ribelli Houthi. Trump conferma il sostegno all'Arabia Saudita. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il borgo, laudato sì nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ospita da questa mattina un incontro che vede una trentina di premi Nobel assieme ad ex capi di Stato e di Governo ed alcuni tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale per una 3 giorni di incontro e di riflessione sul rapporto tra guerra e algoritmi. Stamattina l'apertura dei lavori, ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: Una sorta di ONU affacciata sul lago di Castel Gandolfo, dove a sedere tra i banchi non sono diplomatici di lungo corso, ma leader di big tech mondiali come OpenAI o Anthropic e leader politici ed esponenti vaticani e del mondo scientifico, tutti accomunati dal bisogno di generare un confronto virtuoso sul disarmo e la costruzione di una economia di pace in relazione alle nuove tecnologie. Nel suo saluto di benvenuto, il cardinale Fabio Baggio ha definito l'intelligenza artificiale una straordinaria opportunità in tanti settori vitali e per questo va sviluppata una riflessione etica proporzionata alla portata delle sue conseguenze. Da parte sua il cardinale Silvano Maria Tomasi, presidente della Fondazione Communis, ha osservato che nell'attuale scenario di conflitto le tecnologie più avanzate stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza e, citando la Magnifica Humanitas di Papa Leone, ha stigmatizzato il rischio che uno strapotere tecnologico finisca per costruire l'idolo di una nuova Babele. Una buona tecnologia, ha ribadito, è quella che invece sa servire la fraternità e la dignità umana.
0: Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca internazionale. Nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran dopo la fine ufficiale della tregua decretata da Trump. Diverse le vittime, Teheran risponde prendendo di mira molti paesi del Golfo. Al centro delle ostilità il controllo dello stretto di Hormuz, che al momento resta chiuso. Paola Simonetti.
2: La città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, Bandar Abbas, centro urbano costiero, e la provincia di Hormozgan, anch'essa affacciata sullo stretto di Hormuz, sono state colpite dal fuoco statunitense a seguito dell'ufficializzazione dello stop al cessate il fuoco decretato dal presidente USA Trump. L'Iran, che ha segnalato almeno 3 vittime, ha risposto con una controffensiva concentrata sulle basi militari statunitensi in Bahrain, che si dice in allerta massima, in Kuwait e su 2 petroliere degli Emirati, provocando 1 morto e 8 feriti fra gli equipaggi. Teheran ha minacciato azioni devastanti se il capo della Casa Bianca darà seguito agli avvertimenti delle scorse ore, un attacco al sito nucleare iraniano sotterraneo di Pickax Mountain. Il controllo di Hormuz resta il nodo del braccio di ferro fra le parti, con Teheran che ribadisce che non cambierà idea sul blocco del varco marittimo nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumerne la gestione. La navigazione dunque per ora resta ferma.
0: E la tensione resta altissima in tutta la regione, in particolare nello Yemen. Il presidente Trump assicura il sostegno degli Stati Uniti a Riyadh nella lotta armata contro gli Houthi, i ribelli fino-iraniani, appunto nello Yemen. Intanto il Parlamento yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale, accusa l'Oman di appoggiare i miliziani sciiti. Silvia Giovarrosa.
3: Lo ha riferito un funzionario statunitense al sito Axios giovedì scorso durante una telefonata con il principe ereditario saudita Bin Salman. Il capo della Casa Bianca ha concesso il sostegno degli USA a Riyadh nella guerra contro gli Houthi, che dal 2015 sono in lotta contro il governo yemenita riconosciuto legittimo a livello internazionale. Le ostilità si sono riacutizzate lunedì dopo l'attacco saudita all'aeroporto di Sana'a, controllata dall'organizzazione Filo Teheran, per bloccare l'atterraggio di un aereo iraniano. Il funzionario citato da Axios ha affermato che l'aereo trasportava armi, componenti per missili ed esperti militari destinati ai ribelli. Gli Houthi, per rappresaglia, hanno risposto lanciando missili contro lo scalo di Aba. È stato il primo grande attacco compiuto dal gruppo contro l'Arabia Saudita dal 2022. Il Parlamento dello Yemen ha altresì accusato l'Oman di agevolare il sostegno iraniano ai miliziani sciiti e di fornire rotte di transito per armi e attrezzature militari, inclusi componenti e pezzi di ricambio per droni destinati agli insorti.
0: Questa notte le difese aeree dell'Ucraina hanno intercettato 5 missili balistici lanciati dalla Russia. Intanto l'Unione Europea ha aperto una nuova fase, il cosiddetto cluster 6, dei negoziati per l'adesione di Kiev all'UE. La presidenza di turno dell'UE l'ha definita una pietra miliare verso l'ingresso dell'Ucraina. Progressi nell'iter di adesione anche per Moldavia, Montenegro e Albania. E a Parigi la tradizionale parata militare del 14 luglio quest'anno è stata consacrata proprio

0: La difesa dell'Ucraina al risveglio strategico europeo, sul significato della manifestazione che ha coinvolto 500 soldati e una trentina di capi di Stato e di Governo in tribuna. Eugenio Bonanata ha intervistato Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
1: È un passo in avanti culturale forte francese, che riconosce come l'Europa e non solo la Francia sia la barriera contro i rischi di un ampliamento del conflitto, e che l'Ucraina sta combattendo una guerra nell'interesse anche degli altri paesi europei, e soprattutto riconosce la vittoria della logica sulla propaganda, cioè chi ha invaso l'Ucraina sono i russi, chi si difende sono gli ucraini.
2: Questa parata avviene all'indomani del varo della coalizione antibalistica europea da parte di 9 paesi. Qual è il significato di questa istituzione?
1: Il riconoscimento che al di là delle differenze politiche esiste un rischio reale concreto, e che quindi una serie di paesi che hanno soprattutto un'autorevolezza politica hanno deciso di fare sistema affinché i propri cittadini possano dormire sonni maggiormente tranquilli.
0: Restiamo in Europa. Un calo demografico nella maggior parte delle regioni dell'UE, mentre la crescita della popolazione rimane concentrata nelle aree urbane a discapito di quelle rurali. E quanto emerge dal report UE sulla demografia, secondo le proiezioni la popolazione dell'Europa rimarrà relativamente stabile fino al 2050. Il calo sostenuto della popolazione è concentrato negli stati baltici, nella Germania orientale, nella Polonia orientale, in Bulgaria, Romania, Grecia e Italia meridionale. La Commissione UE annuncia l'uscita al termine del periodo estivo di una proposta di legge per regolamentare l'accesso dei minori ai social network. I colossi del web sono anche nel mirino dei tribunali di Stati Uniti e Europa, al vaglio la loro responsabilità sulla possibilità di prevenire lo sviluppo di dipendenze. Il servizio Edoardo Valentino.
3: Un'età minima per entrare sui social e nuove responsabilità per le piattaforme è la strada indicata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una proposta di legge attesa dopo l'estate. I social non sono un giocattolo, ha detto, e non possono essere gli algoritmi predatori a crescere i nostri figli. Nel mirino soprattutto i meccanismi pensati per trattenere gli utenti, come lo scorrimento infinito dei contenuti, la riproduzione automatica dei video e le notifiche continue. Negli Stati Uniti sono quasi 6.000 le cause giunte davanti ai tribunali al fine di richiedere un risarcimento per i danni psicologici subiti dai minori. Meta e Google a marzo sono stati condannati a pagare 6 milioni di dollari, ed anche in Europa ci sono procedimenti pendenti con sanzioni che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo. In Italia è in corso una class action promossa dal Movimento Italiano Genitori, e sono 20 le segnalazioni sottoposte all'Agicom. L'obiettivo delle famiglie è imporre verifiche efficaci dell'età e limiti ai sistemi che prolungano la permanenza online.
0: Chiudiamo con la cultura. Custodire la memoria della Chiesa significa anche formare chi saprà leggere, conservare e tramandare il suo patrimonio documentario. All'Archivio Apostolico Vaticano, una scuola nata oltre 140 anni fa, continua questa missione. Paolo Ondarza.
4: Non solo antiche pergamene e manoscritti, ma la memoria viva della Chiesa. Dal 1884 la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, fondata da Leone XIII e ospitata presso l'Archivio Apostolico Vaticano, prepara specialisti chiamati a studiare e custodire documenti che raccontano secoli di fede, missione e vita delle comunità cristiane. Una formazione riconosciuta anche dallo Stato italiano e che per Enrico Flaiani, docente alla Scuola Vaticana, ha un significato che va oltre la preparazione accademica.
5: Solo una ricerca rigorosa porta alla necessaria onestà intellettuale per espletare un buon servizio alla Chiesa. La competenza archivistica è quindi una forma concreta di apostolato intellettuale.
4: Un servizio silenzioso, quello degli archivisti, che custodisce la memoria della Chiesa perché continui a essere una testimonianza autentica di fede e di verità per le generazioni presenti e future.
0: Per questa edizione è tutto. Da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15.
6: A Milano, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

A Caserta, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

Le 15 l'informazione. Dopo la fine ufficiale della tregua decretata da Trump, anche nelle scorse ore nuovi raid USA sull'Iran. Si registrano attacchi su Abadan e Mashhad. Di nuovo chiuso lo stretto di Hormuz, l'Oman poco fa ha detto che è impegnato a lavorare con tutte le parti per garantire la libertà di navigazione.

con i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. L'informazione torna alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Buon pomeriggio carissimi amici, carissimi radioascoltatori, bentornati al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a voi da Sor Emanuela Prisco.

0: ed oggi voglio farvi fare un tuffo nel passato, meglio per poter riscoprire un padre della Chiesa. Parliamo di Sant'Agostino e oggi è venuta a parlarne con noi Silvia Guidi, collega dell'Osservatore Romano. Benvenuta Silvia.
1: Salve, grazie dell'invito.
0: Ci sono parole che veramente sembrano appartenere al passato, ma invece continuano ad attraversare dei secoli, Silvia. Proprio di questo voglio parlare con te, della scoperta che tu hai fatto di questo pezzo, diciamo, che poi è scritto su Sant'Agostino e due sermoni ritrovati in Polonia. Ti sei fatto un giro in Polonia, diciamo così?
1: Sì, idealmente, virtualmente sono andata in Polonia grazie al lavoro di questo professore tedesco che si chiama Christian Tornau, che anche molto gentilmente ha risposto velocemente alle domande nostre di Vatican News e Osservatore Romano per capire questa scoperta, su cosa si basa, come è andata, da dove è nata. E una scoperta sembra veramente molto molto importante, ma ancora è allo studio degli esperti.
0: Parlacene un po', per chi non ha letto l'articolo, di questa scoperta, di questa storia, e come ci sei arrivata.
1: E il professor Tornau si è imbattuto casualmente in un manoscritto del XII secolo perché un collega gli ha chiesto di analizzarlo, di tradurre i testi che conteneva e di capire le attribuzioni dei vari testi. C'erano dei sermoni di Agostino, altri di pseudo-Agostino, cioè attribuiti da esegeti medievali, ma non del vescovo di Ippona, e c'erano però anche due strani sermoni che non si riusciva bene a capire cosa fossero. In questi casi, quando c'è qualcosa che non torna, in realtà è la spia per qualcosa di molto interessante. Non si è affidato il professor Tornau della sua impressione momentanea, ha chiesto aiuto a colleghi, non solo, ha convocato, diciamo, un consesso di colleghi, anche dottorandi, postdoc e studiosi vari, e durante una summer school questi due testi sono stati oggetto di analisi filologica e sono stati passati al setaccio. Quindi di fatto questa scoperta nasce da 2 anni di lavoro, 2 anni di verifiche, di dibattiti, di esperti. E il professore dice con molta lealtà che all'inizio è stato preso dall'emozione, pensando: caspita, magari questo è veramente un Agostino mai letto, mai trovato. Poi, dopo il primo entusiasmo, sono arrivati i dubbi. Possibile che questi testi siano veramente di Agostino? Come si fa? Con quali criteri si può appurare questa attribuzione? E dice che però il lavoro nel tempo ha portato a, diciamo, a eliminare quasi tutte le obiezioni, e l'attribuzione è molto molto probabile per tutta una serie di motivi complessi, filologici, ma anche intuitivi. Per esempio, c'è l'ironia tipica di Agostino, quel suo modo di non affrontare direttamente un argomento, ma di arrivarci quasi come per cerchi concentrici. E anche la sua apertura a interpretazioni, le più varie, le più discordanti, ma che possono offrire spunti di interesse molto grandi. Quindi tanti indizi e molti indizi uniti insieme formano una prova. Quindi molto probabilmente è di Agostino, anche se gli studiosi ancora sono al lavoro.
0: E tu come ci sei arrivata?
1: E diciamo che il professore e i suoi colleghi hanno pubblicato questa notizia con molta prudenza dopo appunto quasi 2 anni di lavoro. Quindi online è uscita questa notizia, ma molto molto molto diciamo così prudente, no? Anche perché una cosa interessante che dice il professore è che in realtà non è così difficile trovare testi nuovi di Agostino, perché il vescovo di Ippona ha avuto una produzione letteraria di esegetica, di apologetica sterminata, componeva canzoni perché voleva assolutamente far passare la parola, quindi omelie, sermoni, esegesi, un complesso sterminato di testi, quindi che spuntino cose inedite non è così così difficile. È successo per esempio nel 1990 con 30 sermoni scoperti a Magonza, 30 sermoni inediti nel 1990, quindi l'altro ieri dal punto di vista della filologia. Quindi non è così difficile trovare cose di Agostino, perché ha scritto moltissimo e chiaramente testi meravigliosi che quindi sono stati poi tramandati.
0: Perché la scoperta di due sermoni inediti di un autore che è vissuto 16 secoli fa dovrebbe interessare i lettori, gli ascoltatori oggi, secondo te?
1: Ma la risposta credo la può dare una frase molto amata dal padre Giuseppe Caruso, che ho intervistato insieme all'autore del Ritrovamento, il professore Christian Tornau, e lui ha detto che il lavoro sui padri della Chiesa è come inoltrarsi in una miniera piena di perle, di minerali preziosi, che sono preziosi per il nostro presente, che ci danno degli argomenti, una luce particolare anche per rileggere la scrittura e per leggere la nostra esperienza di esseri umani. E l'essere umano è sempre lo stesso 16 secoli fa, adesso, tra 20 secoli, il cuore dell'uomo parla sempre la stessa lingua. Quindi i padri della Chiesa sono, come dice padre Caruso, una fonte infinita di insegnamenti. E il lavoro di estrazione di questi minerali preziosi è quello che fa uno studioso, un filologo, che mette le mani in pasta nei testi per renderli disponibili anche per noi. A fine del 2026 ci sarà probabilmente l'edizione critica di questi due sermoni inediti, e allora lì potremo anche discuterne con più cognizione di causa, no? Avendo il testo a disposizione e potendo anche discuterne a livello scientifico, ma anche da non addetti ai lavori.
0: Facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo a parlare insieme, perché voglio chiederti su una scoperta che poi il padre Caruso ha approfondito, che è quella che si parla della negromante di Endor. Allora, una piccola pausa musicale e poi ritorniamo a parlarne con Silvia Guidi.

0: esserci sempre, a dispetto delle incomprensioni, delle mancanze e della distanza.
1: Ti voglio tanto bene.
2: Amo la consistenza che hai.
3: So bene che ti voglio.
4: Sai che ti amo proprio tanto.
1: Voglio bene.
3: Ti voglio bene assai.
4: Sei il cuore mio.
5: Io che posso dirti? Che sei il primo battito del mio cuore.

0: Ed eccoci ancora insieme, siamo ancora con Silvia Guidi e stiamo parlando di questo articolo che lei ha scritto sulla riscoperta dei sermoni di Sant'Agostino ritrovati in Polonia. Silvia, come dicevo prima, volevo che tu mi spiegassi un poco, no? Perché questo tema difficile della negromante di Endor che Padre Caruso sottolinea poi il perché di questo episodio e perché era così controverso.
1: Beh, è importante questo dettaglio perché probabilmente spiega il fatto che questi sermoni sono rimasti inediti per così tanto tempo. L'argomento è controverso, è spinoso, perché parla di un episodio in cui Saul, il re biblico Saul, disperato alla vigilia della guerra con i Filistei, della battaglia, non sente la risposta di Dio alle sue domande, si sente solo, abbandonato e si rivolge alla negromanzia, alla magia nera, chiede aiuto alla strega di Endor, una negromante, e le chiede una cosa veramente sconcertante, cioè di riportare davanti a lui l'anima del profeta Samuele per potergli fare direttamente delle domande. Questo rito satanico di magia nera viene compiuto, effettivamente appare qualcuno che si definisce Samuele, ma non sappiamo se è veramente l'anima del profeta oppure se è una presenza evocata demoniaca, diciamo. E Samuele, questo strano, diciamo, presenza che si definisce Samuele, dice a Saul: tu perirai in battaglia e sarà veramente la fine della tua vita terrena, questo episodio. È chiaro che è un passo molto controverso perché è strano che Dio permetta all'anima di un profeta di essere evocato in un rito di magia nera da parte di un re biblico che comunque ha un compito alto, il compito di guidare il popolo di Dio. Quindi, era veramente Samuele, è un episodio forzato, inventato, insomma è un passo controverso che gli esegeti medievali magari preferivano glissare, non riportare. Altri passi che sono considerati più normali, tra virgolette, hanno avuto una fortuna più ampia. Quindi, dice Padre Caruso, forse per questo sono stati poco copiati, poco diffusi, perché gli esegeti erano un po' in imbarazzo di fronte a questi testi così strani. Di questi due sermoni, Agostino, ha un modo molto, diciamo, di ampie vedute, diremmo adesso, di commentarli. Elenca le varie possibilità, non critica nessuna delle possibilità e lascia al lettore la possibilità di farsi una sua opinione su cosa possa essere successo, su qual è il significato di questo episodio. D'altra parte è lo stile di Agostino, essere così, diciamo, diremmo adesso, inclusivo, dà spazio a tutte le varie possibilità, interpretazioni diverse, cercando l'utilità di ognuna, l'interesse di ognuna, senza necessariamente confutare subito quello che considera sbagliato.
0: C'è qualche passaggio fra le tue conversazioni con questi due studiosi che ti ha fatto rivalutare gli scritti di Agostino, le sue opere, la sua filosofia anche?
1: Ma il fatto che la sua prosa è spesso molto vivace e ironica anche, diremmo oggi quasi radiofonica, nel senso che Agostino aveva molto il gusto per la parola, sapeva come agganciare l'attenzione di chi lo stava ascoltando, come portarlo dentro lentamente anche ad argomenti complessi, non in modo diretto, ma con cerchi concentrici, come un approfondimento progressivo in cui chi ascolta all'inizio ascolta distrattamente, poi viene come preso dentro un argomentare complesso, ma con un'abilità retorica grandissima, perché oggettivamente Agostino in questi casi spolvera la sua competenza, la sua abilità di retore romano che l'aveva fatto fare carriera ai suoi tempi. Quindi capiamo che sa usare le parole e sa usarle anche in un modo che adesso ci suona familiare, ci suona interessante. Riesce a intercettare anche il nostro gusto di persone del XXI secolo.
0: Padre Caruso dice che c'è sempre da sperare che emergono dei testi di Agostino nelle biblioteche d'Europa nascoste in qualche angoletto, ma secondo te è possibile? Ci dobbiamo aspettare che emergano altri testi davvero?
1: Sì, è molto probabile perché i manoscritti medievali sono una miniera quasi infinita, nel senso che ce ne sono moltissimi che sono presenti negli archivi, non ancora descritti, non ancora trascritti, e c'è veramente di tutto. Una cosa commovente è quando si vedono tra una riga e l'altra i commenti del copista dell'epoca, che magari dice: attenzione, prendete questo manoscritto con le mani pulite, perché io ho fatto tanta fatica a copiarlo, se voi lo sporcate con le mani sporche voi è un peccato. Oppure qualche volta dicono: Dio mi perdoni, ho freddo, ho fame. Ogni tanto mettono disegnetti di cagnolini, gattini, perché erano persone che durante il lavoro avevano dei momenti di noia, di fatica. Quindi questi manoscritti sono veramente una bolla di spazio temporale che ci porta in un'altra epoca, e quindi io colgo l'occasione per incitare i giovani studiosi ad andare in archivio, sporcarsi le mani con la polvere degli archivi e andare a vedere fisicamente i manoscritti, perché sono pieni di sorprese. Una cosa è fare la desktop research, come dicono gli studiosi, una cosa è andare veramente nelle biblioteche antiche e cercare, perché qualcosa di interessante si trova sempre. In qualche caso, come in questo caso, un probabile Agostino, ma anche altre perle nascoste che aspettano di essere scoperte.
0: Il nostro programma si intitola Dritti al cuore. Secondo te, se Agostino fosse oggi qui presente nella società digitale, quella che stiamo vivendo, che cosa direbbe per arrivare dritto al cuore dei radioascoltatori e anche di coloro che ci leggono tramite i nostri social, tramite il nostro portale Vatican News?
1: Di regalarsi il lusso del silenzio, perché tutti noi siamo in un turbine incessante di tanto rumore, e ormai il lusso vero, quello che a volte ci neghiamo a noi stessi, è uno spazio di silenzio, un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, in cui anche solo ascoltare la voce del nostro cuore, non necessariamente pregare se uno non vuole pregare, ma ascoltare quello che il proprio cuore chiede, grida, vuole. Sembra banale, ma alla fine poi non lo facciamo. Alla fine il turbine delle cose ci prende e non ci diamo mai tregua, non ascoltiamo mai il cuore nostro, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Per cui credo che, insomma, un consiglio simile, ecco, non con queste parole, ma simile, così.
0: Grazie Silvia, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: Ed eccoci arrivati alla seconda parte della nostra trasmissione. Anche oggi continuiamo in musica. Ci sono artisti che scrivono canzoni e poi ci sono quelli che riescono a trasformare le emozioni in parole, dando voce a ciò che spesso noi fatichiamo a dire. Uno di questi è Ultimo, che negli ultimi giorni proprio ha fatto un concerto bellissimo qui a Tor Vergata a Roma. È stato veramente un'esplosione e le sue canzoni raccontano fragilità, speranze, silenzi, sogni e rinascite. Abbiamo preparato una playlist per accompagnarci in questo pomeriggio con alcune delle sue canzoni più belle. Vi invito allora ad ascoltare queste canzoni, che non solo con le orecchie ma soprattutto col cuore. Lasciate che ogni parola trovi spazio dentro di voi, perché forse in uno di questi versi ciascuno potrà ritrovare un frammento della propria storia. Ed anche per oggi il nostro programma volge il termine. Vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e vi invito poi a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio.
1: 1, 2, 3. 1, 2, 100. 1, 2, 3. 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate,

500. Non ho voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sa.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Le 16 di informazione, almeno due persone sono morte a Bruxelles in un incendio scoppiato in un condominio in fase di ristrutturazione dove lavoravano oltre 200 operai. Secondo le prime ricostruzioni, gli operai sono rimasti intrappolati in un ascensore a causa delle fiamme. Europa e Ucraina hanno fatto di tutto per cercare di distogliere gli Stati Uniti dagli accordi raggiunti in Russia con la Russia in Alaska nell'agosto del 2025, lo ha sostenuto il ministro degli esteri russo Lavrov. In Francia si è svolta la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata proprio alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato presenti in tribuna, tra cui il presidente ucraino Zelensky. Nelle tre settimane successive alla firma del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, il 17 giugno, oltre 200 imbarcazioni

L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a croyé mes
4: choses. Pantheon et semblance de son.
5: La maniera resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Buongiorno cari amici, allora di che cosa parleremo oggi? Parleremo della guerra tra USA e Iran che purtroppo continua e continua a salire anche il prezzo del petrolio che ha sfondato in sostanza gli $80 al barile. Poi la situazione nelle carceri italiane sovraffollate con la temperatura che nelle celle spesso arriva a più di 40 gradi. Infine l'intelligenza artificiale, perché se ne sta parlando in questi momenti proprio al Borgo Laudato Si, diciamo riflessi dell'intelligenza artificiale sulla pace, ma in realtà in qualche giorno fa se ne è parlato anche alla CISL per quanto riguarda gli effetti del lavoro. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio. Allora, l'ultimo aggiornamento sull'Iran, perché c'è stata

0: appunto al terza notte di raid degli Stati Uniti. Nuovi attacchi aerei appunto sono stati lanciati nei confronti della città di Abadan, che ospita la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente e quella portuale di Mashhad, ma anche a Bushehr, che ricordiamo è sede di una centrale nucleare. Una petroliera poi è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman. C'è da dire che anche in sostanza gli iraniani appunto stanno rispondendo, perché le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver intercettato diversi attacchi iraniani sul proprio territorio. Appunto l'Iran ha dichiarato di aver colpito il paese del Golfo in rappresaglia per gli attacchi USA sul suo territorio, e le guardie rivoluzionarie, ovvero i Pasdaran, avevano precedentemente affermato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. C'è pure da aggiungere che l'esercito della Giordania questa mattina ha intercettato 4 missili iraniani nel suo spazio aereo. Dunque la situazione non accenna a migliorare, e poco fa il presidente iraniano Netanyahu ha detto: se attaccati, la nostra risposta sarà davvero davvero forte. Così almeno ha detto il presidente iraniano, israeliano Netanyahu. Dunque, allora, quello che avete sentito è stato l'aggiornamento sull'Iran, e tutto questo sta provocando un forte aumento del prezzo del petrolio. Il WTI, che è una qualità, una contrattazione appunto di greggio, è schizzata a $80 al barile, questo fino a pochi minuti fa, e non è escluso che nel corso della giornata risalga ancora. Tra l'altro il Brent, che è la qualità del Mare del Nord, invece è arrivato a $85.6. Intanto l'OPEC ha ulteriormente abbassato la previsione sulla crescita globale di domanda di petrolio del 2026. Si tratta in qualche modo della terza revisione al ribasso consecutiva, attribuita a un calo della domanda, soprattutto in alcuni mercati chiave come la Cina e l'India, e soprattutto in seguito alle tensioni geopolitiche. Allora, nel frattempo stanno crescendo però l'utilizzo delle energie rinnovabili, perché nel giugno scorso l'energia solare ha generato il 25% dell'elettricità dell'Unione Europea, un record mensile secondo un'analisi pubblicata oggi dal think tank energetico Ember. Nei fatti però appunto l'utilizzo dei fossili rimane preponderante in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. E questo quanto sta succedendo in Iran è davvero un problema sotto questo punto di vista, almeno così ci ha detto l'economista Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASBIS.
1: Certamente lo è, e la soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
0: Professore, però un intervento nel breve, che cosa si può concretamente fare? Perché appunto per investire nei rinnovabili ci vuole sicuramente tempo.
1: Il tempo che abbiamo perso va recuperato, dopodiché interventi molto mirati come quelli che facemmo con il governo Draghi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina con l'invasione russa, e cioè aiutare le famiglie più in difficoltà, le imprese più in difficoltà, ma lasciare che il segnale prezzi, diciamo così, passi anche nel sistema per accelerare quegli investimenti in efficienza energetica, in rinnovabili, che si possono fare anche a scala locale o individuale e anche da parte delle famiglie, perché ripeto, questa è la soluzione di medio e lungo termine, quindi aiutare nel breve termine va bene, ma anche e soprattutto accelerare la transizione.
0: Ecco, lei appunto dice accelerare sulla transizione, però lo dobbiamo dire, il Green Deal europeo ormai non riscuote più un consenso come alcuni anni fa. Bisogna fare anche un lavoro culturale a questo punto sui governi europei per far sì che davvero si acceleri verso le rinnovabili?
1: Ma quello che sta accadendo in tantissimi paesi è un'accelerazione, in Spagna, in Germania, in Francia ovviamente con il nucleare stanno rivedendo, ridisegnando i loro impianti, ma tutto l'Europa, tutti i paesi europei vanno in questa direzione e l'Italia per troppo tempo abbiamo sentito da tanti politici bisogna rallentare, bisogna aspettare, bisogna rinviare. Il prezzo che famiglie e imprese pagano è figlio di questa politica, dunque è possibile accelerare, sì, è possibile cambiare in profondità anche i sistemi di governance del nostro paese perché troppe regioni si stanno opponendo alla transizione. È un problema di sicurezza nazionale, è un problema di futuro anche a breve termine, dunque il governo dovrebbe essere molto più coraggioso in questa direzione. Dopo aver criticato il Green Deal, ora si tratta di attuarlo nel modo migliore per il nostro paese.
0: Professore, davvero per chiudere, se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia di una recessione e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
1: È così, lo sappiamo già, lo abbiamo già visto nei mesi scorsi ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. Già adesso, non solo per l'inquinamento, ma vediamo anche per il cambiamento climatico, sono i più deboli a pagare il prezzo più alto. Dunque la transizione può avere anche un effetto di riequilibrio dei danni, ma soprattutto una maggiore e più equa distribuzione dei benefici.
0: Allora, noi adesso parliamo di intelligenza artificiale perché 30 premi Nobel, 20 principali esperti di intelligenza artificiale, tra cui membri di alcune big tech del calibro come OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, e poi 30 ex capi di Stato e di Governo e 30 esponenti di università e istituzioni di ricerca tra le più importanti del mondo. Insomma, da oggi fino al 16 luglio il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo sta ospitando la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, ovvero l'Assemblea Mondiale dei Premi Nobel sull'Intelligenza Artificiale e la Guerra Nucleare. L'obiettivo dichiarato è di generare un confronto virtuoso sul futuro della sicurezza internazionale, sul disarmo e la costruzione di un'economia di pace. Che un algoritmo capace di cambiare profondamente il modo di vivere e lavorare dell'uomo non possa sostituirsi alle capacità umane è la convinzione del cardinale Angel Fernandez Artime, proprefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
2: Come afferma Papa Leone XIV nell'introduzione all'enciclica, la tecnologia può curare, connettere, educare, custodire la casa comune, ma può anche dividere, scartare, generare nuove ingiustizie. In astratto essa non è di per sé una soluzione ai problemi dell'umanità, come non è di per sé un male, ma concretamente non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Questa affermazione costituisce una delle chiavi interpretative dell'intero documento. Il problema non è la tecnologia in sé, ma l'orientamento etico che l'essere umano decide di dargli.
0: Appunto, l'orientamento etico, tutto appunto prende spunto dalla Magnificat Humanitas di Papa Leone. Di recente la CISL ha voluto capire quale può essere l'impatto tra l'intelligenza artificiale e il lavoro. Una riflessione che parte anch'essa appunto dall'enciclica del Pontefice. Per il segretario generale del sindacato Daniela Fumarola, la formazione in tutto questo è fondamentale.
3: Ma intanto non dobbiamo leggerla come una sfida di cui aver paura, perché in tutte le transizioni, in tutte le rivoluzioni c'è sempre stato un momento di preoccupazione. Noi invece pensiamo che questa sfida debba essere affrontata mantenendo sempre un principio saldo che il nostro Pontefice ci trasmette con molta lucidità, ovvero la centralità della persona. Quindi anche la sfida dell'intelligenza artificiale deve avere il carattere umano centrico, e questo per noi significa stare all'interno dell'algoritmo, cioè attraverso la contrattazione, attraverso la partecipazione, governare l'algoritmo e fare in modo che l'intelligenza artificiale possa aiutare i lavoratori e le lavoratrici. Se penso per un attimo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono situazioni che sono, ci sono mansioni che sono ripetitive e che mettono in difficoltà i lavoratori e le lavoratrici. L'intelligenza artificiale può aiutare a non svolgere queste mansioni, ma a svolgerne delle altre. A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione. Dobbiamo poter investire in competenze, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione. Il Papa usa, tra le tante parole che ci consegna, una a noi molto cara, ovvero la partecipazione. Pensiamo che questo sia il tempo nel quale ognuno deve assumersi il proprio pezzo di responsabilità, deve esercitarlo e deve realizzare gli obiettivi che possano dare un riscontro positivo alle persone, che possano dare una speranza alle persone, soprattutto a quelle che rischiano di rimanere indietro.
4: Ecco, però questo poi rilancia il tema del salario povero. Anche quest'anno probabilmente i salari non recupereranno l'inflazione, anzi forse staranno nettamente di sotto.
3: Noi abbiamo nel nostro paese il tema dei salari, ce l'abbiamo da un po' di anni, che non si risolvono attraverso un salario minimo legale. Secondo noi si risolve attraverso un salario minimo contrattuale, ovvero ancora una volta l'esercizio della responsabilità da parte dei soggetti che se ne devono occupare. Ma questo significa rinnovare tutti i contratti, pubblici e privati, fare aumentare la produttività e redistribuirla sulle buste paga, ma per aumentare la produttività c'è bisogno che nelle imprese si facciano investimenti, e gli investimenti vanno di pari passo con innovazione e formazione. Quindi sono questioni che si tengono tutte quante insieme. Noi siamo perché si arrivi ad un grande patto della responsabilità che abbiamo lanciato già al nostro congresso, ed è il luogo stabile nel quale ci si dovrebbe incontrare con le parti sociali, ma anche istituzioni, anche governo, per traguardare obiettivi condivisi. Bisogna ognuno che mettere da parte aspetti che ci dividono per convergere invece verso quelle soluzioni che servono proprio per dare respiro alle persone, alle famiglie, agli anziani, alle stesse imprese, a quelle imprese sane che ancora credono nel nostro paese e vogliono continuare ad esserci.
0: Insomma, la Magnifica Humanitas ci ricorda anche la dignità del lavoro, ed è in qualche modo uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa. Il problema oggi non è solo un fatto di dignità, ma dobbiamo capire anche che fine faranno i posti di lavoro come li conosciamo oggi. In Europa alcuni studi calcolano che almeno 140.000 posti di lavoro sono stati già persi, e questo per colpa dell'intelligenza artificiale. I più a rischio sono quelli ripetitivi, dove la creatività o la manualità giocano un ruolo assolutamente marginale. Ma è chiaro che il panorama è in rapida evoluzione. Quello che sta succedendo adesso probabilmente tra 6 mesi sarà già vecchio. E tra l'altro dobbiamo pensare che ci sono alcuni modelli di intelligenza artificiale che oramai si addestrano da soli, dunque non c'è più bisogno né di ingegneri elettronici né di softwareisti. Insomma, davvero un panorama complicato che dobbiamo cercare di leggere assieme, che probabilmente appunto nei prossimi mesi ci riserverà altre sorprese. Ma l'economista Leonardo Becchetti sembra discretamente ottimista.
5: Fondamentalmente l'automazione cognitiva di tutti i nostri processi cognitivi, io credo che il Papa ha fatto bene, il titolo già è bellissimo, Magnifica Humanitas, per dire che la nostra umanità è di più rispetto anche alle illusioni scientiste. Ogni volta che c'è un grande progresso scientifico nella storia c'è lo scientismo, cioè gli scienziati vogliono sostituire la religione, pensano che la scienza sia tutto. Il Papa spiega che la nostra umanità è di più delle macchine, è di più anche del nostro rapporto con le macchine. E poi secondo me bisogna essere ottimisti sugli effetti sul mercato del lavoro, almeno io lo sono molto.
6: Su cosa poggia questo ottimismo?
5: Beh, quello che noi chiamiamo l'effetto Givens. Givens, quando inventarono la gru meccanica, rassicurò tutti dicendo che i posti non sarebbero diminuiti e gli operai nel settore delle costruzioni sarebbero aumentati, perché noi non capiamo che ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Pensate, quando la macchina da scrivere è finita non avremmo mai potuto immaginare cosa avremmo fatto col computer, col PC e coi cellulari. E succederà la stessa cosa, già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario, e il problema è la formazione dei lavoratori che dovranno passare magari da un settore all'altro e dovranno imparare a lavorare con l'intelligenza artificiale.
4: Ecco, appunto, il problema sono le competenze, Becchetti, perché comunque negli Stati Uniti soprattutto i lavori di bassa, diciamo, di bassa qualità sono stati già sostituiti dalle macchine. In Europa rischiamo di essere indietro sotto questo punto di vista?
5: No, sta succedendo, per esempio spariscono lavori come quello dei traduttori online, dei traduttori ai congressi, perché, ripeto, non solo... Certe volte alcuni lavori a bassa qualifica resistono anche meglio, quelli fatti di manualità, no? Per esempio un parrucchiere o chi usa la manualità. E invece diventa più difficile l'ingresso dei giovani anche qualificati nel mercato del lavoro, perché fare un rapporto, fare una rassegna della letteratura o della stampa, cosa che prima era l'attività d'ingresso di un giovane, oggi ce la fa l'intelligenza artificiale. Quindi il giovane è chiamato ad entrare a un gradino superiore, cioè gli si viene chiesto di saper lavorare con questi strumenti per fare magari qualcosa di più evoluto.
0: Voltiamo pagina, perché il sovraffollamento delle carceri italiane è ai massimi storici. Pensate, ospitano circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti. In sostanza il sovraffollamento è del 139%, con 73 istituti che addirittura superano il 150%. E la situazione sta peggiorando in questi giorni col caldo alle stelle. Zero condizionatori, pochi ventilatori. Inoltre il 42% delle strutture visitate dall'associazione Antigone non sono garantiti i 3 metri quadri minimi per persona. In 8 carceri si supera il 200% della capienza, con punte di oltre il 230% registrate a Milano San Vittore. A tutto questo si aggiunge un segnale anche molto preoccupante, perché per la prima volta rallenta, in alcuni casi arretra addirittura, il sistema delle misure alternative alla detenzione. Insomma, dal carcere si esce sempre meno. Allora, oggi una serie di associazioni, movimenti hanno visitato alcuni penitenziari italiani principali. A Regina Coeli noi abbiamo incontrato, tra gli altri, Patrizio Gonnella, presidente Antigone, Stefano Anastasia, garante dei detenuti nel Lazio, e la deputata Ilaria Cucchi.
7: Patrizio Gonnella, che situazione avete trovato? 1100 persone in 5, che si devono dividere 560 posti, in una situazione ovviamente che è quella che vedete qui, sentite qui, di caldo, che fuori dentro prende delle forme particolarmente intense, e dove si sta in celle fino in 3, in 5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Questa è ovviamente è Regina Coeli, un carcere vecchio, quindi non ci sono colpe che possiamo attribuire agli operatori e la struttura in sé, ma è anche questo fatto che abbiamo deciso che in carcere bisogna finirci a morire più facilmente, perché poi alla fine abbiamo visto ragazzini di 19 anni che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari. Speriamo che ci sia una presa di coscienza. Il carcere in estate è il carcere dei morti, dei suicidi, quindi se prendiamo, adesso siamo a metà luglio, speriamo che ci sia adesso quel tasso di attenzione, di sensibilità che possa portare a provvedimenti che noi abbiamo ben chiari quali potrebbero essere per la prossima estate.
0: Stefano Anastasia, e in qualche modo sono state messe in atto delle contromisure contro questo caldo?
8: No, misure per il caldo non mi pare che ce ne siano. C'è un impegno generico dell'amministrazione a distribuire frigoriferi e ventilatori. Quello che noi abbiamo verificato qui è che ci sono molte camere detentive che sono senza ventilatori, e questo è un problema. Non solo, voi dovete sapere che le persone detenute hanno la possibilità di andare all'aria due volte nel corso della giornata, la mattina e il pomeriggio. L'aria del pomeriggio è dalle 13 alle 15, quindi potete immaginare che cosa significa fare l'aria il pomeriggio dalle 13 alle 15 nei cortili di Regina Coeli, cioè quando il sole è esattamente come noi lo sentiamo in questo momento. E queste sono disposizioni che ovviamente possono essere mutate, in questo caso anche per organizzazione dei singoli istituti, perché l'aria si può fare anche dopo le 4, dopo le 5, magari alle 6, diciamo, quando il caldo è un po' meno, diciamo, un po' meno soffocante. Queste sono le cose ovviamente minimali. Poi il problema vero, appunto, è che abbiamo in un istituto come questo abbiamo il doppio delle persone che normalmente potrebbero starci, e questo significa la terza branda, questo significa una carenza anche inevitabile di attenzione del personale, perché il personale di un istituto penitenziario non è fatto sulla base del sovraffollamento, è fatto sulla base della capienza regolamentare. La capienza regolamentare è la metà di quello che dovrebbe essere, quindi è più difficile fare i colloqui psicologici, i colloqui degli educatori, prestare attenzione ai bisogni delle persone e alle loro sofferenze.
0: Ilaria Cucchi, che cosa l'ha colpita di più della giornata di oggi?
9: Io credo che sia molto bello, molto importante che oggi la società civile sia entrata nelle nostre carceri, in molte carceri del nostro paese. È importante perché io dico sempre che di carcere se ne parla poco e se ne parla male, perché il carcere non lo si conosce fino in fondo. La sensazione che ho avuto terribile oggi io entrando qui dentro è che ci si accorge una volta di più che l'articolo 27 vale soltanto per chi se lo può permettere, e purtroppo in carcere ci sono, sì, parliamo di sovraffollamento, ma è costituito dai cosiddetti ultimi, dai derelitti, e di quelli non importa niente a nessuno. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa, e grazie a voi giornalisti per averci dato voce. È molto più importante di quello che immaginate. Sono veramente pochi strumenti, si spende anche veramente poco per il carcere, perché in fondo il messaggio che deve passare è che i detenuti devono soffrire un po' di più, quindi in realtà non credo che verranno presi, e se continuiamo di questo passo, provvedimenti seri per come dire rendere un po' più umano il carcere.
0: Allora cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Paul Simon, poi il mondo alla radio continua.
10: A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity.

0: cari amici, che sapete una cosa, ve la dico: in Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
1: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questo cooperativa che si chiama Otto Pari, perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga, perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti. Quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
0: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
1: No, è stato, allora, io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre... Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ho detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché? Perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
0: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
1: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, di noi, ecco, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, eh. Cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e autosufficienza economica per i genitori, familiari, veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba perché era in questa cooperativa, che è un'altra, è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in 8 pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quel carattere molto difficile, chiusi, ed è, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere, va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
0: Cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare quelle capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
2: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con queste associazioni, che comunque sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
0: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
2: Questi ragazzi poi man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
0: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
2: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo. Ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra. Chi ci appassiona all'agricoltura, ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
0: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
2: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale, soggettiva.
0: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
2: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa. Alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza. Non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
0: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
2: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Uno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: e ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testimentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita queste realizzazioni di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi al contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.

0: Allora, adesso siamo in Sicilia perché Tirolalà, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. E si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale è soprattutto un progetto di integrazione.
1: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
1: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri e extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti e ad affrontare le campagne. E loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce con l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
1: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetraie che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora, siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche qualche modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

0: Le 17 di informazione. Il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti voi possiate tornare al più presto a casa, è quanto ha detto il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, al campo Zakid 1 in Ucraina, dove sono detenuti quanti hanno combattuto nell'esercito russo. Il presidente della CEI ha iniziato una visita di 4 giorni che lo porterà anche nella capitale Kiev. E mentre è definitivamente cessata la tregua tra USA e Iran, l'agenzia iraniana Fars riferisce che il traffico navale è completamente bloccato a Hormuz. Una compagnia petrolifera norvegese denuncia un attacco contro una sua petroliera. È salito ad almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower al centro di Bruxelles in Belgio. Le vittime sono operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso che ospita appartamenti, ristoranti e un hotel. La popolazione dell'UE ha raggiunto il suo picco massimo e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre l'età media dei cittadini UE continuerà ad aumentare, e quanto emerge dal terzo rapporto sulla demografia pubblicato dalla Commissione Europea. L'informazione torna alle 19.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente

posso ritrovarsi sulla strada. Quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: La Francia marcia per l'Ucraina alla parata del 14 luglio agli Champs-Élysées. Il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche Mattarella, ultima festa da presidente per Macron. Golfo in fiamme, dopo la violazione della tregua continuano gli attacchi incrociati di Stati Uniti ed Iran, resta il nodo dello stretto di Hormuz, il presidente americano Trump vuole imporre dazi sulle navi in transito. Intesa sulla riforma, alla Camera la maggioranza si compatta intorno all'emendamento alla nuova legge elettorale. Per reintrodurre le preferenze, le opposizioni chiedono che su tutto il testo ci sia il voto segreto. Caldo e siccità, taglia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, sino a fine settimana temperature roventi con punte di oltre 40 gradi in Sardegna, fiumi sempre più in sofferenza idrica. Buonasera da Pierachille Dolfini, festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, alla parata militare sugli Champs-Élysées, il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella, Antonio Soviero.
3: La tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale francese consacrata quest'anno alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, all'indomani del vertice dei volenterosi. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di creare una coalizione per uno scudo antimissile comune. Macron sfila per l'ultima volta su una jeep militare. Ad attenderlo sul palco d'onore, oltre a 30 capi di Stato e di governo, c'è anche Mattarella. L'applauso più lungo per i militari ucraini, un simbolo di fratellanza, coraggio e destino condiviso, scrive sui social il presidente francese. Momento conclusivo, i militari con le bandiere di 35 paesi sui 37 della coalizione dei volenterosi davanti alla tribuna presidenziale sulle note della Marsigliese, l'inno nazionale francese. Il 14 luglio in Francia è anche il giorno della memoria della strage di Nizza. 10 anni fa, le 86 vittime saranno ricordate con 86 fasci luminosi nel cielo serale di Nizza. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Intanto in Ucraina non si ferma la guerra, nel paese arrivato.

0: Uniti dall'intesa raggiunta con Mosca un anno fa. Domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Kiev per discutere con Zelensky di nuove sanzioni. Da ieri sera è in Ucraina anche il cardinale Matteo Zuppi. Oggi ha visitato una struttura che ospita prigionieri di guerra russi ai quali ha portato la vicinanza di Papa Leone. Il Papa, ha detto il cardinal Zuppi, prega anche per voi. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E si attende un'altra notte di attacchi statunitensi anche sull'Iran dopo la rottura della tregua. Ieri Teheran ha risposto attaccando due petroliere e resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. Massimiliano Cocchi.
2: Nonostante continui a ripetere che la pace è possibile, Donald Trump ha deciso di tornare alla guerra. Lo ha comunicato formalmente al Congresso e lo ha ordinato ai generali che nelle ultime ore hanno distrutto centinaia di obiettivi strategici e militari in tutto l'Iran. Trump ha anche annunciato che prenderà il controllo dello stretto di Hormuz, imponendo alle navi in transito il pagamento di una sorta di pedaggio pari al 20% del valore della merce trasportata come contributo per la sicurezza di quel tratto di mare. Ipotesi che Teheran respinge con forza e che rischia di riportare ad un conflitto su larga scala. Le borse hanno reagito chiudendo in rosso e i prezzi di gas e petrolio sono già tornati a salire, ma i paesi più penalizzati sono gli alleati del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain. Su di loro ricadrebbe la rappresaglia iraniana che, oltre alle basi statunitensi, però prenderebbe di mira, come è già successo, anche gli impianti petroliferi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Poco fa l'ennesima dichiarazione del capo della Casa Bianca, accordi commerciali al posto di una tassa del 20%, dice Trump sullo stretto di Hormuz. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assisi di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La politica, via libera di Lega e Forza Italia, l'emendamento sulle preferenze e la riforma della legge elettorale è arrivato in aula alla Camera, con le opposizioni che però chiedono che il testo sia votato integralmente a scrutinio segreto. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Piero Achille, in aula alla Camera è iniziata la partita sulla legge elettorale che si gioca tutta sul voto segreto, in un muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, respinte intanto tutte le pregiudiziali di costituzionalità. Un iter non senza rischi anche all'interno della stessa coalizione di governo, proprio per la presenza del voto segreto e di possibili franchi tiratori contro il voto segreto, si era pronunciata anche la Premier Meloni. Timori che restano dunque nonostante l'intesa ritrovata sul capitolo preferenze con l'emendamento depositato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati o DC, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze e con alternanza di genere. Forza Italia e Lega, dopo una prima contrarietà, voteranno a favore e attendiamo adesso il voto, quello cruciale proprio sulle preferenze, tra circa un'ora. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale che viene rispedita al mittente e il ricevibile, così la segretaria del PD Schlein. Intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri in corso torna il tema della sicurezza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,10% a quota 76 punti, lo spread da tra BTP italiani e Bund tedeschi. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia fa i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud. Antonella Mazza Teruel.
4: Soffre di nuovo il caldo l'Europa per la terza volta nella stagione e avvolta dall'AFA la Francia, che si trova a fronteggiare diversi incendi pure intorno a Parigi. Nella settimana in corso le temperature stanno gradualmente aumentando pure in Italia, con picchi previsti oltre i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, su 27 città monitorate per le conseguenze del caldo sulla popolazione, 4 risultano al massimo livello di attenzione, saranno 7 domani e 15 giovedì. Eppure, secondo le previsioni, l'anticiclone subtropicale sta già cominciando a perdere colpi al nord. Tra oggi e domani sui rilievi alpini sono attesi temporali che si spingeranno con venti forti e con rischio di grandinate verso la pianura padana, lasciando nell'arsura il centro-sud e le isole maggiori, ma solo fino al prossimo fine settimana, quando giungeranno dall'Europa nord-orientale correnti d'aria fresca che daranno finalmente respiro all'intera penisola. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Caldo ma anche forte siccità con fiumi ai minimi storici. Cesare Cavoni.
5: Il caldo feroce subito dopo.

0: la siccità. Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca e per gli animali che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino del Po ha detto che se non piove l'acqua disponibile basta a garantire l'irrigazione dei campi solo per altri 10 giorni, tant'è che il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. La portata attuale del fiume pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Non ci sono escursionisti coinvolti nella grossa frana che si è staccata sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarpieri. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, i soccorritori hanno cercato eventuali dispersi, nessuno però manca all'appello. Una seconda frana di dimensioni più piccole si è registrata in Val Fiscalina. Visita in 34 istituti penitenziari per delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, della pena e dei diritti delle persone private della libertà. Obiettivo: sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
2: Esco ancora una volta con la convinzione che il carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: La lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea. Luigi Ferraivolo.
3: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mentre l'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala un nodo cruciale per l'Italia: pochi posti letto rispetto alla media dell'Unione, un gap che si traduce in sovraffollamento e difficoltà nel garantire risposte tempestive ai pazienti. Monica Di Loreto.
4: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni. Oggi sono 255, ma crescono riabilitazione, soprattutto lunga o degenza, più 49%. Segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, prima semifinale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, alle 21 in campo Francia-Spagna, domani l'altra sfida per accedere alla finale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con alcune iniziative messe in atto dall'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che il 27 marzo ha iniziato alcune visite negli istituti di pena di tutta Italia per monitorare le condizioni di vita delle persone detenute e finora è riuscita a raggiungere ben 97 strutture. Inoltre qualche giorno fa è stato siglato un nuovo protocollo d'intesa tra il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e l'ONAC, l'Osservatorio Nazionale Carceri, nato all'interno dell'AIGA, appunto molto sensibile, come abbiamo visto, al tema della detenzione. All'avvocato Francesco Zaccaria, referente nazionale ONAC, abbiamo chiesto innanzitutto come è nata questa idea del protocollo condiviso che ha durata biennale e su quali temi si concentrerà. Ascoltiamo.
2: L'idea del protocollo con il Garante Nazionale nasce sulla scia appunto della istituzione dell'ONAC nel 2022. Il protocollo si propone di mettere insieme una serie di attività con il Garante Nazionale in maniera tale da tenere sempre viva e vigile l'attenzione della nostra associazione sui temi della detenzione e sulle persone private della libertà personale e anche di essere da supporto ai giovani avvocati che si interfacciano con l'istituzione penitenziaria.
1: Già in passato le sezioni territoriali dell'AIGA avevano stipulato accordi con i garanti regionali. Cosa cambia con questa nuova intesa?
2: Con l'accordo a livello nazionale sicuramente l'associazione va a istituire un ulteriore tassello nella sua attività di monitoraggio e di attenzione alla situazione penitenziaria. Il Garante Nazionale è un organismo di riferimento per le problematiche carcerarie e in questa maniera l'associazione cerca una volta di più di tenere acceso un faro sugli istituti di pena. Ovviamente la collaborazione con il Garante Nazionale non preclude poi alle singole sezioni di organizzarsi ed accordarsi con gli organismi presenti sul territorio e quindi con i garanti regionali ed anche con i garanti locali.
1: L'obiettivo di questo accordo è molto pratico, la condivisione delle best practice, cioè si vogliono trovare soluzioni, non solo individuare problemi, giusto? Ci fa qualche esempio?
2: Attraverso questo accordo vi è anche la possibilità di lavorare spalla a spalla, di andare per conto del garante quando vi è un'esigenza particolare, quindi una richiesta di supporto da parte di persone ristrette.
1: Poco prima di Pasqua l'AIGA ha effettuato visite in molti istituti di pena italiani per monitorarne la situazione all'interno. Cosa avete trovato da segnalare?
2: Innanzitutto mi fa piacere sottolineare che questa iniziativa che AIGA porta avanti da anni quest'anno è stata particolarmente partecipata perché sono entrati nelle carceri italiane oltre 600 giovani avvocati ed è importante sottolineare che essendo la nostra associazione un'associazione non di settore, nel senso che raccoglie non solo avvocati penalisti ma anche civilisti, le richieste di accesso in carcere sono venute non solo da penalisti ma sono arrivate da colleghi che si occupano anche di altri settori del diritto. Una volta di più sta a testimoniare che vi è una particolare sensibilità da parte dei giovani avvocati con riferimento al tema delle carceri. Inoltre insieme con i colleghi dell'ONAC, del Dipartimento, abbiamo elaborato anche un questionario che è stato poi distribuito durante gli accessi alle direzioni e ci siamo concentrati oltre che sulle questioni relative per esempio al sovraffollamento, no? Che resta la madre di tutti i problemi, nel senso che poi a cascata derivano una serie di conseguenze che impattano negativamente sul funzionamento dei nostri istituti di pena. Ma non solo, abbiamo cercato di avere informazioni anche con riferimento alle problematiche relative alla salute mentale, ai casi critici, alle direzioni sanitarie, il lavoro, le attività trattamentali, anche la sicurezza interna degli istituti.
1: In chiusura ricordiamo che l'articolo 27 della nostra Costituzione sancisce che la pena detentiva debba essere riabilitativa e non punitiva. Su temi fondamentali, quali il diritto alla salute, dunque, ma anche all'istruzione e alla formazione professionale, in base a quanto osservato nelle vostre ultime visite in carcere, ma non solo, a che punto siamo?
2: Il lavoro è un lavoro quotidiano. Ogni giorno si mette un mattoncino. All'interno degli istituti l'impegno di tutte le persone che lavorano all'interno del carcere contribuiscono nell'opera di rieducazione dei detenuti, che è fondamentale perché inevitabilmente, insomma, queste persone prima o poi finiranno di scontare la loro pena e torneranno nella società. Il lavoro fatto all'interno dell'istituto, dando una possibilità, dando una professionalità alle persone che sono ristrette, è un qualcosa che ritorna poi alla società. L'importante è dare un'opportunità e rispettare la dignità delle persone che sono ristrette.
3: E non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.
1: In Lombardia, nella provincia di Varese, in attesa che nel 2031 diventi effettivamente operativo il nuovo grande ospedale della Malpensa, si fa un gran parlare di quello che sarà il destino del nosocomio di Busto Arsizio, che quando la nuova struttura andrà a regime sarà riconvertito. Si è parlato di sistemarvi la scuola di specializzazione per infermieri piuttosto che una facoltà dell'università o addirittura un parco urbano. Don David Maria Riboldi, cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, nonché fondatore della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, invece ha una proposta alternativa molto interessante. Ascoltiamola.
4: È uscita tra le varie possibilità che uno dei padiglioni dell'ospedale che sarà dedicato alla salute mentale. In carcere è un tema molto scottante perché ci arrivano tante persone con problemi di salute mentale, spesso gli arrivano anche a causa della propria instabilità mentale. L'idea che ci sia in ospedale un padiglione della salute mentale mi fa riproporre una REMS, una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza.
1: Che cos'è esattamente una REMS e perché sarebbe importante nel vostro territorio? Qual è la situazione del suo istituto di pena?
4: Le REMS sono le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, dove vengono portate persone che hanno commesso reati, ma in cui viene fatta una diagnosi di elementi psicotici rilevanti. Le persone malate sono malate, quindi la priorità della collettività deve essere la cura di una persona. E è chiaro che c'è una questione anche legata alla sicurezza rispetto alla collettività. In Lombardia c'è una sola REMS, o meglio, sono più realtà perché la legge dice che devono avere 20 posti, ma con la Castiglione delle Stiviere credo siano 8 REMS in un solo luogo per 160 posti. Questo in carcere lo vediamo quotidianamente, non si hanno gli strumenti adeguati, nel carcere può essere il luogo adeguato per avere cura di queste persone.
1: Lei aveva già lanciato 2 anni fa un appello sul delicato rapporto tra salute mentale e sicurezza. Tra l'altro a livello nazionale sono attive appena 32 REMS per un totale di 700 posti, mentre ce ne sono almeno altrettante di persone in lista d'attesa che nel frattempo, data la pericolosità sociale, restano in carcere. Ma tornando alla realtà di Busto, lei si è offerto anche di collaborare alla gestione di questa eventuale struttura. Qual è la sua idea?
4: Io penso sempre che non posso lamentarmi di quello che lo Stato. Penso sempre a cosa posso fare io per lo Stato. Sulla questione della salute mentale, la realtà è che volendo si può anche ragionare su un'interazione pubblico-privato. Lo facciamo per tantissime cose. Se il pubblico dice non ce la può, il privato può dire ok, mi attivo, il terzo settore, il mondo cooperativo, si può attivare per dire ok, collaboriamo nel costruire questa cosa. Se il padiglione di Zozzero dell'ospedale di Busto Arsizio sarà dedicato alla salute mentale, vuol dire che i professionisti saranno già lì.
1: In attesa di aggiornamenti su questo tema, cambiamo argomento. In occasione della Domenica della Divina Misericordia, festività, lo ricordiamo, istituita da Giovanni Paolo II nel 2000 e fatta coincidere con la Domenica in Albis, cioè quella dopo la Pasqua, la cooperativa La Valle di Ezechiele ha ricevuto la visita del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Che momento è stato per voi e per il vostro lavoro?
4: È stata davvero una presenza luminosa nella nostra cooperativa, un tono paterno e capace di dare speranza. Ha detto ci sono tanti punti di luce nel nostro paese, questa cooperativa è sicuramente uno di questi punti di luce. Ha parlato anche dei sacerdoti, ci sono tanti sacerdoti appassionati che si danno da fare per il Vangelo e per la gente bisognosa. È stato davvero molto forte.
1: Nessuno di noi ha il diritto di perdere la fiducia in se stesso perché Dio ci ama senza misura anche se noi non crediamo in Lui, ha detto il porporato nell'omelia della messa che avete concelebrato. Come far arrivare nella quotidianità questo messaggio ai ristretti?
4: Questa è una grande sfida ed è forse ciò che anima più di tutto la nostra realtà di volontariato. quando entriamo in carcere armiamoci di sorriso, perché è ciò di cui c'è bisogno, questo incoraggiamento, questa speranza. Poi è una sfida che è fatta anche di concretezza. Gesù, quando guariva le persone, le guariva davvero, non è che... Perché sappiate che la vera guarigione è interiore, ma non si tira indietro dalla guarigione esteriore che la accompagna. Ogni strumento che mettiamo in atto, come l'avere un posto di lavoro, avere un tetto sopra la testa, è dato come gesto profondamente spirituale.
3: E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere.
1: I Cellanti vogliono manifestare tutto il loro affetto a Don Davide e a tutta la comunità della casa circondariale di Busto Arsizio, dove nei giorni scorsi un detenuto di 34 anni si è tolto la vita. A quanto si apprende, si tratta proprio di uno di quei detenuti di cui si parlava nell'intervista, per i quali il carcere non è certo il luogo più adatto. Sono quindi già 15 ristretti che hanno compiuto questo gesto estremo, secondo i dati del dossier Morire di Carcere di Ristretti Orizzonti. E cambiamo argomento e parliamo adesso di Sempre Persona, associazione fondata circa 30 anni fa da Alfonso De Nicola, appartenente al Movimento dei Focolari, secondo il quale il filo conduttore del progetto doveva essere promuovere la capacità trasformativa dell'essere umano. Oggi l'associazione comprende una trentina di volontari intergenerazionali che entrano regolarmente nella casa circondariale di Re Bibbia a Roma, ma si occupano anche delle loro famiglie fuori, spesso afflitte da disagio sociale, disuguaglianza e pregiudizio. Il collega Eugenio Murrali ha raggiunto uno dei volontari di Sempre Persona durante la loro partecipazione al Villaggio della Terra al Pincio di Roma. Ascoltiamo la testimonianza di Agostino Spolti.
5: L'associazione nata 30 anni fa, sempre all'interno del Movimento dei Focolari, nasce come desiderio di incontrare i detenuti a Re Bibbia, ma soprattutto anche di aiutare, dare un supporto, un sostegno, portando anche dei pacchi viveri, ma soprattutto ascoltare ed stare accanto alle famiglie dei detenuti. Io ad esempio accompagno due famiglie che hanno 10 figli e hanno la mamma e il papà in due carceri diversi, e essendo anche maestro cerco di dare un supporto anche scolastico, aiutandoli in un dopo scuola così improvvisato nelle loro case, o anche avere il rapporto con i loro maestri nel accompagnarli appunto nello studio.
6: Cosa le dà questo scambio umano?
5: Un arricchimento reciproco, nel senso che fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, o anche dare quel piccolo contributo, sperimenti un po' quella gioia del donarsi.
6: Come Sempre Persona, quali sogni accogliete?
5: E noi cerchiamo di far nostro anche il sogno di chi è presente a questa casa circondariale di Re Bibbia, cioè loro sono coscienti dell'errore che hanno fatto, anche del torto che hanno fatto alla società, e sono appunto coscienti del periodo che passano lì, di saper ricominciare. Ecco, il sogno certamente penso che possono essere due, sentendo loro: uno, di avere veramente anche una possibilità lì dove sono, una capacità di reinserimento, di apprendere lavoro, di una convivenza anche migliore, no? Per cui sogno anche degli appartamenti più che delle celle, dove poter anche condividere e saper cucinare, saper fare determinate cose. L'altro, logicamente, è il sogno dell'inserimento, di sentirsi accolti e non etichettati. Ecco, questo Sempre Persona è un po' questo desiderio di realizzare i loro sogni.
1: E voltiamo pagina. Il 23 aprile scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, istituita dall'UNESCO nel 1995. La data scelta non è casuale, ma è l'anniversario della morte di tre grandissimi della letteratura mondiale di tutti i tempi: Shakespeare, Elinca de la Vega e soprattutto Cervantes, che, forse non tutti sanno, aver concepito il proprio capolavoro Don Chisciotte de la Mancia mentre era detenuto a Siviglia. Molte sono in realtà le opere famose che hanno in qualche modo a che vedere con il mondo del carcere, come ci racconta nel servizio il collega Andrea De Angelis.
7: Approfondimento della vita in condizioni di privazione della libertà personale, revisione critica del proprio vissuto, ma anche un modo per coltivare la speranza. Sono tante, diverse nella storia, le motivazioni che hanno portato i detenuti a scrivere, guidati, consapevolmente o meno, dal potere catartico della scrittura che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato. Oggi dentro il carcere fioccano i laboratori di scrittura e fuori concorsi che, se non sono interamente dedicati ai ristretti, almeno hanno una sezione riservata alle loro voci, nell'ormai assodata certezza che la scrittura, specie quella autobiografica, sia uno degli strumenti trattamentali più potenti. Pochi Però forse sanno che molti dei romanzi più importanti della letteratura mondiale hanno avuto origine o comunque a che fare con il carcere, istituzione totalitaria che ha attraversato molti dei secoli dell'uomo. Il più antico che troviamo è probabilmente il Milione, che Marco Polo dettò in francese al suo cellante Rustichello da Pisa mentre erano detenuti a Genova nel 1298, opera destinata a diventare probabilmente la più importante di tutto il Medioevo. Qualche secolo dopo, ecco Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, 1764, non un romanzo, bensì uno dei testi fondamentali del diritto penale e dell'organizzazione della giustizia, che non risparmia critiche né all'utilizzo della tortura né alla pena capitale. Non a caso a Beccaria è stato intitolato uno degli istituti di pena più importanti del bel paese, il Minorile di Milano. Il secolo successivo viene pubblicato Le mie prigioni, il più famoso romanzo del genere, in cui Silvio Pellico racconta la propria carcerazione allo Spielberg nel 1832. È la narrazione di un uomo che, nonostante l'orrore quotidiano, cerca di continuare a vivere aggrappandosi alla speranza che prende le forme della lettura e della scrittura. Un uomo capace, nonostante tutto, di guardare al futuro. Altro romanzo epistolare fondamentale sono Le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, centinaia, destinate soprattutto alla famiglia ma anche agli amici, in cui affronta temi privati ma anche pubblici in ambito giuridico, come il tema della carcerazione preventiva in attesa del processo. Anche Cesare Pavese, infine, dalla propria esperienza al confino in Calabria, fece scaturire il romanzo breve Il carcere, la storia di Stefano, giovane insegnante al confino anche lui, che vive la propria condizione con disperazione e senso di alienazione. Anche la letteratura straniera è costellata di esempi di romanzi scritti nel o sul carcere. Don Chisciotte della Mancia, per ammissione dello stesso Cervantes, è stato il parto di una mente malinconica e abbattuta, quella dell'autore rinchiuso a Siviglia. Altro esempio illustre è Nelson Mandela, che nel suo Il lungo cammino verso la libertà narra 27 anni di detenzione nel Sudafrica, ancora afflitto dalla piaga dell'apartheid, in cui ha comunque vissuto, studiando, leggendo e sperando, finché non è arrivata la possibilità di ricominciare. Non ultimi citiamo anche Il De Profundis di Oscar Wilde, Prima che sia notte di Reinaldo Arenas, dissidente politico nella Cuba di Fidel Castro, e altre interessanti opere in ordine sparso, come Un giorno della mia vita di Bobby Sands, esponente dell'ira irlandese, Il vagabondo e le stelle di Jack London e Un mondo a parte, in cui Gustav Herling parla della sua esperienza nei gulag sovietici. Buona lettura!
1: E ora qualche notizia in breve. Sta per debuttare La voce di Antigone, il nuovo spettacolo interpretato dagli attori detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi, che fanno parte della compagnia teatrale Scatenati del progetto di teatro carcere Teatro Necessario. L'appuntamento in anteprima è per mercoledì 13 maggio nel Teatro Ivo Chiesa e poi dal 19 al 23 maggio all'interno della Casa Circondariale. Un altro spettacolo, questa volta della compagnia di teatro carcere del Due Palazzi, l'Istituto di Pena di Padova, in collaborazione con il Collegio Universitario Gregoriano, andrà in scena martedì 28 aprile. Il titolo è Babele, parabola della decostruzione della violenza, e fa parte del progetto La Soffitta 2026, la storia in scena. Per due mesi nella casa di reclusione di Nuoro saranno attive una rete sismica locale e una stazione magnetica e metallurgica installate grazie al contributo di 6 detenuti, che serviranno a studiare il campo elettromagnetico naturale terrestre e la caratterizzazione geofisica profonda del territorio. Queste attività, che serviranno a candidare l'Italia a ospitare l'Einstein Telescope, sono il frutto della collaborazione tra la direzione dell'Istituto di Pena, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: It's Snap.
1: Le 19, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il borgo Laudato Si, nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ospita da questa mattina un incontro che vede una trentina di premi Nobel assieme a ex capi di Stato e di Governo e alcuni tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale per una 3 giorni di incontro e riflessione sul rapporto tra guerra e algoritmi. Stamattina all'apertura dei lavori ce ne parla Alessandro De Carolis.
2: Una sorta di ONU affacciata sul lago di Castel Gandolfo, dove a sedere tra i banchi non sono diplomatici di lungo corso, ma leader di big tech mondiali come OpenAI o Anthropic e leader politici ed esponenti vaticani e del mondo scientifico, tutti accomunati dal bisogno di generare un confronto virtuoso sul disarmo e la costruzione di una economia di pace in relazione alle nuove tecnologie. Nel suo saluto di benvenuto, il cardinale Fabio Baggio ha definito l'intelligenza artificiale una straordinaria opportunità in tanti settori vitali e per questo va sviluppata una riflessione etica proporzionata alla portata delle sue conseguenze. Da parte sua il cardinale Silvano Maria Tomasi, presidente della Fondazione Communis, ha osservato che nell'attuale scenario di conflitto le tecnologie più avanzate stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza e, citando la Magnifica Humanitas di Papa Leone, ha stigmatizzato il rischio che uno strapotere tecnologico finisca per costruire l'idolo di una nuova Babele. Una buona tecnologia, ha ribadito, è quella che invece sa servire la fraternità e la dignità umana.
1: A Parigi la tradizionale parata del 14 luglio, che quest'anno è stata consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. L'evento è avvenuto all'indomani della riunione dei volenterosi che ha sancito la volontà di creare un sistema antimissile europeo. Su questa iniziativa Eugenio Bonanata ha intervistato Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
3: È un passo in avanti culturale forte francese, che riconosce come l'Europa e non solo la Francia sia la barriera contro i rischi di un ampliamento del conflitto e che l'Ucraina sta combattendo una guerra nell'interesse anche degli altri paesi europei e soprattutto riconosce la vittoria della logica sulla propaganda, cioè chi ha invaso l'Ucraina sono i russi, chi si difende sono gli ucraini.
1: Mentre è definitivamente cessata la tregua tra Stati Uniti e Iran, il Centro per la Sicurezza Marittima dell'Oman denuncia un altro attacco contro una petroliera. Si tratta della Mombasa B, battente bandiera della Liberia. Con quest'ultima notizia è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto!

0: dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, radunati nella casa della Madre di Dio che ha segnato la nostra vita con il suo pianto, incontriamo il Figlio suo amato nei santi misteri, nella sua parola e nel segno del pane spezzato. E per accostarci degnamente alla presenza del Signore, riconosciamo la nostra miseria e il nostro peccato e invochiamo con fiducia la sua misericordia. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seariasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resi, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Rezin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete salvi. Parola di Dio.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
3: Dio ha fondato la

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarna, sarai forse innalzato fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi esse esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh

Se non crederete, non resterete saldi. Così, carissimi fratelli e sorelle, oggi il profeta Isaia ci invita a guardare gli eventi della nostra vita con gli occhi della fede, con questo senso pieno di fiducia nei confronti di Dio. Così la storia della salvezza raggiunge anche ciascuno di noi e ci fa toccare con mano che attraverso la fiducia in Dio possiamo anche noi ancora resistere a tutte quelle difficoltà e agli attacchi del male, agli attacchi dell'avversario. La salvezza non viene da un'alleanza con gli uomini, ma solo quando con piena fiducia siamo capaci di abbandonarci a Dio, alle sue mani. Beato l'uomo che confida solo in Dio, ci fa pregare il Salmo. Anche dinanzi ai terremoti della nostra vita, oggi la parola di Dio ci ricorda che siamo chiamati a confidare solo in Dio che ci è Padre. E con quest'ottica allora che oggi accogliamo la parola del Divino Maestro, di Cristo Gesù nella nostra vita. Nella pagina del Vangelo siamo stati invitati da Gesù stesso a guardare i segni, i prodigi, i miracoli, le grazie che provengono da Dio, giungono alla nostra vita e fecondano la nostra fede. Queste città citate da Gesù con questo rimprovero ci ricordano che sono state città visitate dalla sua grazia, dalla sua presenza, dalla sua predicazione, dai suoi segni prodigiosi, ma dinanzi a questi segni sono rimasti gli abitanti di queste città indifferenti. È un richiamo di Gesù che viene proprio dall'azione della sua misericordia verso gli uomini, verso le nostre città. Queste persone hanno visto, hanno ascoltato gli insegnamenti di Gesù, ma il loro cuore è rimasto chiuso all'azione della grazia di Dio. Anche oggi, nella nostra storia, nella nostra vita personale, nella storia e nella vita dei cristiani o di quanti hanno abbandonato il segno della fede, viene a mancare questo atto di fiducia nei confronti di Dio. Se da una parte Dio non ci fa mancare mai i suoi segni, la sua presenza, i segni sacramentali della sua grazia nella nostra vita, la risposta di questa umanità può essere anche quella di una durezza del cuore, o peggio ancora, la durezza del cuore che produce l'indifferenza. Oggi ci ritroviamo a celebrare questa Eucaristia dinanzi al prodigio delle lacrime della Madre di Gesù. E oggi vogliamo chiedere proprio a lei, alla Madre del Signore, che con il suo pianto diventa un altro richiamo, è un altro guai di Gesù che passa attraverso questo segno della Madre. Gli chiediamo a Maria Santissima di sciogliere la durezza del nostro cuore e di aprirci e di aprire questo nostro cuore invece a tutti quei segni di Dio che ci sono nella nostra vita, perché questo cuore associato al suo ci apra alla grazia, alla tenerezza, all'amore di Dio e ci permetta di gustare la dolcezza dell'amore del Signore che dinanzi alla nostra miseria, al nostro peccato e alla nostra povertà non fa mai mancare i segni della sua vicinanza, a partire da questa parola che abbiamo ascoltato e dal segno dell'Eucaristia che oggi alimenta il nostro cammino per la maggior gloria di Dio. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome.

E giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa.

0: Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli.
2: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
2: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
2: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
2: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esso i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
2: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,

0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
4: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
4: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
4: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Le nostre crepe non sono ostacoli alla grazia, sono le fessure attraverso cui la grazia può accadere. C'è una presenza, la si chiami come si vuole, vita, bene, mistero, fondamento dell'essere, che non rifiuta l'umano, non respinge il torto, non scarta il nodo irrisolto. Ci sta accanto nel punto esatto in cui siamo, non dove crediamo di dover essere. Siamo stati educati a pensare che la vita spirituale sia un percorso di miglioramento morale, una scalata verso un cielo che accoglie solo i perfetti. Ma questa è la sua caricatura. Nelle scritture la categoria del merito semplicemente non esiste. È un'invenzione posticcia, un'aggiunta tardiva, un moralismo che abbiamo trapiantato nel messaggio evangelico fino a farlo diventare irriconoscibile. Se te lo meriti, vai in paradiso. Se non te lo meriti, vai all'inferno. Questa logica non ha nulla a che vedere con la rivelazione biblica. È la logica dei tribunali, non quella dell'amore. Nella Bibbia, Dio non ama in base al rendimento, non misura il valore della persona dalla sua performance spirituale. L'amore ama perché ama, come il sole che continua a sorgere anche quando nessuno lo guarda. E allora tutto torna a noi come un invito silenzioso. Cosa vogliamo fare di quest'amore non meritato, non guadagnato, non contrattato? Lo vogliamo accogliere e lasciare che lentamente ci trasformi? Oppure lo respingiamo perché ci sembra troppo grande per la nostra misura? La verità è che la trasformazione non nasce dallo sforzo, dal merito, dal controllo, ma dall'accoglienza e dalla resa. Come Giacobbe, anche noi saremo trasformati non quando avremo smesso di inciampare, ma quando finalmente lasceremo che qualcuno ci benedica proprio dentro il nostro inciampo. Tornare alla propria terra significa, per Giacobbe, tornare inevitabilmente alle proprie ferite. Non è possibile rimettere piede nella terra delle origini senza attraversare anche i volti e i nodi rimasti irrisolti. E per lui quel volto ha un nome preciso: Esaù. Manda dei messaggeri per tastare il terreno, come fa chi sa di aver lasciato in sospeso qualcosa di grave. E la risposta è un colpo al cuore. Esaù sta arrivando verso di lui con 400 uomini al seguito. Il testo è sobrio, ma la sua sobrietà è vertiginosa. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. È il panico che affiora quando le ombre che abbiamo evitato per anni bussano finalmente alla porta. Lo psicanalista Rainer Funk commenta che in quel momento Esaù non è più soltanto un fratello. Diventa il simbolo vivente di tutto ciò che Giacobbe ha rimosso, di ciò che non ha voluto guardare, del nodo mai sciolto. È la memoria inquieta di ciò che è stato evitato troppo a lungo. Questo vale nelle relazioni. Se non parlo più con qualcuno, se non mi avvicino, se non chiarisco, quella persona, pur essendo la stessa, mi appare diversa, imprevedibile, quindi potenzialmente pericolosa. Ma vale, ugualmente, anche per il proprio mondo interiore. Se smetto di guardare una parte di me, una ferita, un desiderio, un dolore, un fallimento, quella parte non guarirà da sola, si indurirà. E quando riaffiora lo fa in modo disturbante, come ansia, rabbia, sintomi, paure. Jung dice tutto questo con la precisione chirurgica che lo contraddistingue. L'ombra non è il male. È l'incompiuto. È la parte della psiche che abbiamo smesso di frequentare e ciò che non frequentiamo diventa opaco. Paradossalmente, ciò da cui fuggiamo cresce alle nostre spalle. Per questo, nella storia di Giacobbe, Esaù smette di essere solo un fratello e diventa un esercito. Rappresenta tutto ciò che è rimasto non guardato, non detto, non risolto. Esaù è il simbolo di qualcosa a cui Giacobbe non è in grado di dare risposta, scrive Funk. Ed è proprio qui che avviene un altro passo decisivo nel cammino di Giacobbe,
per la prima volta si affaccia sul proprio abisso interiore. Finora aveva guardato fuori, sempre fuori. Il fratello, il padre, lo stratagemma da escogitare, il vantaggio da ottenere. Ora invece comincia a intravedere ciò che davvero lo muove. Non Esaù, ma l'Esaù che abita il suo petto. Il nemico non è il fratello, è la ferita che non ha mai guardato. Questo è il passaggio più difficile per ogni essere umano. Finché proiettiamo il conflitto all'esterno, ci sentiamo relativamente al sicuro. C'è sempre un colpevole, c'è un fronte, c'è un altro a cui attribuire la responsabilità. Ma quando l'ombra che abbiamo evitato ci si presenta davanti come un esercito, allora non possiamo più fuggire, proprio come Giacobbe. Esaù diventa il simbolo di tutto ciò che non abbiamo voluto affrontare, la personificazione del non risolto. Ancora una volta, la medesima verità. Ciò che non vogliamo vedere non scompare, si ingigantisce. Tutto ciò che rimuoviamo per paura, che lasciamo ai margini della coscienza, che seppelliamo sotto i nostri doveri o sotto la nostra immagine pubblica, un giorno torna. Ma non torna come un pensiero leggero. Torna come ansia, come irrequietezza, come senso di minaccia inspiegabile. L'ansia, infatti, lo sappiamo, non nasce da fuori, nasce da dentro, dal non visto, dal non detto, da ciò che non abbiamo osato nominare. Rainer Funk aggiunge un livello ulteriore, decisivo. Potremmo anche parlare di vita non vissuta. Dove c'è abbondanza di vita non vissuta, aumenta l'indisponibilità al cambiamento. La vita non vissuta, ciò che avremmo potuto essere e non siamo stati, non evapora. Rimane come una corrente sotterranea, invisibile, ma inesorabile. E allora la domanda si fa tagliente, personale. Quanta vita non abbiamo vissuto? Quante scelte abbiamo mancato per paura? Quante strade non imboccate per mancanza di coraggio o perché ci è mancata la fiducia di chi ci stava accanto? Quanti desideri abbiamo sepolto perché ci sembravano troppo grandi o perché qualcuno, un padre, una madre, un superiore, un partner, non ha saputo vederli o sostenerli?

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti all'appuntamento dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi sarà interamente dedicata a Johannes Brahms e alle sue due sonate per violoncello, due sonate che per volontà dello stesso Brahms sono sonate per pianoforte e violoncello e non il contrario, proprio a testimoniare la parità comportamento, la parità di scrittura tra i due strumenti. Intanto la prima sonata, quella in Mi minore opera 38, scritta tra il 1862 e il 65, è una sonata significativa perché in tre movimenti, con un primo movimento molto molto lungo, sono oltre 14 minuti di musica, un movimento evidentemente complesso anche dal punto di vista della struttura, con tre temi anziché con i soliti due temi, uno sviluppo notevole, ed è forse questo che ha spinto Brahms a togliere l'adagio affettuoso da questa sonata, che un adagio affettuoso che poi sarà recuperato nel 1886 nella sonata numero 2 in fa maggiore, opera 99, che pure ascolteremo oggi. I tre movimenti sono appunto: dopo l'allegro non troppo, c'è un allegretto quasi minuetto e un allegro finale. Come spesso accade, queste sonate per violoncello sono state create da Brahms su spinta di violoncellisti, amici del compositore, una prassi che evidentemente vale per tutte le epoche. In particolare, oggi ascoltiamo queste sonate brahmsiane, a partire appunto dalla sonata numero 1, da Luca Giovannini al violoncello e Leonora Armellini al pianoforte. Si tratta di due giovani che hanno immediatamente avuto successo e hanno avuto giusti riconoscimenti. Giovannini, a partire dal Conservatorio di Rovigo, ha poi frequentato corsi e perfezionamenti, masterclass davvero un po' in tutta Europa, e la stessa cosa vale per Leonora Armellini, che tra l'altro veramente da giovanissima ha preso il diploma presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e l'abbiamo vista protagonista del concorso Chopin per più di un'edizione. Qualcuno l'ha anche tifata, come si fa quasi nel calcio, nell'ultima sua apparizione al concorso Chopin, che è stata veramente una prova davvero molto molto bella da parte della Armellini. Ma oggi ci occupiamo di Brahms e di come questi due giovani, appunto con la loro brillantezza giovanile, riescono a interpretare e a diversificare quello che è appunto una prima sonata che ascoltiamo ora, terminata nel 1865, e poi quello che sarà invece la seconda sonata, 1886, da una struttura più complessa, almeno dal punto di vista interpretativo. Ma andiamo per ordine. Ecco la sonata per violoncello numero 1 in Mi minore opera 38 di Johannes Brahms. Lo ricordiamo ancora una volta: Luca Giovannini violoncello, Leonora Armellini pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello numero 1 in Mi minore, opera 38 di Johannes Brahms, nella esecuzione di Luca Giovannini al violoncello e Leonora Armellini al pianoforte. E passiamo allora a questa sonata numero 2 in Fa maggiore, opera 99, che completa questa puntata di musica da camera. Abbiamo detto passiamo al 1886, passiamo anche a un nuovo dedicatario di questa sonata, anche in questo caso un violoncellista, ovviamente. Nella prima era stato Joseph Gensbacher, nella seconda Robert Hausmann. Ma sbaglia tuttavia chi cerca qui del virtuosismo fine a se stesso, come potrebbe essere l'interesse appunto di due violoncellisti. Qui in tutte e due le sonate c'è una visione molto chiara da parte di Johannes Brahms di quello che è la sua produzione cameristica, e che non è un caso che è diventata una produzione davvero molto significativa nell'ambito della storia della musica. La sonata numero 2 in Fa maggiore inizia con un allegro vivace, appunto in Fa maggiore ovviamente. C'è poi quell'adagio affettuoso che deriva dalla prima sonata, che è in Fa diesis maggiore. Poi l'allegro appassionato in Fa minore con il trio in maggiore, e poi l'allegro molto che chiude la sonata, ancora ovviamente con il ritorno della tonalità d'impianto. Ancora una volta i protagonisti sono Luca Giovannini al violoncello, Leonora Armellini al pianoforte.

0: Leonora Armellini al pianoforte, Luca Giovannini al violoncello, per questa sonata per violoncello numero 2 in fa maggiore, opera 99 di Johannes Brahms. E avevamo detto di come questa sonata mostri una maggiore maturità rispetto alla prima che abbiamo sentito, sempre eseguita da Giovannini e Armellini. Ci sono tanti anni tra le due sonate, una finita nel 1865 e l'altra terminata nel 1886, ma a parte il legame con l'adagio affettuoso che è stato preso di sana pianta dalla prima e poi spostato dopo tanto tempo nella seconda, ma c'è questa chiarezza formale, questa idea molto chiara della scrittura brahmsiana che è davvero interessante e lo ripetiamo ancora una volta, non è un caso che questa produzione cameristica sia una produzione di serie davvero eccelsa nell'ambito della storia della musica. E qui c'è da anche ricordare e fare i complimenti a Giovannini e Armellini perché uno si potrebbe aspettare appunto dai giovani una maggiore adesione all'ambiente, al climax che si trova nella sonata numero 1. Invece abbiamo visto come anche nella sonata numero 2 siamo stati in grado di entrare nel pensiero brahmsiano. Evidentemente la frequentazione di masterclass e approfondimenti dal punto di vista dello studio non fanno poi così male. E allora complimenti ancora una volta al duo Giovannini Armellini e grazie a tutti quanti gli ascoltatori per averci seguito fin qui. L'appuntamento con la musica da camera torna tra 7 giorni. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.
1: State ascoltando Radio Vaticana Musica.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Edward Elgar, Cocaine in London Town, opera 40, ouverture da concerto. Leonard Slatkin dirige la London Philharmonic Orchestra. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato Cocaine in London Town, opera 40, ouverture da concerto di Edward Elgar. L'esecuzione è stata quella di Leonard Slatkin sul podio della London Philharmonic Orchestra. E con questo brano di Elgar si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seriasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli aramei e del figlio di Romelia. Poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te.
2: A volte è troppo debole la spinta che sentiamo verso il Signore, che sembra quasi che Dio taccia. Ci sembrano lontane e irreali le sue promesse di consolazione. E allora si è tentati di dire che è impossibile convertirsi veramente. Quante volte abbiamo sentito questo scoraggiamento? No, non ce la faccio. Io comincio un po' e poi torno indietro. E questo è brutto. È possibile. Ma quando ti viene questo pensiero di scoraggiarti, non rimanere lì, perché questo è sabbia mobile. È sabbia mobile. La sabbia mobile è proprio di un'esistenza mediocre. La mediocrità è questo. Che cosa si può fare in questi casi dove uno vorrei andare ma sente che non ce la fa? Prima di tutto ricordarci che la conversione è una grazia. Nessuno può convertirsi per le proprie forze. È una grazia che ti dà il Signore. E pertanto dunque chiedere a Dio la forza, chiedere a Dio che Lui ci converta, che davvero noi possiamo convertirci nella misura in cui apriamo alla bellezza, alla bontà e alla tenerezza di Dio. Pensate alla tenerezza di Dio. Tu incominci a camminare, perché è Lui che ti muove a camminare, e tu verrai come Lui arriverà. Prega, cammina, e sempre si farà un passo in avanti.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Antonio Vivaldi il trio in sol minore per violino, liuto e basso continuo RV85, quindi di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, sonata quinta in mi minore per violino e basso continuo. Paolo Perrone, violino, Valentino Maria Ferraro, violoncello, Luca Marconato, liuto, Giorgio Cerasoli al clavicembalo, una registrazione del 5 dicembre 2005.

Nella prima parte della rubrica Le registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Antonio Vivaldi Trio in Sol minore per violino, liuto e basso continuo, RV85, di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, sonata quinta in Mi minore per violino e basso.

Nella seconda parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Franz Liszt dopo una lettura di Dante, Fantasia quasi sonata. Ha eseguito Piero Tramoni al pianoforte. E per concludere, Michel Camilo al pianoforte.

Avete ascoltato musica con Michel Camilo al pianoforte. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per overture, danze e balletti intermezzi ascoltiamo di Léon Mincus La Bayadère, balletto in tre atti, atti secondo e terzo. English Chamber Orchestra dirige Richard Boninch.

Per ouverture, danze e balletti intermezzi abbiamo trasmesso di Léon Mincus La Bayadère, balletto in tre atti, atti secondo e terzo. English Chamber Orchestra ha diretto Richard Bonynge. Per la rubrica solo ascoltiamo di Manuel de Falla quattro pezzi spagnoli. Danze dal balletto El Sombrero de Tres Picos. Infine suite dal balletto El Amor Brujo. Esegue Alicia de la Rocha al pianoforte.